0: back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: perso in tutto bloccato.
1: Il nostro Lupin cerca di conquistare la dolce Margot tra le romantiche pareti strapiombanti della gola dell'infernaccio.
2: Oh Margot, mi spremo d'amor per te con tutto il cuor. Sopraffina e delicata, pari a una regina. Quando passi tu si desta la primavera in ogni fior.
3: Sei proprio un tenerone, Lupin. Ma che fai con quella sciarpa rosa al collo? Non hai caldo? Dai, toglitela.
2: Non è una sciarpa, ma una parte di me. Ecco, è il prolungamento del mio amor e si tende per eterni e infiniti orizzonti al sol sfiorar del tuo dolce candor.
3: Oh, Lupin, su, basta, non ce la faccio a vederti così. Ora te la tolgo.
2: No. Ma che te voli toglie?
4: Fammi un urlo però anche, che io te lo sto toccando.
5: Ok.
4: Ma signora Caselli.
2: Te voli toglie! Non si è capito che questo è un ramo di carne? Una trivella di pelle a punta larga? Un tessuto spugnoso che per alimentarlo ci vuole tutto lo sangue che si è bevuto Dracula appena vita? È così grosso che la città dove son nato, San Benedetto del Tronto, gli hanno cambiato nome in Gran Peneretto del Tronco? Non si è capito perché mi chiamano Lupin?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
7: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: ieri mattina nel Morning Show Radio
1: Global. Io fino a quando non l'avevo sentito pensavo che fosse tutto uno scherzo, che non era vera qua Ferrari.
2: No, tutto vero ragazzi, è tutto vero, però ecco, ci sarebbe da togliere il cavallino, sì o no? D'accordo con Montezemolo? Tu dici di no, io toglierei il
3: cavallino. Io sono del parere che al di là della critica sulla linea che ci sta, sul fatto che sia elettrica non è un problema, togliere il cavallino no, beh, mi sembra esagerato, però per me è un'evoluzione, al di là del fatto che magari è brutta come macchina.
2: Ok, però secondo me il modo per uscirne per quanto riguarda gli Elkan adesso sarebbe soltanto dire era una chiamata a carico, dai, stava scherzando.
4: Ma non è possibile. Però volevo chiedervi un parere vostro, ma la Tesla, ok, che non è nata come la Ferrari, come una macchina da corsa, vi piace o non vi piace? Cioè, nel senso, a me non piace
2: nemmeno
4: molto la linea della Tesla.
2: Nemmeno a me.
4: E questa ci si avvicina molto.
2: Certo, certo.
4: Quindi...
2: Però la Tesla nasce con quel proposito lì, capito? La Ferrari invece
4: però anche un cambiamento. Poi se hanno fatto il botto e continueranno a farlo, peccato per loro.
2: No, il botto ancora non hanno fatto.
4: Non hanno fatto il botto.
3: Il botto. Cheat, non hanno fatto.
5: Per me qua un'altra persona che si è offesa è Edison. Hanno chiamato pure Luce questo cesso.
2: Sì, si chiama Luce, ragazzi. Si chiama Luce.
6: Ma secondo me non è un problema della forma. Cioè, infatti è proprio che è elettrica.
2: Il fatto che sia elettrica di per sé, capito?
7: Beh sì,
2: sì, cozza un po'.
8: Oh, pure Lunerti l'avrebbe disegnata meglio.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Damn.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Radio Globo. Ciao a tutti da Massimo Vari su Radio Globo nel Morning Show. Questa mattina finalmente è tornato a parlare lui, Yannick Sinner.
1: Reload. C'è Yannick collegato con noi, ragazzi.
2: Oh, che onore.
1: Ma super Yannick, buongiorno. Congratulazioni, tanto sei riuscito nella prima impresa, complimenti.
3: Sì, veramente un'impresa, è un risultato importante ottenuto con grande preparazione e concentrazione.
1: Sì. Vabbè,
3: in particolare in questi ultimi giorni sapevo che era necessario non perdere il focus per concludere questo importante inizio.
4: Bravo.
3: E che dire, felicissimo, davvero una grande soddisfazione. E adesso avanti tutta.
1: Vabbè, avanti tutta, per carità, benissimo, sei partito bene, però insomma hai battuto Tabur, non pensavo che la considerassi un'impresa così importante, ecco.
3: Ma quale Tabur? Io parlo della base dell'ego della Tour Eiffel.
4: No!
3: Con mio cugino l'abbiamo finalmente finita e adesso si passa al secondo piano.
1: Ah, ecco.
3: Eureka, che impresa!
4: No!
1: Eureka.
3: Sì, vabbè, ieri ho vinto anche una partitella, ma non è che sia successo nulla, ecco.
1: No, infatti.
3: Sì, magari 8 milioncini di euro in più, ma niente a confronto dell'ego della Tour Eiffel.
1: Vabbè,
3: può far bacco, ora vi lascio che mi devo concentrare sui pezzi dell'ascensore che porta in cima. Ah, un'ultima cosa.
1: Sì, sì, sì.
3: Tette di Flaminia.
4: No!
1: Perché?
3: Ho detto tette.
1: No, ciao. The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione. Sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Pero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ogni ospite aveva un cameriere
3: personale?
2: Sì.
4: C'è un cameriere a testa?
2: A testa.
3: 12 camerieri per 12 invitati?
2: Di più in cucina, erano una ventina.
3: C'erano più camerieri che invitati.
2: E la
4: riserva, capito? La panchina c'era.
2: Le ostriche erano arrivate la mattina dalla Bretagna.
3: Dalla Bretagna.
2: E avevamo una maestra pasticcera per la torta.
3: Che l'ha fatta lì sul momento?
2: Sì, il catering era il Savini di Galleria di Piazza Duomo di Milano. lo so.
5: Allora, sposata da un cardinale, cappella di famiglia, ostriche dalla Bretagna aereo, tra sti 12 ospiti chi c'è stava? Mazinga?
6: Io pure ho fatto un matrimonio stile Pranzetti, solo che quando mi hanno portato il conto mi sono svegliato tutto sudato.
5: Oh, siete riusciti a far sposare un matrimonio al Mac da 60 euro da con un matrimonio milionario da 40 chef e camerieri per due persone, grandi!
7: La roba è che sta rosica perché non ti sei potuto
8: ammazza 12, oh. E ci guarite, vi siete proprio ammazzati dai risati.
9: Stiamo a parlare con la Termec, questo a 12 persone, 12, come viene a dire, e ostriche da Gran Bretagna, un cameriere a persona. Dai, su.
10: Capirai? I camerieri stavano con la catena, legati a catena a cuccia.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Sperando che sia un ottimo mercoledì, il buongiorno ve lo dà Federica Della Valle adesso con un'ora con il Morning Show Replay sulla radio che suona solo le migliori.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ci svegliamo pian pianino ripassando la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno ancora e buon giovedì 28 maggio da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay e questa è Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo subito a scoprire qual è il primo Morning Show Replay della puntata di oggi. Quindi torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, dove si è parlato della presentazione della nuova Ferrari Luce.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Vabbè, comunque, uno che non l'ha presa proprio bene, bene, bene, bene, invece possiamo dire che è stato Montezemolo.
3: Sì, perché vedendo la borsa è crollata del 6% il titolo, quindi Montezemolo, brutta.
2: Ex presidente della Ferrari,
3: sì,
2: ragazzi. Quindi insomma, uno che in qualche modo mastica dell'ambiente.
4: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
5: Ma lo possiamo, spero lo possiamo dare?
4: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
6: No, che dobbiamo fare con la Cina?
4: Che questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
2: Cioè, talmente brutta che nemmeno i cinesi te la copieranno.
3: Ma secondo me delle due dichiarazioni, questa arriva per seconda, che è importante. Togliere il cavallino.
2: Beh, certo.
3: Cioè, proprio levare l'identificazione e l'appartenenza.
2: Però ti dico una cosa. Allora, stando poi al giudizio di tanti altri esperti, perché ieri ho letto un po' di commenti, effettivamente l'identificazione l'hanno già tolta facendo una Ferrari elettrica,
3: modello,
2: no?
3: Dici.
2: Cioè, non puoi, la Ferrari proprio per antonomasia nasce.
7: È il rombo.
2: Ma sì, nasce con determinate caratteristiche.
3: Vabbè, però bisogna pure stare ai tempi, nel senso, magari la linea può non piacere, su questo siamo tutti d'accordo, tutto, però magari bisogna stare anche ai tempi.
8: No,
3: cioè, un'evoluzione, no?
8: No, un marchio come Ferrari, no?
3: Non deve evolvere.
8: Sono d'accordo con Montezemolo. No, non è questione di evoluzione, è che sei in un'altra nicchia, cioè. Perché aggrapparti a quel mercato, no? Lui si è sentito
3: sta cambiando. Snaturato
8: nel
3: mondo. No, che lui, che la macchina sia quello che sia, ci mancherebbe altro. Però il fatto di andare la critica è andare verso l'elettrico o è la linea che non
2: nasce
3: piace.
2: Ma nasce così, la Ferrari nasce in quel modo.
3: Tutte
2: quindi
3: nascono così.
7: Ma non è che stiamo a parlare comunque di un'utilitaria. Voglio dire, mica è brutta.
2: Certo.
7: Adesso possiamo dire quello che ci pare, ma comunque è una macchina figa, nel senso. Poi
3: La critica,
7: ma noi ce la possiamo comprare sta macchina?
2: Ma chiedo, ma allora che ci frega?
3: Ma manco Sinner se potremmo comprare, però ne parliamo di Sinner.
2: Certo. Ragazzi, però ecco, quello che hai detto, no, non è un'utilitaria, e proprio perché non è un'utilitaria, non è una macchina di uso comune, no? Quindi voglio dire, si può fare anche a meno a quel punto
8: e
2: di andare sull'elettrico.
8: Non è un'utilitaria, quindi è inutile.
2: Comunque
3: un'inutilitaria.
2: Oggi ci chiudiamo in una stanza e tutti quanti diciamo insieme
3: inutilitaria.
2: Vabbè, comunque dice la distruzione di un mito. Voglio sentire se siete d'accordo con Montezemolo. Io sono d'accordo con Montezemolo stavolta, cioè mi dispiace, non avrei mai pensato di dire qualcosa come Montezemolo, però questa volta insomma mi trovo d'accordo. Lo chiediamo anche a voi appassionati di Ferrari, cioè veramente è uno schiaffo a tutta la storia della Ferrari, a Enzo Ferrari, no? Tanti ieri, Ferrari potesse vedere questa macchina si rivolterebbe nella tomba. Tu dici di no.
7: Comunque mi ha fatto ridere Montezemolo: se dovessi dire la mia rovinerei la reputazione della Ferrari.
8: L'ha detto,
7: poi ha detto mi fa cagare. Così.
9: Cioè fa Ferrari elettrica come fa i preservativi Bugatti, c'hanno senso.
2: Sì, capito, ha poco senso effettivamente, si perde un po'.
10: Ma raga, chi ha disegnato la Ferrari elettrica lo dovrebbe arrestare.
2: Ecco qua.
7: Come sei tramofano?
11: Raga, la Ferrari elettrica ci sta perché il trend era il futuro. E Enzo Ferrari, che era un visionario, tendeva sempre a portare al massimo della tecnologia le sue vetture, anzi anticipava quella che era la tecnologia, quindi forse l'avrebbe inventata lui l'auto elettrica, ma avrebbe avuto un concetto di design molto diverso, e questo è il punto, design e tecnica molto diversa da questo schifo che hanno fatto.
2: Ma tutto è possibile, per carità, adesso non stiamo nella testa di Enzo Ferrari, quindi non è che possiamo dirlo, però è vero, era comunque un visionario.
8: Al di là dei gusti, no, che poi possono essere soggettivi, tu immaginati proprio la scena quando tirano sul lenzuolo e si scopre la macchina nuova. In quel momento hanno bruciato 5 miliardi di euro in borsa.
2: Cioè
8: già devono venderle 9.000 per recuperare.
2: Il titolo ha perso l'8% ieri in borsa. Niente male per cominciare alla grande.
8: È l'8% di un'azienda così, sono 5 5 miliardi di euro, mica fusagli.
2: Comunque, il primo giorno. Niente male a Elkan, eh? Cioè, Juve, boom, na merda. Ferrari, boom, na merda. Scuderia Ferrari, boom, na merda. Cioè, ragazzi, insomma, grande Elkan.
7: Cosa intendi dire?
2: No, niente, sai, tra le righe, tra le righe.
12: Pienamente d'accordo, hanno proprio rovinato la macchina.
3: Beh, anche la Stellantis, Elkan.
2: Sì, insomma, so
3: tanto... Ma si conosce con Salvini?
2: Ma non lo so, non lo so.
13: Sì, no, è orrenda, è una macchina esteticamente brutta ed elettriche belle ce ne sono, ma sì, sono d'accordo con Montezemolo perché hanno distrutto il nome della Ferrari, di vuoto, che col sound che ci avevano con un'elettrica non si può fare, non è più una supercar definibile supercar.
2: Beh, sì, sarà anche una supercar magari se vogliamo metterla in quella categoria, però non è la solita Ferrari a cui siamo abituati e con...
7: Ma infatti forse bisogna abituarsi.
2: Sì.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Finita, finisce qua anche per Real Time il castello delle cerimonie. Quello rinomato per i matrimoni nel napoletano chiude definitivamente. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: No, vabbè, aspetta un attimo, perché ci sono un sacco appassionati del genere. Genere matrimonio napoletano.
3: Ah, dovresti ripetere l'ultima frase. Ci sono molti appassionati del genere.
2: Guarda che la trasmissione andava grande.
3: Non ho dubbi, però chiude?
2: Sì, chiude.
3: Allora, non è che andava così grande.
2: Allora, aspetta, ci sono due cose parallele che viaggiano. Allora, uno è proprio il castello delle cerimonie, che ha avuto dei problemi giudiziari con degli abusi.
3: Ma
2: però ci sono stati dei risvolti, perché sembrava destinato proprio alla chiusura totale, e invece sembrerebbe che si apre uno spiraglio, cioè possa continuare, l'ha deciso il TAR, possa continuare ad operare. Queste sono le notizie che ci arrivano.
4: Da quello che ci arriva, gli è stato confiscato il ristorante, però è tutto un work in progress, ovviamente. Però Real Time, cioè che è il canale, no, la televisione dove va in onda questo programma super trash che si chiama Il Castello delle Cerimonie.
2: Super trash lo dici tu?
4: No, lo dicono
2: tutti.
4: È bellissimo.
2: Guarda che è in linea con Sal Da Vinci, quindi non giocare.
4: Ma
2: te lo
4: infatti
2: dico.
4: Io ti volevo dire, altro che questa base dovevi mettere Sal, però vabbè, noi gli vogliamo troppo bene.
3: Ah, è vero.
4: Comunque Il Castello delle Cerimonie chiude e per ora non faranno più questo programma, però secondo me una speranza ci rimane, ragazzi.
2: Una speranza
4: nel cuore ci rimane.
2: Magari i produttori ci ripenseranno. Comunque è perché non lo trovavo.

0: È finita tutto qua.
1: Anticipiamo la chiusura della stagione del Morning Show.
0: È tutto finito.
2: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Massimo, pomeriggio fanno è tutto bloccato, noi facciamo è tutto finito.
3: Esatto.
0: Va bene.
3: Massimo, te lo dico a te perché tanto questi veramente per le porci.
0: No, non sanno niente.
3: L'altro giorno sono andata a una festa di un compagno di classe di Tommy, quindi bambini di 5 anni, pensate il livello proprio di traviare le menti. C'era il piano bar.
0: È ovvio.
3: Sembrava di star Jackie O.
0: Ma certo.
3: Con i bambini che cantavano Salda Vinci tutte e due, Rossetto e Caffè. E per sempre.
1: Queste sono le perle.
0: Grazie
1: queste
0: per aver condiviso questo momento con noi.
1: Grazie.
0: Di che stiamo parlando? Questa mi sembra ovvia come cosa. Cioè, non è che dice una notizia, i bambini cantano solo quello. Adesso raffica da bambini, se non sono entrati a scuola, che mi cantano la canzone di Salda Vinci.
3: Ma magari,
0: senti, non anticipiamo la chiusura, la pensione.
3: Ma quale pensione? Tanto non ce l'avranno comunque.
0: Però buoni un attimo, rimaniamo su questa roba del castello delle cerimonie, la trasmissione castello televisiva che ha regalato perle e secondo me sì, anche qualche spunto per chi si deve sposare, cioè secondo me c'è gente che ha preso spunto da lì, dice ma sono tutte tamarrate. Oh ragazzi, se li fanno così evidentemente vanno così i matrimoni.
1: Anche i tamarri si sposano.
3: Certo.
4: Perché... Tamarrate hai detto? Lo sai che adesso si possono organizzare i matrimoni da Ikea?
0: È vero, tra l'altro adesso c'è questa novità, si possono organizzare i matrimoni low cost in 5 punti Ikea in Svezia, però
3: inizieranno
0: in Svezia,
3: così.
0: Solo in Svezia, inizieranno così.
4: Pensa che bello il buffet con le Kotbullar
0: che devi montare, tra l'altro.
4: Sì. Ma sono i polpette.
0: Devi montare.
3: No, ma carne macinata.
4: Hai tutto tu.
0: Te devi fare. È scomposta, capito? Ti danno abitatore e tu componi. No, però allora voglio però grande sincerità da parte degli ascoltatori a questo punto e vi chiedo scusate, ma non siete mai andati a un matrimonio dove avete visto ma dei gafonate terribili? Cioè,
3: certo, a tutti è capitato un evento del genere.
0: La gafonata terribile, qual è a un matrimonio? Quali sono le gafonate che ci possono essere a
4: allora,
0: un matrimonio?
4: Non ci sono andato perché poi ho deciso di risparmiarmelo anni fa. Vabbè, ti lascio perdere la location che poi era abusiva, hanno chiuso tutto su un posto che proprio ho detto qui è meglio non metterci piede. Però l'arrivo sarebbe stato con elicottero.
0: Ah,
4: ma in un posto
3: arrivo degli sposi.
4: Ma non hai capito, dici sai mi sto sposando in Alta Badia lì per raggiungere la montagna. No, proprio qui a Roma sarebbero arrivati in elicottero e poi scaricati su un ascensore che si... Praticamente loro entravano, andavano sotto per poi riapparire con l'ascensore.
0: Ma nemmeno uno show di Michael Jackson era così, ragazzi. Era una cosa incredibile.
4: Aberrante. No?
0: Ma che cos'è, dico io?
4: Una gafonata.
0: Una gafonata terribile, ragazzi.
3: Sei pazzo che non ci sei andato? Io ci sarei andata tutta la vita.
4: Mi sono buttato malato.
3: Vabbè. L'esperienza.
0: Io posso immaginare che ci sia grande difficoltà adesso nell'ammetterlo perché di solito uno va al matrimonio di qualcuno che conosce. Però, ragazzi, le gafonate sono sempre dietro l'angolo, no?
3: Ma bellissimo. Ma anche solo passeggiare per Napoli mi era capitato, solo le comunioni delle bambine, solo come sono vestite le bambine, poi arrivano tutti gli invitati e i familiari, ragazzi è pittoresco, è stupendo,
0: è bello,
3: cioè va visto.
0: A voglia, bellissimo, viene da
5: saremo io e te
0: a proposito di caponate
5: legati per la vita che
6: io e te a così sarà per sempre te.
3: Era mio figlio.
6: Saremo io e te accusi dallo zero.

0: le cafonate da matrimonio, ma anche da diciottesimo, ragazzi, perché anche il diciottesimo ultimamente sta tirando fuori belle cose.
1: Sì, regala emozioni.
2: Sembrano matrimoni anche i diciottesimi adesso.
0: Matrimoni, ragazzi, è tutto un bellissimo momento, ecco. Però i momenti migliori, possiamo dire, insomma, hanno veramente insegnato, hanno fatto da scuola al castello delle cerimonie, dove c'erano queste perle.
3: Sono un'impresaria, sono una management.
4: Una bella spada in mezzo al peso vicino al pesce e mi tirava il pesce. E così me l'ho fatto tutta la sala con il pesce in mano.
5: Ecco, allora dopo, secondo me, ci servirà un dietolico.
6: Io come mamma di Salvatore, come figlia di Ceraselle, mi aspetto una festa stupitosa.
7: Tutti gli invitati vicino a lei che l'applausavano. Ceraselle, Ceraselle, Ceraselle.
8: Tina è una bambina molto vivace e molto ribella.
9: Buona pianista.
10: Ci siamo colpiti entrambi.
11: Trucco semplice, non troppo semplice, con un pizzico di apparizione.
12: Guarda, mi vede nella chiesa, ci finisci.
13: Ci
12: finisci, sicuramente.
0: Svenisci.
12: Ci viene. Ah, boh, ci viene. Ah, ci finisce già, ci finisce.
14: Se dovrei ritornare qua, ritornerei.
0: Certo.
15: Se tornerei indietro non cambierei niente.
16: Quando arriverò in chiesa, lui rimarrà a bocca asciutta.
17: Con il telefono si mette a fare i video.
18: Già te non è un influencer.
19: TikTok, le persone ballano, cantano e fanno delle changels.
20: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
21: Pronto Radio Globo?
22: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
20: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
23: Wait for me, I'll be back.
24: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
20: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Stiamo ripassando la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Attenzione a questa canzone, o meglio questa composizione di Mozart di qualche tempo fa, riproposta dal Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: No ragazzi, non stiamo scherzando, c'è una canzone di Mozart che nel testo, se andate a sentirla, dice proprio questo.
3: Allora, l'ipotesi che abbiamo fatto è che Mozart, si sa, era sordo, no? Però aveva questo grandissimo cervello e riusciva a comporre in maniera meravigliosa e anche
4: fin
3: a sentire la musica proprio dentro di sé, pur non riuscendo più ad udire nel modo proprio giusto, e quindi che qualcuno gli abbia tirato un brutto tiro, cioè gli hanno detto: ah, ma ci possiamo mettere sopra la tua meravigliosa musica anche un testo? E lui e hanno messo questo testo, e poi lui se l'ha riascoltata dicendo: bello, bravi, molto bello.
2: Sì, ieri insomma abbiamo buttato giù qualche ipotesi, perché dico: oh, ma uno come... No, in realtà sono canzoni che lui scriveva per diciamo dei momenti privati con i suoi amici, no?
5: Quindi,
2: sì, per giocare, quindi faceva così, queste canzoni, diciamo a parentesi, che utilizzava nei festini con gli amici.
5: Risate nel 1800.
2: D'ammazzasse dei risate proprio, Vabbè ragazzi, io ieri con Gabri ci siamo messi e abbiamo detto: ma come poteva essere sta canzone? Insomma, vogliamo immaginare un attimino, e quindi abbiamo provato un attimo a ricreare la canzone, ok? Allora, intanto vi faccio sentire la versione originale.
3: Sì.
2: Questa
3: Vai.
2: È quella originale. Attenzione.
6: Fammi il culo.
2: No. Aspetta.
3: Questa mi sa che è la traduzione.
2: Non c'è quella, ragazzi, non c'è. È inutile che mi dite. Non c'è.

0: Questa sta dicendo quello che vi abbiamo detto.
1: È un desiderio unto, solo ben unto di burro. Ronzare è inutile perché leccare gli arrosti è il mio compito quotidiano.
0: Mozart, stiamo parlando di Mozart. Adesso vi facciamo sentire la versione che abbiamo realizzato noi, appunto, perché con la traduzione. E magari anche
2: aspetta,
0: con...
2: la devo sentire a occhi chiusi, così almeno si entra dentro.
0: Mozart ti fa sempre lo stesso effetto.
3: Entra dentro davvero. Entra dentro.
0: Senti che aria, Joe. Senti che aria. È aria che esce.

0: aspettavo la sonata numero 11.
1: Mozart, no, ragazzi. Cioè, questo è Mozart, non so se. Lo so, ho distrutto un mito. Oh,
2: tradotto paro paro, tradotto.
0: Cioè, questa è proprio la traduzione.
2: Fedele.
0: Cioè, proprio lecca l'arrosto.
2: Sì.
0: Un arrosto.
2: Un arrosto particolare.
3: Che bello. Ma raga, ma mi spiegate una cosa? Ma perché non mettete mai quella che va fatto la banda d'esercito come sigla, raga, che è bellissima?
1: No, ogni tanto la ritiriamo fuori. Sì, ogni tanto la ritiriamo fuori.
4: Beethoven era sordo, no Mozart.
1: Chi è che ha detto Mozart? Chi è che ha detto Mozart? Qualcuno ha detto Mozart?
2: Mozart?
1: Adesso tutti quanti a fare le gnorri.
2: Adesso non stiamo qui a vedere il capello.
1: Stanno a fare orecchie da mercante.
2: Serviva per la gag della canzone.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ancora buongiorno e buon giovedì da Federica Della Valle. 28 maggio si torna a parlare di nuovo dei monopattini che sono ancora senza targa e nessuno ancora mette il caschetto.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Per quanto riguarda i monopattini e le sanzioni che stanno facendo in questi giorni, ci sono ancora criticità per quanto riguarda il casco, soprattutto il casco, ma poi ci sono anche i ritardi nella targa, quindi qualche sanzione comincia a volare qua e là.
3: Raga, buongiorno, premetto che io il monopattino non l'ho mai preso, quelli là che stanno su strada, ma per quanto riguarda oggi con il casco, cioè se io qualora volessi prendere uno di quelli là, ma mi devo portare il casco con me oppure i caschi sono allacciati ai monopattini? Anche perché se stanno lì quelli si fregano, come funziona?
2: È questa la questione, lo abbiamo detto, per il momento ancora non sono attrezzati, quindi devi provvedere tu, questa è la soluzione per il momento, poi non si sa come andrà a finire, che probabilmente insomma veramente tanta gente avrà difficoltà poi a usufruire del mezzo, perché non è che uno può andare in giro col casco
4: e poi quelli in sharing chiuderanno,
2: si perde il senso, no? Si perde il senso, ho bisogno del monopattino, ne trovo uno per strada, lo posso utilizzare, però se non hai il casco che
5: ma
2: fai?
5: Ma troveranno un sistema con lucchettone per lasciare il casco attaccato,
2: giusto? A meno che non vai sempre in giro con un casco, fai finta che sia un nuovo taglio di capelli.
4: E poi troveranno anche il sistema di staccare anche col lucchettone,
2: giusto,
4: il casco.
6: Vabbè, quello lo troveranno sempre. Ma ragazzi, le bici sharing anche, allora perché non il casco nella bici sharing? Quelle verdi,
2: ma
6: no?
2: Adesso magari è una cosa
5: lo dico
2: per
5: io
2: volta.
5: Perché tutti vivono con l'inconfessata speranza che i ciclisti si spacchino la testa.
6: Verrà anche con i monopattinisti.
2: No, perché credo che sia una questione anche di velocità, almeno così ci diceva qualcuno, però non ho capito bene, ragazzi. No. Adesso una cosa per volta. Intanto, infatti, monopattini, partiamo da là, va bene?
7: Ma Marconi, se ti passa un monopattino sul marciapiede e te stai in mezzo, se fanno pure rode, perché te devi spostare a te e loro vanno a 3.000.
2: A 3.000, sì, beh, alcuni sono molto spericolati, ve l'ho detto.
5: Beh, ragazzi, ci hanno mandato un video di una ragazza con monopattini in corsia di sorpasso sulla Colombo.
2: Comodo,
5: senza casco.
2: Comodo.
8: Vabbè, Giova, dai, mo. Cioè, voglio dire, se viene fermato uno che non c'ha la targa, ma non ha manco fatta richiesta, è normale che viene sanzionato. Tu dimostrami che hai fatta richiesta, e insomma, un po' di buonsenso, no? La sanzione a quel punto non si fa. Ti si raccomanda di non utilizzarlo finché non ti arriverà la targa, ma.
2: Eh beh, perché si diceva prima che ci sono dei ritardi, no?
4: Sì, nel senso che comunque la colpa è anche delle autorità che si sono trovate di fronte a tante richieste e non hanno saputo far fronte. Ora, io spero che ci siano agenti della polizia locale che abbiano il buon senso, però non è richiesto
6: vabbè,
4: per
6: ragazzi,
4: legge.
6: Se hai fatto una richiesta, è ovvio che non te la fanno, dai.
2: Vabbè,
5: ma quale ovvio? Quando mai?
4: Sinceramente, io sull'ovvio qualche dubbio me lo pongo.
6: Sì,
2: No, ecco, però se magari dipende. Puoi esibire un certificato di richiesta per esempio,
4: legge, come
2: no,
4: funziona?
2: Non c'è.
4: Ci vuole il buon senso.
2: Becchia multa.
9: Io sono Torvaglianica, ma qua mi sa che la legge nuova è arrivata, perché non se ne vede né uno né col casco né con la targa.
2: No, è arrivata dappertutto, ragazzi, che fanno finta che non sia arrivata, tanti non se ne sono nemmeno accorti.
10: Raga, qual è il problema se i turisti non lo vanno a fare? Piano il taxi e ci lasciano i soldi qua, come noi stiamo a tirare fuori i soldi, li mandiamo tutti all'estero. Se il turista viene qua, invece di via il monopattino, che dopo sono i primi a fare i pazzi in giro, perché tanto che c***o viene fuori. Non ci hanno problemi, no? A sto punto viene il taxi e ce lasciano con i soldi. Indossa il problema.
2: Siamo
4: proprio inclusivi.
6: Sì,
4: siamo,
6: ma poi
4: guarda,
6: è ovvio.
4: Benvenuti.
6: Era un servizio che veniva offerto a chi viene qui, certo, una cosa certo. In più della nostra bella città.
2: Adesso invece
4: devi pagare.
8: Ragazzi, posso fare un appunto, però prima che tutto questo diventasse realtà, i monopattini venivano usati in zone centrali per utilizzo turistico, quindi nessun tipo di preparazione, nessun tipo di sicurezza, era usato da cani e porci, quindi sembrava un mezzo a tutti gli effetti innocuo. Adesso è diventato desta portata. Magari tutti gli incidenti successi prima che hanno sollevato il polverone, proprio perché l'hanno messo sto mezzo in mano a tutti senza preparazione. Uguale per i droni, prima te li fanno vedere, te li fanno usare, poi scoprono le zone in cui uno può volare, uno no, e poi ti chiedono anche là l'assicurazione. Scemi noi o bravi loro?
2: No, ha perfettamente ragione.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Nella puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo è tornato lui come ospite, il nostro mitico Sinner.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però non come è successo negli altri tornei, no, ricordiamo a Torino, vi ricordate a Torino? 4 morti, 7 feriti, cioè di tutto e di più.
3: Speriamo non succeda niente.
2: Ma sti campi, farli al coperto, dico io, ma non converrebbe? Beh, a sto punto organizziamo. Aria condizionata dappertutto, non è possibile.
3: Sì. Al foro si stanno organizzando, l'anno prossimo ci sarà un tetto.
2: Si stanno organizzando.
4: Ma nebulizzano?
2: Nebulizzano. Comunque attenzione, aspetta un attimo, mi dicono che forse, no, non mi dire, ah! C'è Yannick collegato con noi, ragazzi!
4: Che onore!
2: Ma super Yannick, buongiorno! Oh, congratulazioni, tanto sei riuscito nella prima impresa, complimenti!
5: Sì, veramente un'impresa, è un risultato importante, ottenuto con grande preparazione, concentrazione.
2: Sì. Vabbè, bravo.
5: In particolare in questi ultimi giorni sapevo che era necessario non perdere il focus per concludere questo importante inizio.
3: Bravo.
5: Il che dire, felicissimo, davvero una grande soddisfazione. E adesso avanti tutta.
2: Vabbè, avanti tutta, per carità, benissimo, sei partito bene, però insomma hai battuto Tabur, non pensavo che la considerassi un'impresa così importante, ecco.
5: Ma quale Tabur? Io parlo della base dell'ego della Tour Eiffel.
3: No!
5: Con mio cugino l'abbiamo finalmente finita e adesso si passa al secondo piano.
2: Ah, ecco.
5: Eureka, che impresa!
3: No!
2: Eureka.
5: Sì, vabbè,
2: Eureka.
5: Ieri ho vinto anche una partitella, ma non è che sia successo nulla, ecco.
2: No, infatti.
5: Sì, magari 8 milioncini di euro in più, ma niente a confronto dell'ego della Tour Eiffel. Può far bacco, ora vi lascio che mi devo concentrare sui pezzi dell'ascensore che porta in cima. Ah, un'ultima cosa.
2: Sì.
5: Tetta di Flaminia.
3: No!
2: Perché?
5: Ho detto tette.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo ad abbassare la serranda del Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto nella prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma non senza di voi, con la Globo WhatsApp attiva al 393 777 7172. Fatevi sotto con i vostri messaggi vocali.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa su Radio Globo.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: E via, si parte alle 6:02. Buongiorno, buon giovedì 28 maggio. Questa è la radio che suona solo le migliori e si chiama Radio Globo.
3: Solo le migliori. Radio Globo.
4: Buongiorno, buongiorno Federica, buongiorno. Ma una domanda, no? Sto sul raccordo, sì. Direzione lavoro, sì. E ai laterali della strada ci stanno dei pali neri, sì. Con le luci verde, bianche e rosse, sì. Ma che so, ne sapete qualcosa?
0: No, non lo so.
5: Che succede?
0: Salve.

0: Se invece te stai zitta,
1: esatto, potrebbe essere un'idea. Le 6:03, buongiorno Giovanni Uciola, ammazza che figo che sei stamattina.
2: Che c'ho di figo?
1: C'hai i capelli belli.
2: Ah, i capelli?
1: Sì, belli però. Proprio belli. Prima i complimenti ai tuoi capelli e poi a te, in generale.
2: Che ne so, ho fatto la doccetta, i capelli.
1: No, però evidentemente. Ma ti sei pettinato oppure hai fatto una roba tipo
2: pettinato? Chi è che al giorno d'oggi si pettina ancora?
1: Non usi niente? Fai solo con le mani?
2: Sì, c'ho una crema. Non mi ricordo come si
1: chiama. Per pettinarti. Sì. Buongiorno anche di là al signor Sidoti.
3: Buongiorno a tutti, io mi pettino, quindi era giusto per dirlo a Giova.
2: Sembrerebbe
3: non
2: però.
3: Allora torno nella caverna, sì, va bene. Sì.
1: Ma lo fai col pettine proprio o con le mani?
3: No, allora faccio col pettine, con le mani.
1: Quando è vero, lui ha il pettine almeno.
3: Quando sono
2: pettine proprio.
3: Sì, quando sono bagnati, umidi, serve per.
2: È un po' difettoso quel pettine.
1: Abbiamo quasi capito cosa comprarti nel giorno del tuo compleanno. Quando sarà il tuo compleanno?
3: 17 giugno, cara Roma. Festeggerò 30 anni. Quindi
2: sono un gemello.
1: Vabbè, trovi 30 anni tondi fra qualche giorno. Quindi vabbè, un pettine. Io e Giovanni Lucifora ti regaleremo un pettine.
3: Grazie,
1: mentre a quelli che sono all'ascolto adesso regaleremo il meteo di oggi.
2: Ah, pensavi c'è solo.
1: No, il meteo di oggi.
2: Giornata oggi variabile e ti dirò una cosa, sai cosa mi dicono? Piovaschi.
1: Ah sì,
2: Piovaschi.
1: Chi l'ha comprato poi?
2: Beh, adesso inizia il mondiale, quindi.
1: Deve fare il mondiale prima, sì.
2: E anche Schiarita,
1: Sì. Certo. È una coppia d'attacco.
2: Piovaschi in attacco, Schiarita a mezzo campo.
1: Schiarita, sì.
2: Sì. 33 gradi comunque la massima sarà, 18 la minima, in particolare avremo qualche nube sparsa al mattino. Debole pioggia al pomeriggio con delle anche schiarite, cielo poco nuvoloso velato la sera. Oggi temperatura massima alle 14 e sarà di 33 gradi.
4: This is the morning show. Perché Radio Cloppo va ascoltata ogni giorno. Ogni giorno.
5: Radio Globo.
1: Allora, per aprire, una notizia di qualche giorno, però adesso la stanno ripubblicando spesso. Abbiamo perso un'altra azienda italiana, La Giochi Preziosi non è più italiana, ma è cinese adesso.
2: Ah, beh, è almeno
1: qualcuno. Ma anche la Giochi Preziosi, che ci frega, ma adesso sai che faccio? No. Ai cinesi gli do tutto, pure casa gli do adesso, diventerà cinese.
2: Se ci salvano.
1: Ma sì, ma credo che problema. Le 6:06, buongiorno di nuovo a tutti voi, c'è la Globo WhatsApp che attiva al 393 777 7172, oppure se volete siamo anche in diretta allo 06 89 28 996.

0: Squid Game.
1: Anche Squid Game, sì, esatto, quando si giocava ad 1, 2, 3, stai là.
2: Buongiorno Radio Globo, dai che si avvicina il weekend, è giovedì, dai
1: che è arrivato, e quindi andiamo a sentire Giovanni Lucifora che ci dice stamattina.
0: Che è in corso il rientro in totale sicurezza di una dottoressa che operava presso in Congo nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. Si tratta di un'operatrice di Medici Senza Frontiere. A comunicarlo in una nota il Ministero della Salute, la donna è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. La dottoressa ha anche eseguito un intervento chirurgico d'urgenza il 18 maggio su un bambino vittima di un'esplosione su una granata. Il medico non presenta sintomi al momento e sarà portato allo Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. E adesso rimaniamo a Roma, perché è stata firmata dal sindaco Roberto Gualtieri l'ordinanza con le misure di prevenzione degli incendi per i rischi legati alle ondate di calore.
1: Certo.
0: Dal 1 giugno al 30 ottobre è vietato svolgere attività a rischio nelle aree agricole o incolte e tra le altre cose è previsto l'obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo i confini dei terreni privati con estensione superiore ai 5.000 metri quadrati. Nelle giornate più calde, inoltre, saranno disponibili nelle strutture di Roma Capitale i sistemi di raffrescamento. Già operativa l'ordinanza regionale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tra l'altro i raffrescamenti saranno anche nelle biblioteche di Roma, che come sempre vi invito a visitare.
1: Beh, se sono fresche sì, perché no?
0: Certo.
1: Potrebbe essere un'idea però, per combattere il caldo. In genere uno che fa quando fa molto caldo?
0: Centro commerciale.
1: Oppure vai al bar, entro un bar, di certo c'è una condizionata,
0: però,
1: che mi frega.
0: Però il problema è che nelle biblioteche poi che fai, leggi?
1: Sei costretto a leggere e stare zitto pure, ecco, che è un'altra cosa molto difficile.
0: È molto bello. Però la gente c'ha l'orticaria a leggere. Stare zitto pure.
1: In qualche modo.
0: È stato trovato morto sotto le macerie della sua abitazione il 60enne coinvolto nell'esplosione che ha distrutto una villetta a Bolsena. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un incidente domestico provocato da una fuga di gas. L'abitazione non era collegata alla rete cittadina del gas e sarebbe stata alimentata da bombole o da un serbatoio esterno. Gli investigatori stanno verificando se una perdita possa aver saturato gli ambienti provocando poi l'esplosione. Come atto dovuto, la procura ha aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento non risultano persone indagate.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Se Giochi Preziosi è diventato cinese, Giochi Preziosi.
1: Dai, vieni qua. Vieni qua.
0: Ragazzi,
1: facciamole
0: meno scontate.
1: Allora, quindi anche la Peloni è diventata la Peloni.
5: Ma no, raga, quella era una citazione al film di Robin Hood, il cartone animato della Disney. C'era l'allocco che faceva "è luna di notte e tutto va bene". Lo Squid Game. Io voglio quello che beviate voi.
1: Ma no, sei tu che non hai capito, amico mio. Stavamo dicendo un po' come. Non abbiamo detto è una citazione di Squid Game.
0: Però se vuole prendere quello che prendiamo noi, io glielo consiglio. Crostatina all'albicocca.
1: Ma
0: stamattina.
1: Sul serio?
0: Che ci rende crostatina all'albicocca e caffè.
1: Crostatina all'albicocca e caffè.
0: Crostatina all'albicocca e caffè.
1: Ma non penso che sia così affascinante.
0: Dice lui che
1: Lui vuole sapere quello che prendiamo noi. Questo è quello che prende lui, io mi trovo pesante.
6: Sì, l'ordinanza del sindaco contro il caldo, vari raffrescamenti. Ma vattene a ma aumentate sti cazzo dei stipendi che ha la tariffa oraria a 6-7 euro l'ora, sti pezzi di merda.
0: Che c'entra il sindaco?
1: Ma non riesco.
0: Quello è il governo.
1: Ma no, ma gli incendi poi?
0: Sì, ma poi gli incendi.
1: Ma perché è legato gli incendi all'ultimo? Perché lui va a dare fuoco. Cioè lui vede la busta paga ogni mese e fa mortacci, adesso vedo fuoco a tutto.
0: Non credo, perché sicuramente gli incendi poi sono anche curati dalla struttura capitolina, eccetera. Ma gli stipendi?
1: Ma il sindaco con gli stipendi, sì, effettivamente non c'entra nulla. Va
0: prendere la crostatina, va.
1: Ah, che ti devo dire. Buongiorno signori, la prima ora del Morning Show qua su Radio Globo. E noi intanto vi regaliamo anche The Colors.

0: che lui intendeva dire alzate i stipendi perché almeno noi mettiamo i condizionatori e riusciamo a pagare l'aria condizionata. Credo sia stato quello.
1: Sì,
0: in
1: ma
0: senso.
1: Non c'entra niente lo stesso, che vuol dire? Vabbè, se, che poi è la cosa che ancora costa un po' meno rispetto alle altre, per il momento, eh. Buongiorno, sono le 6:14, ben svegliati.
2: Qui prende.
3: Anche qui prende.
4: Buongiorno Fede, buongiorno Giova. Un saluto a tutti i globi e all'amico mio Davide.
1: Ehi, buongiorno. Comunque regà, Genesio, che delusione. Lo dico per quelli che ci seguono da un po' a quest'ora, Genesio che ci mandava i messaggi, aveva una sua sigla personalizzata e niente, non ci chiama più. E questa cosa mi fa molto tristezza. E Giova, a proposito di tristezza, non so se ti va di fare un giretto veloce di commenti clamorosi nel post di ieri di Radio Globo, quello che mi riguarda sul furto della borsa, perché ce ne sono alcuni che nella loro clamorosità a me hanno fatto sorridere.
5: Certo.
1: Sono stati tantissimi ovviamente tra Facebook e Instagram, quindi tutti i nostri social. Si vede il video di questa persona che mi borseggia in un posto mentre io sto pasteggiando con una mia amica, mi ruba la borsa e sotto ci sono commenti del tipo: ah, ma Federica gli sta bene perché vota PD.
5: Ah, addirittura sulla politica l'hanno messo.
1: Ma poi voto PD? Ti sembra una che vota PD? Primo, ma secondo,
5: perché,
1: poi che vada a ristorare.
5: No, cioè, è un tuo diritto, perché non votare PD?
1: Ma no, nel senso, se tu lo dici con questa sicurezza, evidentemente sai qualcosa di me.
5: Vabbè, evidentemente non ci arriva mentalmente.
1: Questo sì. No, ma poi vado al ristorante, faccio salve, siamo in due e abbiamo questa la tessera del PD.
5: E votiamo PD.
1: E quindi in quel caso il ristoratore chiama i ladri e dice: vai a rubare la borsa a questa.
5: Perché questa vota PD.
1: Perché questa vota PD.
5: Molto bene.
1: Beh, sta bene a voi della radio perché a seminare il buonismo porta a questo.
5: Ah, l'hanno messo tutti così in politica.
1: Sì, sì, ma anche questo.
5: Ma
1: sì,
5: perché?
1: Sì, anche questo qua. Vabbè, poi commenti, questo è normalissimo, l'avrei scritto anch'io. Succede a tutti sti cazzi se questa è di Radio Globo e va bene. Vabbè, certo. L'avrei messa anch'io sotto qualsiasi altro.
5: No, io non avrei scritto
1: altro
5: nulla.
1: No, neanch'io, però. Se dovessi scegliere un commento, questo qua, cazzi suoi. Vabbè, comunque si continua, è una cosa che non riesco a capire. Si continua sempre a dare addosso alla vittima, ma non sto. Non perché mi riguarda, ricordo che il danno che mi hanno fatto non è un grandissimo danno, l'ho semplicemente riportato e raccontato in radio, poi c'era un video, quindi faccio questo lavoro e ho detto perché non condividerlo, no? Non l'ho detto piangendo, ho detto raga, mi è successa sta cosa, punto. Oppure cose che hanno presunto già, a parte che c'è qualcuno che ha detto: ah, ma si vede che è tutto preparato.
5: Vabbè.
1: E ho ragionato anche su questo e dico: al fine
5: di fare il video.
1: Lo sai che adesso, certo.
5: Oggi come oggi, i social. Sì. Cioè, uno che fa un commento, dite lo fate apposta, eccetera. Perché lo
1: è
5: scrive?
1: È tutto preparato.
5: Ma perché ti viene in mente di aprire il computer e andare lì e scrivere una cosa del genere?
1: Ma vabbè. Era così, era per fare un girettino veloce. Però, Giova, con te, sai che cosa facciamo?
5: No.
1: Ci facciamo un lancetto.
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Che famo? Che dannavo?
6: Radio Globo.
1: Ah, aspetta, questo è l'ultimo. Certo, però, che quello che stava a riprende poteva fermare i ladri e poteva chiamare qualcuno.
5: Certo.
1: Erano delle camere di sicurezza del locale. Vabbè, basta, non commento più. Prego, Joe.
5: Hai detto lancetto, quindi faccio il lancetto e parleremo tra poco del delitto di Arce. Ieri c'è stata una testa molto molto importante, lo sapete, si tratta della scomparsa dell'omicidio di Serena Mollicone nel 2001 nel paese di Arce. Beh, ieri c'è stata una testimonianza che io reputo molto importante, ma ce n'è stata una seconda e quella anche la reputo importante ed è di un carabiniere.
6: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo.
4: Io vedi il paradosso della gente, alla teta dicono che ti è successo perché voti PD, però poi difendono sempre la vittima, quelli del PD dalla sinistra, capito? La gente è proprio così, lascia perdere, non ti curar di loro.
6: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio.

0: tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
1: la domenica
0: dalle 10 alle 11
2: on Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Valentino Automobili.it.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
6: A Federin, Tavia, così, via dall'underco.
7: Mamma mia, forte.
8: Mortacci.
7: Alle seconde elementari penso ho sentita.
8: Così tardi?
7: No, l'ho sentita una delle prime.
8: Io invece l'ho proprio detta asilo.
7: Però sicuramente questo amico qua ha qualcuno che nel 2026 ancora ride una battuta del genere.
8: Io però voglio chiedervi, ma secondo voi perché? Cioè, no, perché uno prende il telefono e lascia un messaggio di, a parte la parolaccia, la volgarità, vabbè, quello poi è soggettivo, ognuno può pensare. Ma perché? Cioè, vuoi fare ride?
7: Allora, facciamo così, io non lo conosco, magari, però abbiamo il suo numero perché l'abbiamo preso dalla Globo WhatsApp.
8: Anche l'altra gente che ne
7: puoi scrivergli in privato, Gabi. Dici, guarda,
8: perché?
7: Lo sto aspettando qua, via Pietro Boccanelli 27. Vieni qua, vienmela di qua.
8: Ma no, questo, ma che c'entra questo?
7: Ma non ce l'ha il coraggio, non ce l'ha.
8: Io voglio entrare nella psicologia.
7: Mamma mia, faccio un po' ride, faccio sta battuta in radio.
9: Lo aspetto fuori, lo aspetto fuori anch'io.
7: No, non gli voglio mica menà. Ma perché? Ci voglio solo parlare. Voglio che questa cosa qua me la deve dire qua davanti. Io questo sto dicendo.
9: Ma voleva preparare un caffettino per tutti.
8: Ma voleva essere simpatico.
7: Ah, simpatico.
10: Ma che c'era la fila della macchietta al caffè? The Morning
11: Show. Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando ascolto Radio Globo perché mi vergogno.
2: Tutti i giorni.
3: Dalle 6 alle 10.
12: Dottor Michelini.
13: Buongiorno a tutti, Morning Show.
2: Radio Globo.
14: Vabbè, buongiorno, stamattina passiamo a sentire pubblicità, dai, non è male comunque.
7: Beh no, non è male perché sai col furto che mi hanno fatto devo rientrare, quindi.
15: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Federica, e poi ci meravigliamo che ci stanno le guerre, ma non lo vedi l'odio che c'è sta in giro, il menefreghismo proprio? L'odio comincia da queste piccole cose, come fa a meravigliarsi che c'è sta la guerra tra i popoli?
7: Beh, c'è da dire che pure io non è che scherzo, nel senso mo... Vogliamo parlare di odio, mettersi a confronto, sto in classifica pure io,
8: Tu odi qualcuno?
7: No, in generale sì, cioè la vita la odio, quindi chiaramente di riflesso.
8: Vabbè, lo scrivi anche sui social,
7: no,
8: telefoni alle radio.
7: No, telefono alle mie amiche, sì. Va bene, c'è stato il lancetto prima della pubblicità, quindi.
8: Quindi entriamo nella notizia, perché se un giorno dovessimo riprendere o dovessi riprendere il crime, probabilmente ripartirei proprio da questo, dal delitto di Arce.
7: Tanto non lo farei con me.
8: Vabbè,
7: lo farei in
8: uno.
7: Lo farai in qualche altro momento del palinsesto dove non ci sono.
8: Non
7: io.
8: Potresti essere tu in qualche altro momento del palinsesto?
7: Cioè, tipo facciamo un programma di sera o di pomeriggio che ci svegliamo tardi. Dici? Io e te?
8: Ma perché no?
7: Ma mi vorresti?
8: Certo.
7: Vabbè, parliamo di Arce.
8: Sono 10 anni che andiamo avanti io
7: anche,
8: e te.
7: Anche perché,
8: io
7: non,
8: e te.
7: Perché non continuare?
8: Perché non altri 10 anni? Allora, il delitto di Arce, il giorno della sua scomparsa, Serena Mollicone, io vorrei un'altra base, però vabbè, questo è mistero. No, cioè.
7: Vuoi?
8: Mistero, non è questa la base mistero.
7: Te la metto, sì, okay, sto cercando. No, ti guardo pure a te. No, ti guardo.
8: Ok. Vabbè, è finita la notizia, comunque. Vabbè, comunque, siamo al delitto di Arce. Il giorno della sua scomparsa, Serena Mollicone, trovata morta il primo giugno del 2001, fu vista nella caserma dei carabinieri. È su questo che si muove molto la soluzione di questo delitto. È quanto ha sostanzialmente affermato nel corso del processo di appello bis la teste Sonia De Fonseca, riferendo quanto le era stato detto da una vicina di casa legata all'epoca dei fatti con Santino Tuzzi. Vi ricordo che Santino Tuzzi è il carabiniere che è stato trovato suicida, tra virgolette o anche senza, nell'aprile del 2008, quel giorno virgolettato della testimonianza della De Fonseca. Era andata in caserma a portare un panino e una scheda telefonica a Tuzzi e di avere visto Serena. Quindi Serena, nel momento in cui si presume sia stata uccisa, era...
7: Ho messo proprio Brian.
8: Brava! Era in caserma. Questo ha detto la teste. Un altro teste, e qui anche importante, un carabiniere, ha affermato che in passato alcuni suoi colleghi lo hanno bloccato, questo è un virgolettato, con la macchina, perché non volevano che indagassimo sul caso. Nel processo vi ricordo che sono imputati l'ex comandante della caserma di Arce, la moglie e il figlio.
7: Bene, grazie Giova. 6:27, buona giornata della Valle Lucifora. Questa è la prima ora del Morning Show su Radio Globo. Baby,

0: Federico, mi sembravi mia madre quando facevo qualche danno e mi diceva: ma mica ti devo menare, vieni qua, devo solo parlare, vieni qui, ce l'ho in mano.
1: È vero, te lo faceva tua mamma?
2: Sì, anche scendi, vai a giocare, ma non sudare.
1: Ah, sì, non sudare. No, non sudare, sudare è difficile.
2: Oppure, vieni qua, te faccio niente.
1: No, però sul vieni qua, tanto non te tocco, vieni qua. E poi c'avevo sempre paura del resto di papà.
2: Certo.
1: Che io ma quando ho detto, ma io non c'avevo sani i soldi, dico, che il resto.

0: ha detto? Chi ha detto? Dici, dici.
1: Ragazzi, basta, eh.
0: Che ha fatto? Che ha fatto? Dici, dici.
2: Non mi rimane in testa,
1: eh. A lavorare. Radio Globo.
3: Vai che ci stiamo avvicinando ai mondiali e arriva una famosa bibita analcolica gassata, colorata, che in genere la riconosciamo per il rosso. Vabbè, la Coca-Cola, lo posso dire tanto.
4: È rossa, Coca-Cola. È nera.
3: No, la riconosciamo come esatto, come, come logo che mi ha tirato fuori una bottiglietta a forma di pallone. Di pallone per i mondiali del 2000. Del 2026, mondiali che mi sembra che neanche con ripescaggio noi
4: ma ci mancherebbe altro.
3: No, perché si è sentito
4: più una volta.
3: No, ma sì, io non ci andrei. Tipo ripescati, dai, tu ci andresti lo stesso?
4: Sono soldi, eh.
3: Sì, su questo sì, sono d'accordo. L'altra cosa, Giova, la voglio commentare con te perché non riesco a capire invece il marketing come funziona a volte. Magari abbiamo qualche esperto di marketing
4: che lo vuoi sapere da me?
3: No, però no, con te la voglio solamente ragionarci sopra. Poi magari se c'è un esperto di marketing che è al telefono ce la può raccontare meglio. Perché adesso a Roma sta aprendo il cinema, il primo cinema di lusso,
4: 25 euro
3: con 25 euro a biglietto, quando neanche ormai, quando fanno i biglietti a 3 euro, la gente va al cinema.
4: Perché nel momento in cui tu fai un'iniziativa del genere, fa molta pubblicità, la gente ha bisogno della pubblicità e di aggregarsi su un qualcosa che è pubblicizzato e che sia di tendenza. Quindi questa cosa diventerà di tendenza. Io la trovo anche interessante perché quelli che amano il
3: diventerà
4: cinema.
3: Diventerà di tendenza oppure è solamente un one shot? Tipo adesso, pubblicità, andiamo là, file tipo lo Swatch, seminamo, facciamo le storie di Instagram, facciamo i reel e tra due mesi?
4: No, la psicologia della gente, lo vedi ormai, cioè questo è proprio, sono studi che vengono fatti, viene coinvolta nel momento in cui tu apri a un marketing di un certo tipo. Cioè, perché tutti fanno la stessa cosa? Perché c'è la moda di quel pantalone? Perché te lo pubblicizzano e la gente si assicura e comunque si convince che quella è la cosa che deve fare. E la stessa cosa accadrà con questo, però in una nicchia.
3: Sarà una nicchia. Ma non è che non eri esperto di marketing, me l'hai spiegata. No, meglio, me l'ho presa per buona. Sei convincente.
4: Ma il marketing è in tutto, non solo la pubblicità, la politica, il marketing è fondamentale. Tu dai uno slogan PD, ma facciamo l'esempio.
3: Sì.
4: Tu
3: vuoi però a questo
4: P,
3: però.
4: Partito Democratico.
3: Ah, no, PM.
4: Basta che è stato uno che ha detto che il Partito Democratico difende i delinquenti, questo è lo slogan di tendenza e la gente ti porta questo di tendenza. Cioè non va a ragionare sullo slogan. L'importante è ripeterlo, quindi l'importante è io vado al cinema. Poi il cinema è una cosa culturale e magari fossero tutte queste le tendenze.
3: Beh, io però mi hai convinto nella spiegazione da marketing come perché hanno deciso di aprire questo primo cinema di lusso con biglietti a 25 euro, poltrone super comode,
4: ci
3: sono una serie di servizi diversi, però a me non ci andrei lo stesso.
4: Ma perché tu non sei una appassionata tu sei appassionata di cinema, perché ma non del cinema, cioè del luogo il cinema.
3: Beh, lo ero, però adesso vuoi che stai là, capito? Sul divano,
4: lo so, è vero, perché questa è la tua visione come la mia,
3: sì.
4: Però ci sono tanta gente che dice no, io mi vado al cinema, mi siedo quella poltrona, ho questo mega schermo dove vedo il mio film, c'è gente a cui piace, perché no?
3: Certo, potrebbe essere. 06 89 28 996, numero per parlare con il Morning Show di Radio Globo, oppure se volete siamo qua anche alla Globo WhatsApp 393 777 7172, che a questo punto apriamo anche per le vostre segnalazioni del traffico.
5: Voi ragazzi sapete io che gli dico ai miei figli ogni volta, piccolini, guarda che adesso Marabbe, se non ti sbrighi vedi che ti succede, conto fino a 3 e considerate che sto già a 5. Allora il piccolino inizia a ridere, cioè, ha 4 anni, e mi dice mamma, ma non si fa 1-5, si fa 1-2-3 4 e poi 5, stai calma.
3: Oppure quando usavi il quarti e il mezzo, quando contavi da piccolo, ti capitava?
4: 3 1/4,
3: 1 1/2, 1 3/4. Ci stava anche, anche questo. Torniamo tra poco.
6: Pronto Radio Globo.
7: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate
2: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
3: E siamo tornati.
4: Eccoci qua.
3: Avevo detto tra poco.
4: Cioè, è vero, tra pochissimo.
3: Perché le altre radio dicono torniamo tra poco, poi la pubblicità e poi tornano chissà quando. Invece tornati subito.
4: E dopo sai di che parliamo?
3: Di che?
4: De creme del corpo.
3: Ah, ci sta, ci sta.
4: Sì,
3: sì, sì, sì, ci sta, ci sta.
2: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sul Lazio, dove il cielo sarà poco nuvoloso. Nella seconda parte del giorno cambia lo scenario meteorologico per infiltrazioni di aria relativamente fresca dal nord Europa, che determineranno delle precipitazioni localmente anche intense, specie nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi e la ventilazione nel complesso risulterà debole sulle coste ma anche nell'entroterra. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva 1 litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lavapavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
14: Comunicazione di servizio, buongiorno a tutti. La tangenziale direzione Galleria Giovanni XXIII è bloccata da partire dalla Salaria, sono le 6:30.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Tra l'altro preparatevi a 19 giorni di chiusura di Via Salaria per il rifacimento di un cavalcavia, signori, in entrambe le direzioni. È un casino, ragazzi.
2: Fino al 18 luglio, che è?
1: Ma adesso non so, nell'inizio, nella fine.
2: Non so se è il 29.
1: Ah, il 29 giugno.
2: Infatti, era il 29.
1: Dal 29 giugno il ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su Via Salaria all'altezza della motorizzazione civile, quindi sarà imbottigliatissima, e soprattutto quelli che vengono, che ne so, da fuori, tipo, non so, Monte Rotondo, tipo. E devi andare verso Roma, non puoi fare la Salaria.
2: È nelle due direzioni, ha detto. Quindi pure chi viene, che ne so, da Ottavia.
1: Da Ottavia
2: dall'altra parte, da Monte Mario.
1: E vuole andare a Monte Rotondo. O a Rieti. Non lo può fare, quindi devi trovare delle
2: soluzioni.
1: Oppure,
2: che ne so, vuole andare a Firenze, a Milano, a Bologna, a Forlì, a Ferrara, a Venezia, passava anche per Orbetello, oppure se puoi andare verso la Tuscia, Viterbo.
1: Sì, ci sono tante, no? Ci sono tantissime.
2: Volendo anche se puoi andare verso Mantova, Savona, Genova.
1: Mannaggia.
3: Il Morning Show è un programma ad ascoltare. Non
1: è vero, voto PD. Adesso voto PD, ma proprio col punto esclamativo.
4: Buongiorno Radio Globo. Cinema culturale, parte con gli popcorn e Coca-Cola, 10 euro.
1: Vabbè, non è quella.
2: Mi sembra che il signore che sia di tendenza di andare al cinema, lui.
1: Proprio
2: dall'accento,
1: Sì, perché stiamo parlando di questi cinema di lusso, o meglio, il primo cinema di lusso che sta aprendo a Roma. E ci chiedevamo, o meglio, almeno io, poi non voglio metterci in mezzo anche Giovanni. Sta arrivando questo cinema di lusso, e dico, ma come, non ci va più nessuno neanche a 3 euro al cinema? E ne aprono uno che costa 25 euro a persona, cioè 25 euro a persona. Voglio l'attore che sta vicino a me, che mi fa, oh, qua lo sai che battuta gli ho detto? Sentite questa, mi strappa la giacchetta.
2: Sono 25,
1: guarda qua che espressione che faccia.
2: George Clooney vicino per 25 euro.
5: Non voglio, cioè, però, allora, il cinema di lusso esisteva, cioè, esiste già da un po', e hanno dei servizi, però, molto fighi. Io non li ho ancora mai sfruttati. Però, tipo, poltrone che ci si può sdraiare, comode, sono dei servizi in più, è un po' un capriccio che vuoi passarti, ecco.
2: Certo. Come ristorante di lusso, vai, però se mangi in quello di lusso hai delle comodità in più.
1: Ma non sto dicendo che è non figo, deve esistere, come esiste chi si compra la Panda come la mia e chi riesce come la nostra, esatto, e che si riesce a permettere una Ferrari, ognuno fa quello che vuole.
5: Certo.
1: Il mercato dell'automobile ha un senso, nel senso, tutti comprano automobili, chi ha più soldi compra.
5: Chi compra la Panda e chi compra
1: cinema,
5: la luce.
1: Sul cinema puoi essere ricco quanto ti pare. Hanno messo i biglietti a 3 euro. Ci sono cinema che hanno fatto per un film 3 persone. Sì. 3 a 3 euro.
2: Sì, tieni presente, però, che ci sono dei cinema, e quindi sono svariati, eccetera. 3 persone qua, 4 là, 5 là. Qui è un cinema, e quindi verrà la gente che va al cinema e che comunque vuole un certo tipo di servizio. Andrà tutto in quell'unico cinema. Quindi si sarà il pienone.
4: Sì, de tendenza, cinema de tendenza. Come? No, la tendenza ad andare a fa' a 25 euro come minimo, cioè deve stare quella che passa, mi prende l'ordine, me la prende, mi porta, allora ci può pure
1: stare. Guarda che sicuramente sicuramente il cameriere alla poltrona.
2: Sì, ma questo tipo di ascoltatore che utilizza questi termini è colpa tua, mia o di Sidoti?
1: È di Sidoti.
5: È colpa mia. Stavo parlando al telefono, non ho capito niente, però è colpa mia.
1: Stavo parlando al telefono, questo mentre lavora parla al telefono.
5: Ha chiamato la Globo.
1: Si è fatto chiamata un amico suo sul numero di Globo WhatsApp. Poi gli dice che è un ascoltatore. Non voleva parlare in diretta. Era un suo amico che stava parlando.
4: Ma solo la mia, quando diceva che contava fino a 3 a 1, già c'avevo gli incisivi sul pavimento.
1: Parliamo della mamma, sì. Molto probabilmente sì. Aspetta, che c'è altri messaggi, poi torno da te, Giova.
6: Comunque, Federina, se sbagliano, tu non sei PD, tu sei più da Ilaria Salis.
1: No, dai, su. Ma perché?
2: Perché che c'hai la Salis?
1: Ma non mi piace, non mi ci vedo. Cioè,
2: Che ne so.
1: Cioè, io sono più un Giorgia Meloni. troppo
2: quindi
1: poco.
2: Sei, quindi sei proprio.
1: No, c'è ragione, infatti. No, hai ragione. Più Adolf Hitler, sì.
2: Eccoci qua. Sì, la Guardia di Finanza arriva e se beve Federica. No, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 450 articoli cosmetici tra profumi e creme per il corpo, tutti privi delle indicazioni obbligatorie e potenzialmente nocivi. Nel mirino dei militari di Velletri, un punto vendita di articoli casalinghi e per l'igiene nell'area dei Castelli Romani. La merce esposta era priva delle informazioni essenziali a tutela del consumatore, quali l'identificazione del produttore e dell'importatore stabilito all'interno dell'Unione Europea, ma anche la composizione dei materiali impiegati e le precauzioni obbligatorie in lingua italiana. Sanzionato il titolare dell'attività. Quando acquisti una crema per il corpo, tu, voi, mi interessa la provenienza, dove l'ho acquistato, oppure si guarda solo al prezzo? Perché
1: no,
2: la qualità immagino è comunque.
1: Beh,
2: però
1: c'è un'altra cosa.
2: Non si capisce, magari.
1: No, no, cioè, anche il marchio, non tanto. Mm-hmm. Non è che vado a vedere la provenienza. Ok, guardo il marchio che la mette in commercio. Quello
2: e
1: sì.
2: Guardi se è fasullo oppure no.
1: Ma lo compro al negozio.
2: Quindi vai al negozio. Perché beh, pure questi erano dei negozi comunque.
1: Beh,
2: quindi
1: sì,
2: mancavano magari, tutti.
1: Sì, sì, no, sono d'accordo. Però dipende che negozio. Cioè, no, non posso far nomi, però, Giova. Però.
2: No, no, ho capito che tu dici le catene. Però ci sono anche quelle che non sono catene di negozi.
1: No, no, certo, certo. No, no. Parlo di negozi, insomma, dove una certa. Però non si sa mai. La mano sul fuoco non ce la metto.
2: Ecco, bravo.
1: Questo sì. Perché è partita sta base? Io te volevo mettere quest'altra del news, perché siamo ancora nelle news.
2: Guarda, proprio l'ultimissima al volo, perché poi avrei le notizie nazionali, ma non c'è tempo. Open Day.
1: Ah, Open
2: Day.
1: Da
2: che non ne parliamo?
1: È tantissimo.
2: E non continuiamo a parlarne. No, no, scherzo. Open Day dedicato alla CIE, la carta d'identità elettronica. Si prosegue con l'Open Day per sabato. Tu la carta d'identità l'hai fatta elettronica?
1: La devo rifare, ma l'hanno rubata l'altro ieri.
2: Ah, è vero, esatto. C'hai ragione. Beh, allora, tu l'hai fatta, Sidò? Sidò ti l'avrà fatta?
1: Non si sta sentendo. Sì, ma certo.
5: Ditemi.
1: Sì,
2: non c'è più il Sidò di una volta.
1: Ma
2: guarda.
1: Che dici, Giova? Ma che domanda fai a lui? Lui non c'è proprio nato con la carta d'identità cartacea.
5: Sì, certo.
1: Ma c'hai sì, l'elettronica? Sì, lo... Puzzi ancora dell'acqua.
5: No, l'ho avuto, ma che stai dicendo? L'ho
2: pietra,
5: l'ho cambiata 3 anni fa io la carta.
1: Fa il grande, dice che c'ha 30 anni questo, guardalo.
5: Ce l'avevo davvero, l'ho cambiata.
1: Guarda che io sono grande,
5: Io sono grande, d'accordo?
1: Va bene, dai, dopo ti
2: sabato
1: possiamo passare dal caffè d'orzo al caffè normale, dopo lo possiamo fare questo
5: grazie,
1: passaggio, dai,
5: grazie.
1: Dopo lo facciamo, dai.
2: Sabato apertura straordinaria degli ex punti informativi turistici, Piazza delle Cinque Lune.
1: Sì?
2: Piazza
1: Sonnino.
2: Sonnino. Piazza
1: Santa Maria Maggiore
2: sì. Insieme al punto di rilascio di via
1: Petroselli
2: 57 2. Non ci ha capito niente la gente, lo so. Per poter chiedere la carta d'identità in occasione dell'Open Day è sempre obbligatorio l'appuntamento prenotabile a partire dalle ore
1: 7-9
2: e di venerdì fine esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del
1: Comune di Roma.
2: Ministero dell'Interno. Il sito è www.agendacie.gov.it. Esattamente, perché questo è The
7: Morning Show. Ma perché sta trasmissione non la chiude 10 minuti prima, che fate più bella figura, raga? Radio
8: Globo. Ma regà, se costa 25 euro e ci stanno i letti, se ci vai dopo una certa ora, 25 euro ti fa una bella dormita.
1: Parliamo sempre del cinema di lusso.
2: Cioè, dire che cosa fanno al cinema, è tutto sulle poltrone ci stiamo concentrando.
1: Beh, io me ne sono fatte belle letto, dormite.
2: Ma se uno vuole un letto sta a casa, un bacino.
1: Sì. Ultimo film visto al cinema, te lo ricordi?
2: Io, no, non me lo ricordo.
1: Io Avatar 1. 3 volte l'ho visto, cioè o meglio
2: nella stessa sera?
1: No, in 3 sere diverse. 2 volte Avatar ha visto me. E la terza ho detto no, stavolta famo al contrario, perché no, ho finito i soldi per Avatar. Quindi ho contribuito all'incasso da
2: di
1: botteghino
2: Avatar.
1: Sì, perché mi sono addormentata le prime 2 volte ed ero sola al cinema, Fiano Romano.
2: Forse perché non ti piaceva il film?
1: No, ero stanca, sono andata là in un orario troppo tardi, ero da sola nel cinema. Sola, veramente.
2: Hai fatto bene.
1: Niente, mi sono svegliata sui titoli di coda. Non so.
2: scodinzolavano.
1: Raga, comunque ti rendi conto che ti ho detto che Avatar ho visto come l'ultimo film al cinema? Cioè, stiamo parlando di 25 anni fa, Giova. L'ultima volta che ho messo piede al cinema.
2: Vabbè, ma è normale, adesso con tutte le piattaforme in televisione, è ovvio che uno sta a casa.
8: Ma io già de mio mi addormentavo al cinema. Se mi metti pure la poltrona che si sbraga, capirai, è il film che guarda me.
1: Ma l'abbiamo sentito già questo o è uguale a quello di prima?
2: Beh, o è banalità.com o è uguale a quello di prima?
1: Molto probabilmente sì. Banalità. Molto probabilmente sì. Cioè,

0: sfumata, l'aria è più libera del maio. Ma che c***o stati quell'altro.
1: E vabbè raga, però bisogna, intanto la salaria arriva, dov'è che arriva? Ad Ascoli Piceno, cioè, quindi occhio, perché magari la segnalazione, date sempre il riferimento, certo, del tratto, perché, certo, sennò è un
2: la
1: casino.
2: Direzione.
1: Sì.

0: buongiorno a tutti. Appena dopo Ponte della Scafano ho fatto un incidente in furgone e una moto abbastanza grave. Mo sta persona sta per terra, stanno a provare la rianimazione. Comunque Ponte della Scafa andando verso l'aeroporto di Fiumicino completamente bloccato.
1: Aia. Brutta rianimazione.
2: Speriamo.
1: Entrare al lavoro bene. E aver visto una scena del genere.
2: Sì, però tutte le mattine, veramente, non se ne può più. Le motivazioni di sti incidenti bisogna capire, perché non se ne può veramente più.
1: Sì, facciamo così. Intanto per gli altri, se passate da quelle parti, aggiornateci su questo incidente, sempre alla Globo WhatsApp, perché nella prima ora si sta cominciando a formare il traffico, ma nelle prossime tre ore sarà ancora peggio. Oh, certo. E il morning show finisce comunque alle 10. 393 777 7172. Chiudo con Giovanni Lucifora.
2: Tennis, finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros con la numero uno del tennis azzurro. Salutano anche, e se ne vanno dalla Francia, se fanno comunque dal torneo parigino, anche Cina e Sonego. Intanto oggi chi mi ritorna in campo?
1: Chi ti ritorna in campo?
2: Parlo di tennis. Chi
1: un raccattapalle.
2: Sinner.
1: Ah,
2: atteso
1: beh.
2: A mezzogiorno, con un mezzogiorno di fuoco, per vista anche le temperature anche lì in Francia, contro l'argentino qua Manuel Serundolo, che il fratello è quello più famoso. Intanto Zverev ha battuto Machak e si è qualificato al terzo turno, mentre sono stati necessari 3 ore e 28 minuti per Djokovic per avere la meglio sul francese Roger. Chiudo con il calcio, perché c'è stato il primo verdetto europeo della stagione. Nella finale di Lipsia, il Crystal Palace ha vinto la Conference League.
1: Dai.
2: Battendo il Rayo Vallecano. Di dove è Rayo Vallecano?
1: Spagna.
2: Sì, di dove? Che città?
1: Di Vallecano.
2: No, Madrid. Ah. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi, che hanno conquistato il loro primo torneo europeo.
3: This is the morning show on Radio Globo.
4: Buongiorno ragazzi, è vero, infatti si è persa sta cosa del cinema, perché comunque anche se esce uno ci vuole andare al cinema, dopo neanche 2-3 mesi esce sulle piattaforme a pagamento e tutto quanto manca un po', specialmente quei serate d'inverno fredde, che tu il venerdì o il sabato va la ragazza tua te ne andavi al cinema.
1: Allora manca l'attesa forse, cioè esce un film al cinema, sai che sulla piattaforma dopo un mese esce, un mese e mezzo, e quindi dici vabbè, ma guarda a casa.
2: È vero.
1: E invece devi far morire le persone che non intendono vederlo.
2: Ma
1: o te lo vedi al cinema o punto.
2: Ma tu dici che tutti escono poi anche in piattaforma, magari dopo un anno escono.
1: Beh,
2: Michael Jackson quando esce in piattaforma?
1: Mi sa che è già uscito.
2: No, quello è il documentario.
1: Ma io ho il pezzotto, già uscito, già ho visto.
2: No, anche col pezzotto, se non esce sulla piattaforma che c'è fate il pezzotto?
1: Anche questo è vero.
2: Federica della Valletta.
5: Tutti col cellulare mentre guidano.
2: Bravo, pure questo è vero, ha ragione.
1: È vero. Va bene, grazie Giovanni Lucifora. Detto ciò, è stato un piacere stare con voi oggi, voi qui in studio, anche con loro là fuori. Grazie Giovanni, ti lascio qua nel morning show fino alle 10.
2: Federica della Valle, quel pezzo di Sidoti.
1: Sta là.
6: Ciao, allora. Grazie.
1: Di poche parole ultimamente, ormai non gli va più. Perché abbiamo capito che fa finta di fare il grande, ma non lo è.
2: Si sta tradendo.
1: Dai, ti faccio qua una sigaretta adesso, che è la prima.
6: Oh, mi insegnate?
1: Sì.
6: Grazie, perché non ho mai avuto nessuno che mi insegna a fumare una sigaretta.
1: Ci penso io, non te preoccupare.
6: Grazie, ci vediamo fuori allora.
1: Questo è l'inizio, Tra una settimana già lo so che vai a San Basilio a cercare altro.
6: Ma che sigarette?
1: Lascia sta, sono simpatico.
2: Calma in studio.
1: Torno domani dalle 5 con il Morning Show, adesso con il Morning Show Replay, adesso il Morning Show fino alle 10, ciao.
7: The Morning Show.
8: Giovane è il primo verdetto europeo, perché già c'è stata la finale di Europa League, vinta dall'Aston Villa.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Facendo. A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Continua. TAEG 764, anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma

0: 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
7: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
12: voci artefatte
11: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
13: Il Morning Show è offerto da
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: temperature davvero incredibili. Già a fine maggio cominciamo a soffrire questo grande caldo, ma io lo accolgo a braccia aperte, dopo tutti questi mesi di freddo. Insomma, io poi sono uno di quelli a cui piace il caldo, e quindi, però sono sicuro che adesso qualcuno starà dicendo: ma sei impazzito? Ma sei impazzito?
1: Ma sei impazzito?
0: ce li ho qua dentro. No, lo so che qui dentro voi soffrite, a me invece piace quel sudaticcio dietro la schiena, capito? È una cosa meravigliosa.
1: Prendi le distanze.
0: Beh, allora guarda, ti conviene prenderle molto queste distanze, perché oggi sarà una giornata molto calda e quelle che verranno anche peggio, perché ci sono allerte di tutti i colori. Ho visto le immagini del radar e il satellite.
1: Tuttavia domani piove.
0: Sì, è vero, perché insomma, poi quando c'è il caldo ci sono anche i temporali. Non so se pioverà, però in alcune zone d'Italia in questo momento sta diluviando.
1: Domani arriverà anche in centro. Non so se fino a proprio a qui, però Giovanni dallo sguardo direi che conferma.
2: Confermo che oggi pioverà.
0: Oggi
2: nel pomeriggio c'è una piccola possibilità di pioggia.
0: Sì. È vero. Perché ci sono alcune zone d'Italia dove segnalano veramente tuoni, saette, fulmini e tutt'altro. Buongiorno Flaminia Cappelli.

0: dimagrire che ti chiudeva completamente i pori della pelle, però per farti sudare, no? Che facevano anche le televendite. Oggi ho messo i jeans bollino rosso, molto bene.
1: Capito
0: molto
1: quale bene. Dice? Quella che vendevano, se non sbaglio, proprio quelli di Monica Sport o roba del
0: però
1: genere.
0: Posso dire una roba del genere, sì.
2: Ma sti cazzi!
0: Beh, mancato da bollino rosso, ma un fiato incredibile. Oggi mi metto il jeans stretto.
1: Oggi metto il jeans stretto, sai perché?
0: Leccami il culo.
1: È così. Buongiorno anche a Gabri Venus.
2: Buondì, ma ha imbarzottito un po' sto messaggio.
1: Sì, davvero? Sì. Ma non ci vuole tanto. Buongiorno, Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno, tra l'altro, tu facevi riferimento a un'immagine satellitare, se non sbaglio, sì. Di Sentinel 3, credo, dove si vede proprio chiaramente che la Spagna è, cioè, tutto rosso. Nord Europa, cosa che di solito in questo periodo non è così, è anche parte del Regno Unito. E poi c'è l'Italia, la pianura padana, ma c'è Roma.
1: Sì.
3: Roma c'è proprio rosso, rosso. E oggi bollino rosso.
1: Se fate la raccolta dei bollini, ragazzi, questo è il periodo, periodo giusto.
4: Ce la faremo!
1: In qualche modo ce la faremo. Vabbè, comunque, ragazzi, sta arrivando il weekend. Questo, insomma, ci dovrebbe far stare un po' più sereni. Almeno quello.
2: Sento però la necessità di una piccola postilla. Perché uno che si è svegliato stamattina, ha acceso la radio, ha sentito Flaminia, dice leccami il culo. Diamogli delle spiegazioni.
0: Oh, grazie.
1: Ah, sì, molto semplice.
0: Veramente, ma grazie
1: molto
0: mille.
1: Molto semplice, ve lo spiego in due parole. Niente, da qualche mattina che si sveglia con questa voglia.
0: Leccami il culo. Ma state zitti. Togli subito quel contributo audio, non lo mettere mai più. È vero, contestualizza.
2: È una dotta citazione di un brano di Mozart.
1: Sì, è vero. Ieri abbiamo fatto sentire. Dopo lo facciamo risentire. Dopo lo facciamo risentire, perché in tanti. Ma davvero era tutto inventato? No, ragazzi, è vera questa storia.
2: Abbiamo anche cambiato la storia, nel senso che era Mozart quello sordo e non più Beethoven.
0: È vero.
1: Vabbè,

0: Sono le 7:11 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: quello che ci diceva Giovanni con un paio di mugugni ci ha fatto capire questo. E anche di più, e anche di più. E poi c'è un'ordinanza, se non sbaglio, di Gualtieri, giusto, Gio?
1: Sì, c'è l'ordinanza di Gualtieri, come tutti gli anni, insomma, è l'ordinanza antincendio e per le ondate di calore. Dal 1 giugno al 36 ottobre è vietato svolgere attività a rischio nelle aree boschive, a rischio, quindi accendere fuochi o fare i barbecue, quello insomma che può accadere, nelle aree agricole incolte. E tra altre cose è previsto l'obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo i confini dei terreni privati con estensione superiore ai 5.000 metri quadrati.
0: Ecco.
1: Nelle giornate più calde, questo lo dice il Roma Capitale, ma è un consiglio che possiamo dare a tutti, ci saranno dei sistemi di raffrescamento in alcuni luoghi proprio di Roma Capitale, come ad esempio le biblioteche. Ci sarà appunto zona in cui si potrà stare a fresco, quindi uno può stare a fresco e poi fare una cosa che non va molto di moda, ma è quella di leggere
2: un libro.
1: Qualcosa.
2: Ma che significa zona di raffrescamento? Cioè loro rinfrescano con l'aria condizionata?
1: Certo.
3: Ma guarda un po'.
0: No, c'è uno con un libro, con le pagine di un libro di sventola.
1: L'enciclopedia.
2: Guarda, non mi dovete parlare, perché allora mettetelo nelle scuole pubbliche con i bambini che si stanno morendo di caldo già adesso, perché il 90% delle scuole non ha ovviamente nessun impianto di areazione, quindi dico, piuttosto che nelle librerie, mettiamolo nelle scuole.
0: Allora, non hai capito come funziona. Allora, no, siccome in libreria, non, scusami, in biblioteca non ci va nessuno, quindi il comune annuncia delle cose che tanto nessuno vedrà, capito?
2: Okay.
0: Ecco perché, ma dico io,
2: l'ABC! Mi consoli,
0: è l'ABC del politico, capito? Fare cose che nessuno può verificare. Perché tanto se vai in biblioteca ci trovi al massimo Giovanni che legge il suo libro.
3: Però mettendo insieme le cose, allora non si può, per chiare ragioni antincendio, fare i barbecue all'aperto, e le uniche zone climatizzate sono le biblioteche, direi barbecue in biblioteca.
1: No, non sono le uniche. Ci sono anche i centri anziani.
0: Non è male.
1: Ci sono anche i centri anziani, l'aule studio, spazi culturali, insomma ci sarà poi una mappatura che andremo poi a vedere sui vari i siti, insomma.
0: Comunque,
1: su internet.
0: Ricordatevi che state parlando con uno che ha fatto il barbecue a un distributore di benzina.
1: Ecco.
0: Giusto per ricordarvelo.
1: Quando l'hai fatto?
0: Ma come, ne abbiamo parlato una puntata intera, Giovanni. Cioè, delle amnesie. Giovanni comincia a sembrare Dory. Avete presente Dory?
3: Ti ricordi, qualche tempo fa c'era anche il post sulla pagina di Radio Globo, ci fu una grossa detonazione in un distributore di Roma.
1: No.
0: Comunque le amnesie di Giovanni fanno impazzire, è una cosa meravigliosa. Allora, rinfreschiamo la memoria invece a quelli che ieri magari se la sono anche persa, e a tutti quelli che ci stanno chiedendo se questa storia è vera o non è vera, quella della canzone di Mozart.
3: Ah, è verissima, ragazzi.
0: Ragazzi, è tutto vero, è una canzone di Mozart. Allora, diciamo così, possiamo dire una canzone non ufficiale, no? Erano quelle canzoni che lui utilizzava quando si riuniva con gli amici per giocare, per divertirsi e passare una serata, ecco, in simpatia.
2: Sì.
0: In simpatia.
3: Sì, mi piaceva più la storia fake, quella di lui sordo e gli avevano fatto uno scherzo, però vabbè, non si può dire nulla.
0: E quella era Beethoven.
3: Scusa. Vabbè, sta a guardarci a piedi.
0: Vabbè, ma scusa, sbagliato artista.
3: Tutti e due tedeschi.
0: Sì, però suonava bene, effettivamente faceva ridere. No,
2: mi sa che manco
3: sono tedeschi.
0: Stai sbagliando qualunque cosa, cioè qualsiasi cosa la sta sbagliando. Parente di Gigi D'Alessio, adesso tira fuori delle cose assurde. Vabbè, sentiamo, allora, la canzone originale che farei pronunciare a Flaminia per ovvie ragioni, roba tedesca,
2: sì,
0: qua.
2: Leck mich an Arsch.
0: Ok, che significa tradotto? È tradotto,
2: No, io non lo dico più.
3: Come no?
2: A quel paese, metti, c'ha il contributo audio, se vuoi farlo dire da lui, non
0: mamma
2: ho capito.
0: Mamma mia, ragazzi, vabbè, significa vabbè questo, però in realtà questa è anche una richiesta di Flaminia.
2: Leccami il culo.
0: Non
2: è vero!
0: Allora, sentiamola, vai.

0: devi considerare il periodo, devi considerare una serie di cose, insomma.
1: Bellissima.
0: Con questa vinse l'Eurovision.
2: C'era anche il balletto?
1: 1766.
0: Vabbè, giusto per farvi capire qual era il mood della canzone, no? Questa è la canzone originale che, messa così, uno pure pure, va bene, no? Ci può stare. Noi invece ieri l'abbiamo, come dire, un po' modificata, tradotta, ecco, un po' modificata e tradotta. E vi facciamo sentire come suonerebbe se fosse in italiano, ok? Vai.

0: capito nemmeno la cosa degli arrosti, poi a dire la verità, sì. Che c'entra l'arrosto?
1: Mi stavo concentrando
2: una metafora,
1: su questo.
3: Mi state facendo domande serie su questo brano?
0: Non lo so.
2: È vero.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, stamattina ci siamo svegliati, è il caso di dirlo, con un'aria firmata Mozart.
4: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Aiutare!
4: I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
4: Per delle notti da vivere da protagonista.
6: Da lunedì 1 giugno.
4: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
6: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
4: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Al via i lavori per la riqualificazione di 16 aree verdi nell'ambito del progetto 100 Parchi per Roma. L'intero programma promosso da Roma Capitale sarà ultimato in 10 anni e comprende un investimento di oltre 80 milioni. Tra le aree oggetto di intervento, Villa Flora, Villa Vieschi, Parco Valsolda. Pubblicate le graduatorie definitive per l'iscrizione ai nidi comunali. Entro il 4 giugno bisogna accettare il posto pena la decadenza, esclusivamente online, seguendo le indicazioni su comune.roma.it. Parte oggi la nuova edizione della Pride Croisette, l'evento di accompagnamento al Roma Pride. Ospite d'onore il sindaco Roberto Gualtieri. In programma iniziative con artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che accompagneranno l'arrivo del corteo il 20 giugno nella capitale. Info su romapride.it.
9: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
10: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli €79. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
12: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto. Via Togliatti 625. Seguici sui social.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
16: The Morning Show, sponsored by Magicland.
1: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magic.

0: della musica classica. Che sarà mai? A parte che è lui che ha giocato, non abbiamo fatto niente, abbiamo soltanto tradotto e nient'altro.
1: Abbiamo riportato la verità.
0: Ragazzi, niente di che. Buongiorno, ci siamo svegliati con la musica di Mozart in questa mattinata di giovedì che prosegue, e tra l'altro c'è chi ha apprezzato.
2: Mi fa troppo ridere da ieri che sto ridendo sul pezzo che dice lecco gli arrosti tutti i giorni, ma che cazzo
0: no, quello non abbiamo capito nemmeno noi, che vuol dire lecco gli arrosti? Tutto a un tratto lecco gli arrosti, da lecco un'altra cosa.
1: Dobbiamo spiegato.
3: È un triplo senso.
0: Voglio proprio sapere adesso qual è il triplo senso.
4: Ah, Flaminia, ma che palle con questi ragazzini, ma mettetelo tua gente lavora, che fatica, capito? No, i ragazzini, quelli tanto non c'hanno né caldo né freddo, si divertono e basta.
0: Allora, per chi avesse acceso la radio adesso, ricordiamo, sono questi nebulizzatori che vogliono mettere in alcuni punti, in questo caso delle biblioteche, no?
5: Tra le altre cose, le biblioteche per il piano caldo che è stato firmato dal sindaco Gualtieri.
0: Ok.
1: Allora sono dei nebulizzatori.
0: Nebulizzatori.
3: Cioè, in biblioteca saranno climatizzatori. Se esatto. Nebulizzi in biblioteca, butti via tutto.
1: Bagni tutti i libri, c'è tutto quel vapore.
0: D'altronde è un'iniziativa, quindi insomma, poi bisognerà vedere come se la adotteranno. Ma ok, dai. Tanto per cominciare. Però effettivamente.
5: Come tutte le estati lo fanno.
0: Potrebbe insomma essere utile effettivamente dove magari ci sono delle zone più sensibili, no? Che ne so, al parchetto con il vecchietto che sta gettando il becchime al piccione che passa.
5: Cioè noi dobbiamo pagare sì il nebulizzatore al vecchietto che butta il becchime al piccione?
3: Vabbè, non soltanto a quel vecchietto, a tutti i frequentatori del parco.
5: Per capire.
0: Scusa, perché dovrei pagare allora invece il nebulizzatore a quello che va dentro alla biblioteca a leggersi un buon libro e io devo andare a lavorare? Non ho capito.
5: No, è che c'entra, perché lì si lavora, se la gente non va in biblioteca, il bibliotecario che è un lavoratore non lavorerebbe.
1: Stiamo scherzando, vero? Cioè sono tutte gag, ovviamente.
0: Sono gag,
1: cioè,
0: sono gag.
1: Devo ripetere che ci sono ragazzini che se morono de caldo dentro le scuole, oppure te lo ricordi, Giovanni?
5: Ma non ricordo, so il dato del 90%, lo conosco molto bene.
3: Ma
5: certo,
3: io sono
5: ma
3: d'accordo.
5: Non sto dicendo nulla, caldo. Io sono loro.
1: Lo stai dicendo tu.
3: No, sono d'accordo con l'ascoltatore, ma dai, bambini, i ragazzi non sentono il caldo.
0: Ma no,
3: lì,
0: no,
3: giocano,
0: no,
3: sudano, ma che gliene
1: frega? Le maestre muoiono, però.
0: Ieri mio figlio, c'erano 97 gradi e lui giocava felicemente a tennis e se ne andava da una parte all'altra del campo. Certo. Ragazzi, non
1: sì,
0: sente niente.
1: Ma infatti io dico che mi sembra più importante una maestra o dei bambini piuttosto che il vecchio col becchime oppure quello che se va a leggere il libro in biblioteca, no, che c'ha niente da fare nella vita.
0: No, i bambini non sentono il caldo comunque, dai, tranquilla, non ti preoccupare.
5: Vabbè, però le maestre sì.
0: Chi ce frega noi
5: chi
0: dei
5: se ne frega delle maestre?
0: Oh,
5: okay.
0: Fanno 4 mesi di vacanza all'anno, pure le maestre adesso, dai, su, per favore. Senti qua, a proposito del caldo, senti.
6: Io faccio il piastrellista e come tutti gli anni quando arriva l'estate sappiamo per certo pure che come lavoro arriverà una bella terrazza sotto al sole come in questo momento. Quindi un saluto a tutti i colleghi e non che ora lavorano sotto al sole. Forza e coraggio, ce la faremo!
0: Ragazzi, lo so, ci vuole tanto sangue freddo in questo caso, è giusto dirlo.
3: Anche il cappellino col ventilatore aiuta.
5: Ah, è vero!
0: Aspetta, perché c'è il trend di quest'anno, ragazzi, sì, e non sto scherzando. È il nebulizzatore portatile.
3: Pensa noi che fortunati che il nebulizzatore ce l'abbiamo gratis.
0: Quello è Giovanni con raffreddore. No, attenzione ragazzi, non sto scherzando. Uno degli articoli più ricercati in quest'ultimo periodo, tra l'altro tante case produttrici stanno puntando proprio su questo prodotto, è il ventilatore che nebulizza però portatile. Cioè questo è il trend di quest'anno, ne vedrete sicuramente tantissimi perché tutte le maggiori case produttrici lo propongono e stanno cercando diversi metodi, ecco, per farlo entrare di prepotenza nel mercato, per avere un po' di refrigerio quando sei in giro, no?
3: Quindi con acqua inclusa?
0: Con acqua, beh, l'acqua ce la metti tu, insomma.
3: Nel senso c'è il serbatoietto?
0: Ci sarà un piccolo serbatoio che nebulizza e ti dà quella frescura.
5: E come te lo butti addosso?
0: Te lo punti proprio in faccia, Gio. C'è presente il ventilatorino,
5: quello
0: alla Diego Abbatantuono, non
3: sì
0: so se hai capito.
3: Con in
0: quale
3: aggiunta la nebulizza, boh, però fastidioso tutto il giorno con sta faccia umidice, no?
0: Vabbè, lo tiri fuori nei momenti in cui senti particolarmente caldo.
1: Sai anche i bambini piccolini, ieri alla recita di mio figlio c'era era un neonato e questa signora che gli teneva questo ventilatorino senza nebulizzata davanti al
3: viso.
1: Il
3: neonato non aveva più un lobo di un orecchio, però era fresco.
0: Eh sì, perché si era distratta la signora con la palla. Pam, pam,
3: io
0: eviterei. L'ha affettato come una mortadella.
1: No, ma funziona.
0: No,
1: funziona.
0: No, attenzione. No, no, a parte che non hanno nemmeno le pale. Sono, sai, quelli di nuova generazione. C'hanno quel cilindro.
3: Sono interne.
0: Sì, c'hanno quel cilindro da dove esce l'aria. Però, insomma, non è che c'ha la pala adesso. Però attenzione, ragazzi, perché sono sicuro che ne vedrete veramente tanti in giro, perché è uno di quei prodotti che stanno veramente mettendo di prepotenza sul mercato. C'è qualcosa che ci arriva dal traffico, sentiamo un'informazione.
7: Aggiornamento per quanto riguarda l'incidente all'altezza del ponte della Scafa, direzione Ostia. È presente sul posto l'ambulanza dove sono stati coinvolti più veicoli, c'è un uomo a terra non messo in condizioni buone.
0: Aia, aia, aia, e questo ci dispiace. Buongiorno, siete

0: Fulminacci su Radio Globo. Maledetto me. The Morning Show on Radio Globo. Meglio suonare Fulminacci che se suoniamo altro poi combiniamo danni.
1: Ove possino, dovete avvisare quando mettete sta canzone leccami il culo. Stavo fermo al semaforo con i finestrini aperti, è passata una e è partito leccami il culo, ma ha guardato male.
0: Ma noi lo facciamo apposta.
2: Mamma mia.
0: Ma tu devi dire signora è Mozart, cioè questa è grande musica, non ci possiamo mica adesso lamentare anche di Mozart.
3: Dove si può trovare l'audio di Flaminia che dice leccami il culo? Lo voglio mettere come soneria sul messaggio WhatsApp.
0: Allora, no, te lo dico io, lo vendo io di contrabbando. Dopo contattami che ci penso io, non ti preoccupare.
1: Questa canzone è molto molto più bella di tantissime canzoni che abbiamo noi al giorno d'oggi.
0: Oh, piace, come Mozart. Ragazzi, stiamo parlando di grande musica classica.
4: Brava Flaminia, mi mettessero nelle scuole. Posso garantire che io sono un insegnante della scuola dell'infanzia, del decimo municipio, e nelle scuole fa caldissimo, veramente non passa un filo d'aria.
0: Allora cara amica, tanto per cominciare non è per i bambini, ma l'ho resi solo per te, quindi giù la maschera per favore, e poi ti meriti di soffrire il caldo dell'inferno visto che ti fai 4 mesi di ferie.
5: No, ma tra l'altro tutto il periodo estivo è in ferie, quindi adesso per 2 settimane tenete duro e via.
6: No, allora non sono 2 settimane, è un mese. Allora mi sono informata, l'ho messo anche sul nostro bel drive. Per un decreto del Presidente della Repubblica devono esserci tra i 24 e i 26 gradi centigradi, sì, altrimenti la scuola sta violando.
7: Fermate Flaminia, fermatela ora, fermatela prima che parli.
8: Forse i bambini non sentono il caldo, ma mio figlio alle superiori sente caldo e gli impongono pure il dress code senza pantaloncini.
0: Come senza pantaloncini? Ma che dress code è? Che vuol dire senza
5: pantaloncini?
0: C'è il pannolino? No, forse con i pantaloni lunghi non possono mettere i pantaloncini.
6: Okay. Raga, la maestra non può mettere i pantaloni corti né una gonna corta, lo sapete?
0: Ma davvero?
6: Non può vestirsi come vuole la maestra, quindi deve stare col pantalone lungo, con la gonna.
7: Fermate Flaminia, fermatela adesso.
8: Beh, è bello il ventilatorino col nebulizzatore. Me lo piazzerei sul cruscotto, visto che c'ho il finestrino lato guida rotto, aria condizionata scarica e sto caldo improvviso mi ha trovato impreparata.
0: Ammazza ragazzi, un bidone di macchina però, pure lei, dico.
5: Brutto comunque,
0: cavolo.
5: Il primo giorno che vedi 40 sulla macchina e non ti funziona il clima, eh.
0: Comunque attenzione, sarà il trend di quest'estate, ventilatore portatile.
9: Ma che state a dire? I miei figli mi hanno chiesto il ventilatore portatile per andare a scuola. Stanno a fare.
0: Vabbè, soffrono, però i bambini si abituano a tutto, non ti preoccupare, i bambini si abituano a tutto.
8: Vorrei dire al ragazzo che ha detto che i ragazzini non sentono né caldo né freddo e demettili dove invece c'è gente che lavora, gli ricordo che ci sono maestre, insegnanti, educatrici, tipo me che sto al nido, che lavoriamo in quei posti, e i bambini si svegliano completamente zuppi, li dobbiamo asciugare con il fono.
0: Vabbè, però la preoccupazione è più per voi che per i bambini. Dai,
5: però
0: su,
5: vedi, sono loro che fanno calore col fono.
0: Sì, dico io 40 gradi e prendi il phon, ma dai, ma ficcalo dentro il congelatore.
1: Vabbè, poi ancora per una settimana, ma vanno in ferie.
6: È un mese su quattro.
0: E
10: allora chi lavora in cucina, quindi ai Teniti, almeno dove lavoro io, comunque qui al comune, al terzo municipio, hanno messo i condizionatori negli Teniti. Le cucine no, quindi tu devi morire con la cuffia, quelle cose, che divise, tutto quanto, tutti i gradi che ci stanno. E allora non si può mettere pure là il nebulizzatore?
0: Hai capito?
6: Riportiamo Giovanni se non avete un nebulizzatore.
1: Soffio tutto il tempo.
0: Mamma mia.
8: Le povere siamo noi educatrici del privato che lavoriamo anche fino a tutto luglio con il caldo, con i condizionatori che non funzionano sempre. Noi siamo poveracce.
0: Vabbè, però il privato, il capo ve lo mette il condizionatore.
5: Ma non funziona.
0: Staccato, ma ve lo mette. Cioè, con due fili ciondolanti, però ve lo mette, ve lo mette. Siamo arrivati alle 7:36 di questa giornata, che tra l'altro è anche la giornata internazionale del gioco. E allora giochiamo.
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: E giochiamo con il più veloce di voi allo 06 89 28 996, perché stiamo per regalare 100 euro di spesa a chi ci canta il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily ed Agora 06 89 28 996. Veloci,
2: chiama ora lo 06 89 28 996,
11: cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora
2: e vinci 100 euro di spesa.
11: Radio Globo.
12: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
11: Radio Globo Meteo.
13: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa. Oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
11: Radio Globo Meteo.
14: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile ed assolato sul Lazio, dove il cielo sarà poco nuvoloso. Nella seconda parte del giorno cambia lo scenario meteorologico per infiltrazioni di aria relativamente fresca dal nord Europa, che determineranno delle precipitazioni localmente anche intense, specie nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi e la ventilazione nel complesso risulterà debole sulle coste ma anche nell'entroterra. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
11: Radio Globo. Questa è la radio che suona solo.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
14: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
17: E vinci 100 euro di spesa.
16: Radio Globo.
18: Proprio così si vincono 100 euro di spesa ed è molto semplice farlo, no? Cioè, vi chiediamo soltanto di essere un pochino...

0: Pamela.
1: Buongiorno Pamela. Pamela, buongiorno. Ehi. Ah, ecco, ti sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Ciao Pamela, benvenuta. Allora, tocca a te, lo sai che c'è questa prova, in sostanza semplice, però il problema non è tanto la prova, è quello che c'è dopo. Purtroppo
2: Giovanni,
1: Darfener.
3: Scusate, perché dici che è semplice? Non è semplice per nulla. Infatti adesso sentirai che non è semplice per nulla.
1: Dici, se dico così non si prepara adeguatamente.
3: Ma hai sentito che voce che c'ha?
1: Vabbè.
3: Già col saluto si capisce.
1: Ma non ha detto niente, non ha detto.
3: Come va, Giovanni?
1: Ha detto così, ha detto solo Giovanni. Niente, c'è niente da fare.
3: Vabbè, sentiamo.
1: La vedo male io.
3: Sentiamo.
1: La vedo male.
3: Hai visto mai?
1: Allora, Pamela, concentrati, mi raccomando, fai del tuo meglio. Il microfono meglio, a te, vai con il gingolone dei supermercati Pim Iper Family. Ed agora, vai.
2: Supermercati Pim Iper Family Agora.
1: Sì.
2: Il risparmio di qualità.
1: Beh. Aspetta. Vai.
3: Ci sono due possibilità quando uno canta.
1: Sì.
3: Che ha una corda di voce.
1: Sì.
3: E un filo di voce.
1: Sì.
3: Secondo te lei che ci aveva avuto?
1: A catenella.
3: Ecco, esatto, proprio sotto il filo di voce. Un po' di voce, Pamela, amica mia. Se tu intraprendi la vita così, sarà sempre tutto negativo. Come
1: niente.
3: Lo è stata questa canzone.
1: Ma ha cantato.
3: Che se l'altro ieri abbiamo dato un 1,5 e ieri un 2,5, oggi quanto posso darti?
1: È evidente.
4: Oggi preparo un fermate Giovanni.
1: È evidente. Due.
2: Beh, ritardata a settembre.
3: No. Ma io intanto a settembre. Che siamo
1: non c'è nessun settembre.
3: Diamo il premio, giustamente, perché? Però basta, mettete.
1: Niente. E oggi è stato anche buono, peraltro. Quindi accontentati. Oh. Chiudiamola qua prima che ci ripensa, non si sa mai. Allora,
2: ma le incontrerò per strada.
3: Pure la minaccia. Uno.
1: Aspetta, questo è quello che ha detto, ma quello che pensava: lo rincontrerò per strada, io in macchina, lui pedone che attraversa.
3: 0,5.
1: Complimenti, ti regaliamo il premio. E adesso dici qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
2: Radio Globo.
5: Stai ascoltando The Morning Show on

0: questa sigla ti fa pensare a Scatman ogni giorno?
1: No, non lo so, è un tic che mi è preso ormai, è un tic nervoso, ogni tanto mi scappa. Ah, Giovanni, bene, anche oggi ha mortificato uno dei nostri ascoltatori che per fortuna però si è portato via 100 euro di spesa, non male.
2: Oh Giova, quanto rompi i coglioni.
1: Anche oggi, due, siamo a due.
3: Penso che darebbe per vedere Giovanni ex Factor a far giudice, sai che spettacolo, lui, Morgan e Matano.
1: Vai ragazzi, oh, lo proponiamo.
4: C'è già Irama, mannaggia.
1: Ah, c'è Irama?
4: Hanno ufficializzato al posto di Achille Lauro.
1: Ah, è vero, che è voluto andare via. Achille Lauro ha detto basta, per me X Factor finisce qua. Allora, a proposito del caldo, signori.
5: Non è vero, io sono una bambina e a scuola fa tanto caldo.
1: Ecco, perché prima dicevamo di mettere l'aria condizionata nelle scuole.
0: Non mi frega, questa è una maestra bicettata.
1: Sì.
0: Questa è una maestra bicettata.
1: Ha pensato subito, l'ha fatto con l'intelligenza artificiale. E ha fatto finta perché sono loro a soffrire il caldo. Sì, i bambini non soffrono il caldo,
4: no,
1: ragazzi.
4: No, i bambini no.
1: No, i bambini non soffrono il caldo. Anzi, io propongo a mettere i bambini a posto degli asfaltisti. Cioè, sì, siccome
6: non soffrono il caldo.
1: Dato che non soffrono il caldo, facciamo fare l'asfalto ai bambini.
4: Quindi mi stai dicendo che non devo pagare il centro estivo?
1: No, lo non andiamo a fare l'asfalto, a tappare le buche.
0: Tra l'altro, tuo figlio ci va subito.
4: Sì. Ha voglia.
0: Manovale eccellente.
1: Sì, sì. A proposito di caldo, ragazzi. Non so se avete visto le immagini che sono rimbalzate su tutte le TV del mondo, e io poi sta cosa, cioè, vorrei che qualcuno me la spiegasse, no? Che cosa è successo? A Piazza San Pietro c'era il Papa che stava parlando. Tutto a un tratto però c'è stato un prete che ha avuto un malore, dico
6: un
1: bene,
6: pellegrino
1: giorno.
6: Che è stato colpito da un malore proprio in piazza, forse molto probabilmente per il caldo che era veramente veramente alto la temperatura, e il Papa si è fermato, lui nel 14 si è fermato, si è subito avvicinato appunto per prestare soccorso, e poi ha ripreso a fare i saluti, insomma quello che stava facendo.
1: Sì, c'era stata
6: l'udienza, tra l'altro ha parlato dell'Ucraina, delle guerre e altro. E si è rassicurato delle condizioni del fedele, che è stato messo poi su una sedia a rotelle ed è stato aiutato ovviamente, e poi il Papa ha ripreso il suo giro.
1: Molto bene, ok. Io mi chiedo però, in tutto questo dov'è la notizia? Cioè non riesco a capire, che ieri la vedevo ovunque, accendevo, c'era sta cosa del Papa che si è fermato. Spiegatemela voi,
4: non
1: perché
4: so.
1: Mi chiedo, un Papa che cosa dovrebbe fare? Cioè, e il Papa è normale che, cioè, voglio dire, per antonomasia è una persona che si deve preoccupare dell'altro, no? Deve dare anche il buon esempio. Se fosse andato là, a questo svenuto, e avesse cominciato a prenderlo per culo, pure ci vedevo la notizia. Ma adesso, no? Uno che si ferma e va lì a dire come sta, tutto a posto? Ti sei ripreso?
4: Ma addirittura che interrompe il suo discorso, che si avvicina dal palco, scende i gradini, e l'immagine poetica di lui che si inginocchia accanto a questa persona che ha avuto un malore, non la devi dare per scontata, perché comunque ci sono anche dei tempi.
0: Te lo dico io, la notizia, che è tutto organizzato dalla sua social media manager.
1: A un certo punto facciamo un reel, quindi mi raccomando, quello sviene e tu vai giù, così tutti là.
6: L'avete detto voi, l'ha detto te adesso. Siccome è uno che deve dare l'esempio, quando un capo spirituale della più grande, una delle più grandi religioni al mondo, fa una cosa del genere, dà un esempio,
1: lo devi far vedere.
6: È giusto comunicare l'esempio del capo spirituale.
1: Sì, ho capito, ma non c'è la notizia, lo capisci?
6: Come dicevo, la notizia era a margine dell'udienza. L'udienza è stata importante ieri del pontefice, poi è accaduto questo. Allora, è normale, guarda, che è stato detto,
1: ho capito,
6: perché esce dal protocollo.
1: Ma io ho capito che esce dal protocollo, però la lavano come se fosse, se avesse fatto un miracolo.
0: Ma vi dirò di più, la notizia nella notizia, se voi fate caso proprio al frame, quello chiave, si vede proprio un piccolo cambio, quello è uno dei sosia del Papa.
1: Adesso
0: il Papa rischia di avvicinarsi a uno che sta lungo per terra e chissà che cosa può tirar fuori da sotto una gamba.
1: Metti che magari c'è un Ebola, che ne sai, capito? Contagioso.
4: Ragazzi, però adesso chi ci sta guardando sul canale 91 può vedere le immagini, no, di cui stiamo parlando, e gli altri gli invito a andare a vedere il video. Dietro c'è un prete con gli occhiali da sole che sembra Carlo Calenda.
1: È vero,
4: ragazzi, è identico. Quando si mette di fianco no, ma quando viene ripreso da davanti è proprio Carlo Calenda.
1: Vabbè, ma che c'entrava adesso questo?
0: Un dettaglio inutile.
4: Il sosia del Papa, mi devo sempre giustificare con voi, ma veramente io me ne vado.
6: Ragazzi, piazza Al Da Vinci.
1: Ma stiamo facendo il gioco della sosia.
4: Pure Al Da Vinci.
0: E l'asfalto è di un grigio strano.
1: Aspetta. Guarda. C'è il quarto in seconda fila. Dimmi se ne sembra Mario Poletti. Dice, ma chi è Mario Poletti?
6: Cardinal Poletti.
1: Guarda,
6: quelli che ci hanno in mano?
1: No, non lo so. Però
0: ma scusa, la signora bionda che sorride? Perché sorride?
4: Perché c'è per terra
6: tra fa la foto.
1: Guarda, in alto. Guarda. Quei sedie là c'avevo in palestra io.
6: Ma quelle sono le grafiche nostre.
1: Ragazzi, è una cosa incredibile. Ragazzi, vabbè. Comunque, ragazzi, io non lo so. Secondo me i media hanno una logica tutta loro. Non la capisco. È vero, secondo me era solo un social media manager che ha dato delle indicazioni, perché sennò non si spiega dov'è il miracolo, dov'è?
6: Non c'è scritto ma miracolo,
1: se tu stai parlando e vedi uno che ti casca qua per terra, Gabri Venus, che fai? Non ti fermi a dire
6: come...
4: non so se vi ricordate del Debbio, quando durante la sua trasmissione quella si è sentita male e lui è rimasto impassibile fermo,
1: così si fa,
4: non è scontato,
1: così si fa, dai, che cavolo, fammi sentire.
7: Scusate, non credo perché il Papa non può soccorrere un'altra persona, mica è un'entità astratta che non lo può fare, una notizia da dare, boh.
1: Ma no, ma infatti lo deve fare, ma non ci vedo la notizia,
0: social
1: tutto
0: media
1: qua.
0: Manager
1: è solo questo.
8: Tommasino, pur di non stare con Flaminio, andrebbe a lavorare pure in miniera. Ieri durante la finale dei conference il portiere del Rayo Vallecano ha fermato la partita perché uno stava male sui spalti, forse ha fatto meglio questo.
1: Ma quello fa il portiere, quindi giusto, ok, ma il Papa è normale, io me l'aspetto dal Papa un gesto del genere, no? Non ci vedo la notizia, questo è il discorso.
9: Ah, Massimo, non rompere i coglioni.
1: Guarda te, oh. Vabbè, allora, se il Papa, lo ripeto, fosse andato lì a fare da sto coglione è cascato per terra, allora sì, prime pagine dei giornali, ma così no, dai.
0: Comunque col caldo sono tutti più intolleranti, sono due giorni che ci insultano.
1: È vero, è vero.

0: al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso però sentiamo qual è la situazione nel traffico, visti già alcuni disagi per qualche incidente. Vai, Gio.
3: Situazione critica perché abbiamo incolonnamenti tra la Casilina e la Ardeatina in carreggiata interna del raccordo anulare e tra Torre Angela e la Tiburtina su quella esterna. Sempre per brevi rallentamenti in esterna tra Cassia e Ipogeo degli Ottavi a causa del traffico intenso. Congestionato tutto il traffico sul tratto urbano della Roma L'Aquila, con code che interessano l'intero percorso in direzione della tangenziale, dove per traffico intenso si rallenta tra via Monte Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, code sulla Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile e via dei Prati Fiscali, auto in fila sulla Boccea e sulla Trionfale tra via Cornelia e via di Acquafredda e tra Ipogeo degli Ottavi e l'ospedale San Filippo Neri. Si rallenta anche sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana e ancora sul viadotto della Magliana come sempre tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina. E poi si rallenta sulla via del Mare a partire da Acilia verso il centro e sulla Ponte. Si rallenta anche sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana e ancora sul viadotto della Magliana come sempre tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina. E poi si rallenta sulla via del Mare a partire da Acilia verso il centro e sulla Pontina all'altezza

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
5: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
4: Unica tappa su Roma.
5: Ti aspettiamo al Maximo.
4: Primo piano food court.
5: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: The Morning Show.
13: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming.
16: Dab.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
19: Già, siamo anche sul canale 90.

0: del digitale terrestre. Buongiorno da Massimo Vari che vi sta parlando con il Morning Show, Gabri Venus, Flaminia Cappelli, Giovanni Lucifora.
1: Ho sentito dei speaker radiofonici,
2: ma voi di chi?
1: Ne fate vedere la pelle dei dino argentino.
3: This is the Morning Show on Radio Globo.
0: Occhio con la pelle d'oca, che potrebbe anche essere qualche infezione, sappiamo insomma adesso di questi piccoli problemi che ci sono. Ieri, se non sbaglio, hanno portato una signora con che ha avuto dei contatti con qualcuno che ha l'ebola
4: allo Spallanzani, sì, Spallanzani, una dottoressa, no? Di Medici Senza Frontiere,
0: quindi
4: sì.
0: Se vedi qualcosa a pelle dei daino argentino è da preoccuparsi, per esempio? No, non lo so,
5: lei sta bene.
0: Ah, ok, sì,
4: lei non è male. non ha hanno già effettuato i test, però la stanno tenendo un attimino in
0: quarantena. Che bisogna inventarsi per lanciare la nostra canzone, ragazzi?

0: andate su YouTube Radio Globo e lì trovate la canzone della quarantena che potete ascoltare come vi pare, con tanto di balletto e coreografia.
1: Ci che siamo? Meraviglia.
2: E se vi scappa pure un like, fatelo.
0: Beh, adesso che fai? Come gli youtuber, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un like.
2: Te credo, ovvio.
0: Allora, giusto così, visto che è disponibile, però noi intanto

0: su Radio Globo. 8 e 10 minuti è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Morning Show di Radio Globo che vi ha appena regalato un'altra quarantena. No, è la canzone, intendiamoci.
3: Suona male, eh?
2: Sei subito a fare tutti gli scongiuri.
4: Siamo le corna.
2: Ma no, ma ci divertiamo, ormai sappiamo come prendere il toro per le corna, no?
4: Lo conosciamo.
2: Poi abbiamo un'ottima scusa per non spendere una lira quest'estate, tutti chiusi in casa e quindi non dobbiamo andare al villaggio.
3: Risolto.
2: Giusto? Ecco qua. Allora, aspetta, che l'abbiamo detto, è disponibile anche sul canale YouTube di Radio Globo e quindi, potete scaricarla.
5: Vi prego, mettetela su Spotify, è troppo bella.
2: Ho appena detto su YouTube, scusami.
3: Lei la vuole su Spotify.
6: Perché se avessi detto Spotify, vi prego, mettetela su YouTube.
7: Non lo so. Oh, ascoltatori, siamo milioni che ascoltiamo Radio Globo. Volete mettere sto c***o di like? Che bagossa, Andy Dino, dove sei?
2: Bravo.
7: E dai, mandiamo un hype sta cazzo di cazzole della quarantena, che la voglio sentire. Arpapete!
2: Sei bravo! Come la bella fatta coatta, bello, mi piace. Questa, ragazzi, richiesta con doppio taglio si chiama, proprio. è meraviglioso. Vabbè, alle 8 e 11 minuti, lo ribadiamo, ci deve diventare un po' il tormentone estivo, anche se ormai, ragazzi, non ci sono più i tormentoni estivi, ormai mancano, non ci sono.
3: Dobbiamo pensarci noi.
2: Sono un paio d'anni che non ci sono. Ditemi quali sono gli ultimi tormentoni estivi degli ultimi due anni, dai, gli ultimi, la scorsa estate, qual è stato il tormentone estivo?
5: Nessuno.
3: Se non sbaglio,
5: non c'è stato.
3: La casilina che abbiamo fatto noi?
2: Ma no.
3: Era la scorsa estate.
2: Ma penso fosse il non lo so che anno era, però insomma no, è passato qualche anno da quella.
6: Sesso e samba.
2: Due anni fa. Sì, però ci siamo accontentati, robetta, insomma, cioè quella roba che effettivamente, insomma, sentivi un po' dappertutto e che poi soprattutto ti rimane scolpita nella memoria, perché vedi, adesso ce la siamo ricordata, questo sesso e samba l'hai tirato fuori tu, ma a fatica. Non è che è una di quelle cose che è proprio indelebile.
5: Certo, è vero. Ma quest'anno che ci avremo? Non si sa, ancora non è arrivato niente.
2: Quarantena. No, ieri però ci pensavo e volevo fare il giocone con voi, il grande giocone della Morning Show di Radio Globo. Cioè, adesso, togliendo quelle degli ultimi anni, no? Anche potendo tornare indietro, ma tanto nel tempo, vi do ampia scelta. Cioè, potete spaziare dagli anni 60 a oggi. Qual è il tormentone dei tormentoni? Cioè, se io ti dico tormentone, tu mi dici quella canzone
6: però
2: là.
6: Tu parli tormentone di una stagione oppure tormentone in generale?
2: No. Tormentone della tua vita.
6: Tua vita.
3: Però è estivo,
2: Beh, chiaro, il tormentone è sempre legato
6: a estivo, non della tua vita.
3: Se no tira fuori Vasco Rossi.
2: No, se no, allora ti avrei detto la canzone della tua vita. No, il tormentone, ragazzi, per antonomasia è sempre estivo, no? È sempre quella canzone che esce nel periodo estivo, ti ricorda un po' le vacanze e tutto il resto. Quindi, il tormentone della tua vita.
3: Ce l'ho, per me è lui, Calvin Harris, Summer.
5: Bello.
3: I met you in the summer.
2: Ok, va bene. Tu poi sei orientato verso quella musica lì.
3: Sì, sì.
2: Il tuo, Flaminia.
5: È stato a Serie Re della Last Ketchup. Tornate di moda anche quest'anno poi a Sanremo.
2: 2000, penso sì, dai, la decade del 2000. Immagino.
3: Ma facciamo un 2004-2005.
2: Sì, ci siamo, più o meno siamo in quell'epoca là. Giovanni, hai il tuo?
6: Ma guarda, io ci avrei sicuramente Kalimba di Luna, per esempio, di Tony Esposito, che mi ricorda tanto il periodo indietro, nel tempo, eccetera. Poi ci avrei pure Gash in Summertime. Però quella è mia proprio.
3: Belle tutte e due.
2: Io così, a malincuore, ci devo buttare dentro una lambada, ragazzi.
5: Bella!
2: Mi vergogno un po' a dirlo, però effettivamente non so per quale motivo mi viene una lambada.
3: Non ti ci vedo proprio.
2: Lo so.
5: Che ti devi ricordare? Moiamo si poi e un dia sono in vetera.
2: Ho cambiato idea. Ho cambiato idea. Vabbè, allora, attenzione, me ne faccio sentire qualcuna, giusto così, partendo però da un'epoca lontana, quindi partendo da gli anni 60, ok? Vi faccio sentire, senti qua.

0: non abbronzatissima. Poi lui, voglio dire, quante ne ha fatte che sono diventate dei tormentoni estivi. Questa è nata a Fregene, pensate, in inverno. Cioè, tu dici una canzone che non è un momento malinconico dove ricordava l'estate.
1: Perché a Fregene è sempre estate.
2: Sulle labbra due dolcissime.
0: Vi dico un'altra cosa, magari probabilmente qualcuno lo saprà, ma io sinceramente l'ho scoperto proprio ieri. Arrangiata da Ennio Morricone, ragazzi, questa canzone qua.
3: Pensavo da Ennio Moncato.
0: No, no, quello non lo può fare perché è impegnato a fare l'intervista a Salvini. Vabbè, comunque questa anni 60, rimaniamo negli anni 60, così.

0: questa scritta proprio contro i tormentoni estivi, quelli però scatenati, capito come? Cioè, sì. Quindi voleva essere, non so, perché effettivamente il mood è molto lento, è molto, molto, ehi, bimba, sì, vieni qua che ci facciamo un balletto.
1: Poi dei giorni che passano pigri.
0: Vi dico una cosa che ho scoperto ieri. Indovinate un po' da chi ha arrangiato sta canzone?
2: Da Ennio
3: Moncato.
0: No, Morricone, quello di prima. Non sto scherzando, è vero.
2: È vero.
0: Non sto scherzando.
2: Sì, sì, l'avevamo ricordato anche quando era scomparso.
0: Sì, sì, assolutamente sì. È scomparso Gino Paoli, tra l'altro, recentemente, quindi ne abbiamo parlato. Vado agli anni 70, poi però preparatevi voi, perché voglio sentire quali sono i vostri tormentoni della vostra vita. Cioè, potete sceglierne uno, però.
3: Estivi,
0: Estivi, anni 70, vi porto

0: Sorrenti, figli delle stelle, ragazzi. Che splendore.
1: Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno.
0: Quanto mi piace questa? Guarda, bellissimo. guarda.
2: Evergreen questa, acqualissima.
0: Guarda come fa a partire la gambetta. Guarda. Ancora un'altra anni 70, eh. Senti qua.
2: Vabbè, se oggi volevi fare la cena a spettacolo, dice.
0: È vero, ragazzi, fazzoletto, vai, vai. 29 milioni di copie vendute. No, dico, scusa, scusa un attimo.
1: Che cibo più non tocca.
0: Vabbè, Umberto Tozzi, insomma. Allora, io ve ne ho fatte adesso sentire qualcuna, poi altre magari le faremo sentire. Porca miseria, ce ne sono talmente tante, bello. Tutte belle, tutte che ti ricordano comunque un momento della vita. Adesso quelle degli anni 60, no, per ovvie ragioni, perché noi non c'eravamo.
3: Vabbè, però le sappiamo anche noi, sì, a memoria, dai, anche se non eravamo nati, quindi figurati.
0: Ah, vuoi sentire una ogni 80?
3: Andiamo.

0: cazzo della Madonna e con questa si sciolsero. Pensate.
1: Non sto
0: scherzando. Cioè, tutto bello, tutto poi arriva il successo, pum, e si sciolgono.
2: Lo fanno.
0: Ah, ho sentito.
2: Ma chi erano loro?
0: Beh, l'ho detto, gruppo italiano.
3: Capito,
2: ma chi erano?
3: Da?
2: Ma chi erano?
0: Chi erano?
2: Ma
0: gruppo no. italiano.
2: Si è capito che era l'italiano.
3: Ma adesso no, no, no. Si chiamava gruppo italiano, non è che era un gruppo italiano. Scoperti da Mara Maionchi.

0: mitico Tony Esposito, Kalimba de Luna e oh e a che poi però sta canzone riprese come dire insomma un po' sotto traccia Bonnie M e che fece esplodere a livello mondiale. Naturalmente Tony Esposito buono a incassare i soldi dei diritti, giustamente. Bene ragazzi, siamo arrivati soltanto agli anni 80, adesso tocca a voi, dai, noi ci fermiamo, però intanto ecco, diteci qual è il tormentone dei tormentoni della vostra estate.
1: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.

0: pubblicità continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo Promotion.
5: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
6: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
5: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
6: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
5: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
7: Wait for me, I'll be back.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno. Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: The Morning Show, sponsored by Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa mattina presto.
17: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
18: This is the morning show. Tutti i giorni
19: dalle 6 alle 10.
20: Ecco! Buongiorno Globi!
21: Ma quale buongiorno?
18: On Radio Globo.
5: Forza e coraggio che siamo quasi arrivati al weekend. È giovedì 28 e sono le 8:25. Quello che state ascoltando è il morning show che sta cercando il tormentone dei tormentori, almeno quello della vostra vita, perché insomma ormai sono un paio d'anni che ci abbiamo della roba un po' loffia, diciamola tutta, dai.
22: Vero.
5: Non ci convinco, non ci convinco. Non ci sono più i tormentoni di una volta.
22: Infatti, meglio ascoltare quelli del passato.
5: Infatti, stiamo ascoltando proprio quelli perché insomma stiamo spaziando nelle diverse epoche e senti qua che cosa ci chiedono. Senti.
23: Oh, io l'ultimo tormentone che mi ricordo è stata la lambada.
5: Questo che ha probabilmente ha vissuto la mia stessa, il mio stesso trauma, direi.
24: Prima che partisse il trend della baciata che va tanto adesso, si beccucciava con la lambada.
5: Sì, è vero, questo
23: 1989.
5: La preistoria dei balli, diciamo così, un po' latinoamericani, se vogliamo. Sì. No, è vero. Attenzione, sentiamo anche il prossimo. Oh, mamma mia, no, io ho già visto di che si tratta.
25: Rovazzi con il trattore in tangenziale.

0: faccio acqua. Andiamo a comandare.
1: Sai che però ti devo dire la verità, a risentirla è uguale, non è cambiato niente. Provo stessa identica cosa.
2: Ragazzi, danza Cuduro.

0: idea riascoltare queste canzoni.
1: Vero?
0: No?
1: Sì, è vero, mi sto pentendo, ragazzi. Era meglio rimanere senza tormentoni, effettivamente. Aspetta, questa però, questa ti fa risalire su tutto, senti.
2: Buongiorno ragazzi, l'estate sta finendo.

0: ricordi?
1: Ma nessuno mi tira fuori un The Summer is Magic?
0: Aspetta, fammi controllare. No, no, no, niente. Non l'ha tirato fuori. No, nessuno, nessuno.
2: Buongiorno Radio Globo, per me il tormentone che è a livello pure...

0: Vamos alla playa di Righeira. Mamma mia, anche di notte me la sentivo in testa.
1: Vamos alla playa.
2: Questi possiamo dire, sì, possiamo approvarli.
3: Questa, sì.
2: questa
3: super tormentosa.

0: 80, ecco, quello no, dico, però adesso,
1: come canzoni
0: quelli che sono rimasti più impressi, sì, anni 80 anni 90,
2: poi cioè, si passa al latinoamericano,
0: sì, poi è vero, poi c'è tutto il reggaeton
3: me emborracciare portulva.

0: scusate, ma perché quando viene estate siamo tutti che in acre a fare? Vamos, adesso è così. Non riesco a capirla, con le spadriglias.
1: Eh sì, perché il talisman

0: ok a tutte quante. Io sì, sotto il mi piace ce lo metto.
1: Senti, sì, questa c'ha profumo di mare proprio. Senti, senti, senti.
0: Profumo di mare, hai detto? Sì. E sembra un'altra cosa. Aspetta, ho controllato sotto le scarpe.
2: The Morning Show. The Morning Show.

0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: State ascoltando il Morning Show su Radio Globo in versione tormentone estivo, ragazzi. Beh, state scegliendo il vostro sostanzialmente, perché quelli che ci propongono negli ultimi anni non era Giovanni che faceva il meteo, ero io che storcevo il naso. No, ci tengo a dirlo, perché ho fatto la stessa cosa più o meno. E quindi allora stanno arrivando, mamma mia ragazzi, non vi dico quanti Globo WhatsApp: 393 777 7172. D'altronde, quando è così, stiamo rievocando momento disco abusivo sostanzialmente.
2: Sì, Summer Edition.
1: Summer Edition. Ci è sfuggita un po' la mano, che abbiamo detto facciamo sentire un paio di tormentoni.
3: Ma se piace, siamo fatti così.
1: Che ve ne voglio far sentire un altro che ancora non è stato detto, che però secondo me questo c'ha un posticino, secondo me se l'è guadagnato.
2: Tormentone della vita.
1: Questa diciamo che è una delle canzoni più utilizzate per i cori da stadio in tutto il mondo, poi tra l'altro.
2: No, ma la suonano più adesso di quando è uscita.
3: Sì,
1: Però abbiamo scoperto che è la canzone ufficiale, pensate, della squadra francese di rugby. Poi credo anche qualcos'altro in Italia. Però insomma, ecco, è la canzone ufficiale, capito? Come?
3: Mette carica.
1: Mette carica.
4: Ricky Martin,

0: Ti piace Giovanni?
1: No,
0: no, eh. Vabbè, adesso
2: la dura legge del gol 883. Non capite
0: un cazzo, è un ah, scusate, è estiva questa?
3: Ma non lo so.
0: Ma non mi fate quella faccia così come dire. Boh, non lo so. È un no, no, no, non è, non è. Non è estiva. E allora via, ciao, vai. Che cavolo.
4: Bella.
0: Two times. Siamo negli anni 90 qua, quindi
1: forse piango.
0: Finivano gli anni 90 e arrivava questa sostanzialmente. What you gonna do? Perché siamo diventati Alan Sorrenti adesso a fare il What you gonna do? Vabbè, vorremmo
3: dai!
0: Che ha detto lasciala,
1: un ritornellino. Via,
3: dai, un ritornello.
5: Indubbiamente snap rhythm in a dancing.
0: Come ha detto, scusate,
3: rhythm in a dancing.
0: Rhythm in a dancing, sto cercando, non ce l'ho. Rhythm is a dancer, ce l'ho.
3: Ce l'ha.

0: Misa Dancer, non l'hanno cambiata, non l'hanno. Vabbè ragazzi, insomma, potremmo andare avanti ore, però ecco, qualcuno l'abbiamo sentita, ecco, questi erano i tormentoni che volevamo. Questi sono i tormentoni che ci piacciono.
1: Che bel giovedì, grazie signore.
0: Prego, figurati, però vabbè, insomma, volo anche più basso. Adesso signor chiamati signore,
1: signor
2: Mastro. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata.
15: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
18: Dentro la città, fuori dal mondo!
17: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
19: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
19: Scopri come su radioglobo.it.
20: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
21: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
22: Su bestia immonda, esci da questa casa!
0: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
1: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 €.
3: Mauris. The Morning Show. Sponsored
23: by Magic Land.
24: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
25: Io le giunte sopporto più, l'unica cosa che si fa è sentite sta c***o di radio. Poi facessi una cosa per me, una...

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Come è diventata così, è diventata.
4: Perché le è venuto questo messaggio?
3: Bello. È bello, è bello. Ci riporta in quel clima di tormentone estivo. Comunque ragazzi, ci siamo dimenticati un sacco di cose. Vabbè, no, sono arrivate, però siete talmente tanti che è difficile poi metterle tutte insieme, anche se poi in qualche modo abbiamo elaborato con Federica, che sapete si mette sempre al lavoro facendo le percentuali di quello che arriva alla Globo WhatsApp, no?
4: Sì.
3: E quindi vorrei cercare di decretare il vincitore di questo gioco che abbiamo fatto, perché lei ha visionato tutti i messaggi che sono arrivati, quindi che cosa possiamo dire?
5: Beh, possiamo dire intanto che sono il notaio, buongiorno a tutti i ragazzi.
3: Buongiorno.
5: In genere le classifiche finali vengono fatte sul podio, quindi i tre noi l'abbiamo fatto di quattro.
3: Bene.
5: Per diversificare.
3: Beh certo, mi sembra giusto.
5: Sì. Al quarto posto The Summer is Magic con il 21%.
3: Sì.
5: Al terzo posto Ricky Martin con il 36%.
3: Ah, 36%.
5: Questi
3: sì.
5: Sono i voti degli ascoltatori, eh?
3: Sì, ok.
5: Gli Snap.
3: Ah, eccolo, i Rhythm is a Dancer.
5: Al 39%.
3: 39%, sì.
5: Ma vincono i Righeira con Vamos alla Playa con il 54%.
3: Ma 54%.
5: Sì, perché sa fa?
3: No, che mi esce fuori 150%. Scusa un secondo, c'è un problema.
5: Ma perché tutti devono fare il 100%?
3: Ma è 150%!
5: Ma io ho scelto di fare di più.
3: Ma no, ma deve essere, scusa, al 100%. 150% non funziona.
5: Per gli altri, non funziona, per noi sì.
3: Boh, ragazzi, vabbè. 150% vincono i Righeira.
4: Yahoo!
3: Com'è bello, Giovanni? Com'è bello? Ci sta, ti piace? Perché abbracciano, diciamo, quello che è stato il tuo momento da giovane.
6: No, ma non è un discorso il mio gusto personale, me ne può fregare di meno di quello. È che però io ricordo che Vamos alla Playa fu veramente un fenomeno all'epoca pazzesco, al di là dei tormentori di oggi, per carità. Però tutti a comprarsi il 45 giri.
4: Adesso dici così, allora quando uscì, però sono due imbecilli, cantano male, gli do un 3.
3: Guarda che capelli, guarda.
4: Mi ricordo perfettamente.
6: I capelli, bravo, perché c'ho i capelli particolari.
3: Sì, anche gli occhiali. Ma il modo di vestire,
4: non dicono nulla, col sombrero.
7: Così è iniziata la sua carriera di Mortimer.
6: Sì, il sombrero non ce l'avevano, però.
3: Comunque questa cosa delle percentuali di Federica mi suonano un po' strane. Io a sto punto farei un sondaggio che forse è più affidabile.
4: No, secondo me no.
6: Forse sì.
4: Sì, secondo me no. Sì, no, uguale.
2: Perfetto. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Prendi la danza.
3: Non ne veniamo fuori. 8:48, ragazzi, ci stiamo preparando al grande incontro, perché oggi torna in campo e dovrebbe giocare, tra l'altro, proprio a breve, se non sbaglio, Yannick Sinner.
6: Sì, non solo lui, ricordo però, fammi ricordare anche la Jasmine Paolini, ieri lacrime e dolore per la nostra azzurra a Roland Garros, con la numero uno del tennis azzurro, che ha salutato Parigi, anche Cina e Sonego. Oggi, come dicevi, c'è Sinner a mezzogiorno, quindi orario proprio caldissimo, contro Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo è quello meno famoso dei due fratelli Cerundolo, comunque l'argentino. Ma non c'è solo lui, c'è Dardari alle 13:50 e poi abbiamo Arnaldi alle 15 e poi il buon Berrettini, che è quello che sta più fresco, perché alle 20:15 scende in campo contro i perché per esempio ieri ha battuto Macic.
3: Ah, ok. Beh,
6: ha battuto Macic.
3: Grandi incontri, ragazzi.
4: Anche grande giornalismo.
6: sì.
3: Come sempre. Vabbè, queste le notizie che arrivano da Roland Garros, sì. Anche se poi ci sono state altre cose che sono arrivate da Roland Garros, e c'è le immagini che sicuramente sono diventate virali e che avrete visto di questa giovane tennista, insomma, che si chiama Naomi Osaka. Beh, ragazzi, è fatto un'entrata in campo da fotomodella, non è l'entrata di un atleta questa, ragazzi.
7: Lei, ho scoperto che è solita fare queste cose, perché io non lo sapevo, pensavo fosse la prima volta nella storia. È entrata con un abito da sera di dubbio gusto, ma questo lo dico io. Questo lo dico io. Poi prima di giocare si è tolta il gilet che aveva sopra, la gonna lunga, ed è rimasta con una specie di vestitino come potrebbe essere quello di una pattinatrice,
3: esatto,
7: sul ghiaccio.
3: Brava, sì, hai detto
7: per dare l'idea.
3: È vero, è vero, ecco. È vero, sembra più una pattinatrice sul ghiaccio, sapete che hanno quei vestitini, ecco, però lei l'ha utilizzato per fare questo match di tennis. Però l'entrata, ragazzi, l'entrata è proprio il vestito da sera, classico per andare a, che ne so, una cena di gala, capito come?
7: Sì, sì, e poi ho sentito l'intervista che hanno fatto a una tennista tedesca che polemizzava dicendo: ma io non ho neanche il tempo di bere una bottiglietta d'acqua, invece questa si prende tutti quei minuti per fare la sua sfilata di moda, io sono qui per giocare a tennis.
4: Ci ha messo lo stesso tempo che ci mettono tutti a entrare, è tolta il vestito, è andata in campo.
7: Però... e comunque l'ha fatto tanti anni passati.
3: Però sui social naturalmente non sono mancate le critiche: ah, ma questo è sport, ma che stiamo facendo, ma dove siamo arrivati? Naturalmente una cosa del genere, figuriamoci se potrebbe mai farla a Wimbledon, dove sai, lì il rigore viene prima di tutto, tant'è che il dress code richiede l'abbigliamento bianco, no?
7: Assolutamente,
3: cioè, per tutti quanti lì c'è proprio un regolamento da rispettare. Qui invece è entrata, diciamo, a fare lo show.
6: Non dimentichiamo che è la numero 16 al mondo, quindi non è proprio una di passaggio.
7: Ed è stata anche la numero 1 al mondo, esatto, in passato, quindi molto conosciuta.
6: Se le regole non ci sono, nel senso che solo in Inghilterra si bisogna vestirsi di bianco per forza, praticamente va bene, se fa una cosa del genere è perché avrà comunque dei contratti con qualche stilista,
3: diciamo,
6: con qualche,
3: che forse lo sponsor gli è un po' sfuggito di mano, probabilmente.
6: Però, è una bella trovata, io non la trovo brutta come trovata,
4: tra l'altro originale e elegante.
7: Ma dai, Gabri, elegante,
6: sì, molto elegante, è un po' fuori contesto vestita di nero poi con sto caldo,
4: ma ne parliamo così proprio perché è fuori contesto.
7: Ma glielo dire a Valentino Garavani cos'è l'eleganza, quello secondo me non è elegante.
3: Vabbè, ragazzi, insomma, c'è anche questo nel mondo del tennis che evidentemente sta cambiando negli ultimi anni. Ragazzi, insomma, adesso si sta spettacolarizzando anche lo sport, certo, che insomma è sempre stato uno sport molto rigido, molto rigoroso, con delle regole ben precise. Però io dico a Noemi qua: se te legge la prossima volta ti gioca chi tacchi, allora vuoi fare figa, allora la prossima volta ti voglio chi tacchi, te voglio. Senti qua, è molto fashion anche questa canzone. Madonna e Sabrina.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E l'ora delle notizie sulla situazione del traffico, sentiamo.
3: Allora, molto intenso il traffico in queste ore. Iniziamo subito dalla polizia locale che segnala un incidente in via Ettore De Ruggero all'altezza di via Rodolfo Lanciani. In corso i rilievi e resta attiva una deviazione momentanea del traffico con forti ripercussioni in zona. Congestionato poi tutto il traffico sul tratto urbano della Roma L'Aquila, con code che interessano l'intero percorso verso la tangenziale. Andiamo sul raccordo, molto critica anche lì la situazione, eh? Soprattutto in carreggiata interna, con lunghe code tra Casilina e Ardeatina. In esterna invece rallentamenti corre tra Torre Angela e la via Nomentane. Sempre sul raccordo, si rallenta da Casal del Marmo a Ipogeo degli Ottavi, anche qui a causa del traffico intenso. In colonnamenti sulla tangenziale c'è traffico tra via dei Monti Riboltini e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e tra San Lorenzo e via Castrense verso San Giovanni. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.
4: Chiama lo 06 89 28 996.
1: Radio Globo.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
5: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su...
3: Sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Da Valentino concessionaria.

0: mutazione, permuta o rottamazione.
1: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: valentinoautomobili.it.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming.
6: Dab.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
9: È l'ora di ricominciare, vi auguriamo una buona giornata. Questa è Radio Globo. C'è il Morning Show per un'altra ora.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Wow, che meraviglia ricominciare così. La terza ora con il Morning Show di Radio Globo, con questa musica così soave.
2: Fammi il culo.
1: No! No! Può bastare così, grazie, abbiamo dato. Grazie Mozart. Alle 9:02, ripartiamo. Certo, stavo un attimo controllando la tabella di marcia. Questa mattina non abbiamo dato poche notizie, non abbiamo dato moltissime.
3: Vero.
1: Non abbiamo parlato per esempio della situazione geopolitica, no? Di queste scuse che sono arrivate da parte di Israele all'Italia.
4: Sono arrivate?
5: E abbiamo chiesto al segretario generale della Farnesina di convocare immediatamente l'ambasciatore italiano, e abbiamo chiesto scuse e
6: sono arrivate?
5: Mi pare che formalmente no.
1: Ecco qua, vai.
0: The Morning Show.
7: Manda un messaggio vocale al 393 777

0: Radio Globo.
1: Vabbè, lasciamo perdere, adesso facciamo finta di niente.
2: La mia sensazione, o c'era un po' di disagio,
1: si tagliava con il coltello, ragazzi.
3: Ricordiamo il genio di Grande Flagello.
1: Grande Flagello, Grande Flagello. 9:03, però a proposito di notizia, beh, a questo punto ci colleghiamo con il nostro super direttore, ragazzi. È arrivato il momento della rassegna stampa.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale Garlasco, nuova svolta. L'ombra del pomello del portone d'ingresso di casa Poggi col sole alle 14:15 ricorda un po' il profilo del mento di Andrea Sempio.
1: Che vuol dire?
4: Si attende il DNA dello Zerbino. Taglio alto del Messaggero. Nebraska, cane a bordo di un camion, fermo in una stazione di servizio, gioca con un fucile a pompa e fa partire un colpo. Ferita una donna a un braccio. La polizia statunitense, giunta sul luogo, ha multato la donna per guida col braccio fuori dal finestrino. Taglio basso di Repubblica, guerra in Iran, trattative in una fase delicata. L'intelligence americana sta monitorando Matteo Salvini. Se se ne esce che siamo vicini alla pace, va tutto a puttane. La spalla del tempo, nuova Ferrari elettrica. Dopo Montezemolo anche Calenda furioso contro John Elkann. Qualcuno lo fermi, dichiara il segretario di Azione. Ha venduto Magneti Marelli, Iveco, La Stampa, Repubblica, Maserati, la sta per... Ma non riesce a finire il discorso perché Elkann vende pure il microfono da cui Calenda stava parlando. E per oggi è tutto, buona giornata. The Morning Show.

0: Le 9:08 minuti è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the morning show.
2: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
3: Massi, Flami, Capri, Giova.
2: Solo su
1: Radio Globo.
4: Avanti ancora con il morning show di Radio Globo. Mi sa che mi tocca mettere la base, ragazzi, perché c'è qualcosa qua. Non ce lo dicono. Senti,
5: È successa una cosa stranissima. Ascoltavo la radio in macchina, ho parcheggiato, sono andata in ufficio, sì. Ho acceso immediatamente la radio per continuare a sentirvi, sì. E stava 3 minuti indietro, cioè ho risentito la stessa cosa che ho sentito in macchina.
4: Vabbè, intanto salutiamo Emma Stoccolma che ci ha mandato il messaggio. Era lei ieri, ragazzi. Sì. No, è l'applicazione, amica mia, è l'applicazione.
6: Crediamo sia così.
4: Ma sì, dai, ci stava ascoltando all'applicazione, lì c'è un leggero ritardo perché ci stavi ascoltando dalla rete. Dalla rete ci stava ascoltando.
7: E poi ha chiesto indicazioni per le terme di cacarella.
4: Cacarella.
8: Abbiamo ricevuto le scuse da Isra chi? Da chi? Perché esiste?
4: Mamma mia, adesso su, ragazzi, mi raccomando. Sì. C'è un'altra cosa che sta girando sulla rete molto carina, cioè non lo so se è molto carina, perché secondo me c'è qualcuno, ragazzi, che ci cade, cioè sono sicuro che ci cade. Vuoi vedere? Allora, sai quando fanno le truffe telefoniche ormai sempre più in voga con i VIP che ti chiedono i soldi?
6: Anche VIP internazionali, e lo fanno alle vittime italiane, cosa è? Tipo Dua Lipa che chiede soldi per andare a cena con lei?
9: E c'è chi ci crede.
6: E c'è chi ci crede.
4: C'è chi ci crede, ragazzi.
7: Ma l'anno scorso è successo a Giovanni, che poi si è scoperto che era veramente Giovanni che gli chiedeva.
4: Sì, è vero. Giovanni ha fatto tutta la finta, no? Perché qualcuno si spaccia, poi hanno indagato, era proprio Giovanni.
9: No, se mi vuoi dare i soldi, io mi prendo.
4: No, però in ogni caso, veramente, ci sono delle cose che tu dici, ma come fa uno a crederci? È incredibile, solo uno scemo può credere a una cosa del genere, no? Ma abbiamo sentito che ci sono cascati in tanti. Per esempio, mi viene in mente Flavia Vento con Tom Cruise. Vi ricordate?
6: Lei ci crede ancora, però.
4: Ci crede ancora, vabbè, insomma, sì. Ce ne sono stati diversi. Ecco, ne sta girando un'altra che palesemente non può essere reale, no?
6: No.
4: Però tu vedrai che qualcuno potrebbe. Volete sentire di che si tratta?
7: Palesemente per te.
4: Se c'hai un minimo di sale in zucca. Vabbè, senti, senti qua, poi mi dici se.
10: Ciao, io sono Michael Jackson. E mi servono 10.000 euro. Sono bloccato a Poggi Bonsi. Manda subito. Giammone.
1: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
7: In questo caso è bello, per Netto. Si sente benissimo che non è lui, che è l'originale.
9: Ma che scherzi, è lui. Cioè, andiamo a Poggi Bonsi, magari facciamo un'intervista.
6: Manda subito, Giovanni.
4: Qual è il problema? Non potrebbe andare a Poggi Bonsi da morto?
9: Assolutamente, si sto dicendo che era lui. Perché dite che
7: ma è Netto? È Netto.
9: Si capisce che
7: senti
9: è lui.
7: L'originale qual è? Scusa.
11: Why you jumping mine when you feel is fine?
10: Ciao, io sono Michael Jackson.
7: Senti.
10: Mi servono 10.000 euro. Sono bloccato a Poggi Bonsi. Manda subito.
9: Poggi Bonsi.
11: Giambone.
7: Però il giambone era suo, eh?
4: Sì, sì, no, sicuro. Cioè.
1: Chiamalo 06 892 8996.
2: The Morning Show
1: on Radio Globo.
4: Guarda che secondo me ci sarà qualcuno che cadrà nella trappola di questi qua,
6: ma non lo so, guarda, è diventato un meme ormai virale, super virale su TikTok, e la gente è andata anche sulla pagina Wikipedia di Poggi Bonsi modificandola, scrivendo che Michael Jackson è un personaggio di spicco di quella cittadina.
4: Mi piacerebbe scoprire perché è rimasto bloccato a Poggi Bonsi.
7: Questa è una cosa meravigliosa,
6: è questa, è nonsense.
7: Una cosa è se avesse fatto: sono qui prigioniero nell'area 51 da anni, sono riuscito finalmente a mandarmi. Ma perché appoggi a Bonsi? Già così non è credibile.
4: No, fosse stato da Latina pure, no? Perché dai, sappiamo Latina, benissimo sì.
12: Che. Dico che è Michael Jackson, è quello. Sante Latina!
4: È lui.
6: Sante Latina!
4: Allora, attenzione, parte subito il giocone. A questo punto, Raffica da. Attore, cantante, attrice, insomma, VIP in difficoltà che chiede i soldi. Cioè, a sto punto, se volete farlo anche voi, sì, però con la stessa credibilità, Cioè, questo qua, ragazzi, avete sentito? Giammoa!
7: Sì.
4: Ah! Cioè, questo l'hanno fatto bene, l'hanno fatto. Era proprio Michael Jackson, sputato, paro paro.
6: Non vedo l'ora dei vocali degli ascoltatori.
4: Dateci dentro. No, la cosa bella però dovete inventarvi una bella scusa. Cioè, perché chiede i soldi?
7: È qualcuno che si è trapassato, ovviamente.
4: Certo, il gioco è proprio quello. Mi raccomando, cioè, deve essere qualcosa di impossibile, capito? Sì, sì. Dateci dentro. 393-777-7172. Oggi giornata internazionale del gioco. Io, a proposito di gioco, vi dico che tra poco giocheremo. Tenetevi pronti,
13: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
14: Are you ready?
13: I migliori live.
15: I migliori artisti sulla scena.
13: Per delle notti da vivere da protagonista.
15: Da lunedì 1 giugno.
13: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
15: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
13: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
16: Radio Globo.
17: Radio Globo Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
21: Grano Salis.
22: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
21: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
22: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
21: Grano Salis, il gusto che emoziona.
22: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
27: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
28: Ave Cetus.
29: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
30: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
31: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
32: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
31: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
33: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
0: The Morning Show,
1: sponsored by Magic Land.
2: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: All day con il morning show di Radio Globo che vi ha fatto arrivare intanto alle 9.19. Magari alcuni sono già arrivati al lavoro, altri invece stanno ancora impregando in mezzo al traffico. Cosa facile, molto facile. Poi più tardi vi daremo altre indicazioni sulla viabilità. Ma al di là di questo, oggi ragazzi abbiamo detto che è una giornata importante, è la giornata del gioco, quindi vi dico di tenervi pronti perché tra un attimo sarà obbligatorio giocare. Oh, almeno in questa giornata qui, dico io. Intanto però abbiamo chiesto agli ascoltatori insomma come si può fare qualche piccola truffa, un po' come stanno facendo quelli che ci stanno alzando diversi soldi, no, con queste cose improbabili, tipo l'attore hollywoodiano che ti chiama e ti chiede i soldi perché si trova in un momento di difficoltà, tipo devo pagare il dentista. Ciao, sono George Clooney, devo pagare il dentista, mi potresti prestare? Cioè a te li chiede, capito?
2: Sì,
1: George Clooney,
2: sì. Dico l'hanno io. Fatto pure con Achillone Lauro,
1: hanno fatto un po' con tutti. Senti qua adesso.
3: Ciao, io sono Michael Jackson.
1: È bello questo.
3: Mi servono 10.000 euro. Sono bloccato a Poggi Bonsi. Manda subito. Dammo una.
1: Dammo una. Quanto mi piace. Aspetta, aspetta, c'è un altro, c'è un altro.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Era dei 4. Quando ho deciso di organizzare il funerale mio, sì, e ci ho fatto scrivere sulla lapide non escludo ritorno. Adesso sono qui a chiedervi 5.000 euro perché dove ha tutto quel funerale finto che ho fatto organizzare. Adesso ci ho più la lira.
1: Eccolo
5: questa
1: qua.
5: Questa è buona, eh?
1: Califfo, il califfo. Questi sono gli ascoltatori adesso, vai, attenzione.
6: Ciao ragazzi, sono Yannick. Vi chiedo 5.000 euro, per favore, perché ho dovuto chiamare un ingegnere nucleare per questa cavolo di Torre Eiffel, ma non ci sono riuscito e ho speso tutti i miei risparmi per pacco d'inci.
1: Bravo, bravo.
7: Ciao, sono Topo Ciccio.
1: No, Topo Ciccio.
7: Tre pazzi di coccole per 10.000 euro.
1: Oh, Topo Ciccio, allora su OnlyFans, dico
2: top.
1: Io. Cazzozza,
8: Sottoglio lo dito, mi servono i soldi, se no la Lazio avanza di bis al tranno. Dai, un bonifico da 5-6 milioni.
1: Beh, questo non è proprio inverosimile.
5: Sembrava un po' bombolo. Sembrava bombolo più
1: sì,
5: caro.
1: È vero, l'ha fatto un po' bombolo. Però non è proprio
5: bombolito.
1: Inverosimile. Magari lo dito potrebbe farla anche una chiamata del genere. Diamo il buongiorno, aspetta che vi dico a chi, che qua ci siamo persi.
2: Martina.
1: Martina, buongiorno, ciao Martina.
9: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, Martina bella, buongiorno, benvenuta al morning show di Radio Globo, che ci dici Martina?
9: Allora, guarda, l'anno scorso
1: sì,
9: a mia suocera, sì, su Messenger di Facebook,
1: sì,
9: le ha scritto che è New Reeves.
2: Certo.
9: E lei un giorno Matrix mi chiama e mi fa: Martina, ti devo far vedere una cosa, guarda chi mi ha scritto. E io sono alla fine e ho detto: guarda Angela, io non credo che
1: forse
9: sia proprio lui, però non mi chiede i soldi, mi parla di cose spirituali. Mi ho detto va bene, io ho detto però se ti chiede i soldi avvisami subito.
1: E beh, cioè, in italiano tutto questo? No,
9: tutto
1: perché
9: in italiano, eh?
1: In italiano,
2: certo,
1: Keanu Reeves scrive in italiano.
9: Sì. Mi ha detto che usa un traduttore, ho detto sicuramente.
1: Certo,
9: però,
1: certo. Ok.
9: Però ancora adesso ci parla e lo segue su questa pagina,
1: no,
9: su Telegram. So che parla solo con lui.
1: No.
9: Non lo so.
2: Ma perché glielo fate fare? Perché continuate a lasciarla fare?
9: No, io gliel'ho detto, guarda, cancellalo, perché prima o poi magari te li chiederà, magari questi stavano anche un rapporto di un annetto, due, che ne sai?
5: Fino a che ti fidi?
2: Certo.
1: No, dai.
9: No, niente, ci parla. Ho detto, vabbè, gli ho detto, però avvisaci appena chiede soldi. E lei ha detto, sì, vi avviso. Ancora non gliel'ha chiesti.
1: Però niente, attenzione, certo, perché potrebbe essere pericolosa, perché se va davanti da tanto questa relazione così, diciamo, potrebbe magari guadagnarsi la fiducia di tua suocera e non dire niente a voi e magari farlo un pagamento.
9: Ma esatto, però per fortuna lei non c'ha carte. Cioè,
2: ok, però potrebbe dargli delle informazioni private,
9: sì,
2: della vostra vita.
9: Anche magari adesso con i contanti, con la posta, io non lo so. Mo, infatti, io ho detto,
2: vabbè, bloccatela, Martina. Cioè, bloccatela, fateglielo voi.
9: Ah, sì, beh, per forza. Ma io so che ancora ci parla.
1: Ancora
9: io spero
1: ci
9: che
1: parla.
9: Non gli abbia dato mai niente, però è un anno praticamente, anzi, due quasi.
5: Pensa se uno di questi giorni vai a casa di tua suocera e c'è Keanu Reeves.
2: No, vabbè,
5: ma perché
2: ti
5: non prendono il tè?
10: Ma perché non ci credete, scusa?
0: Perché no, c'è stato un motivo?
9: Io spero di sì per lei, perché allora vado pure io.
0: L'altro giorno ho fatto un'intervista a Chiara Luisa e parlava della certa Martina.
10: No, comunque, buono, buono.
9: La cosa va avanti e non va bene.
10: No, no, non va bene, però fermatela, perché ma, cioè, sì, si no, sa dove so. Andrà a parare, no? Lo sappiamo
9: sì,
10: bene.
9: Sì, a un certo punto sì, anche perché chi è che si mette un anno così a parlare, a parlare?
2: Ma infatti, via tua suocera che può anche parlare con Chat GPT e instaurare anche una relazione sentimentale, esatto. Sì, quindi sì. Va esatto. Bene uguale.
10: Però voglio dire una cosa, cioè se è un anno che va avanti, a sto punto chi sta dall'altra parte, cioè si merita pure questi soldi, perché è un anno di pazienza, ragazzi. Cioè,
9: no,
10: c'ha ragione, io un anno di pazienza.
5: Infatti a me questa cosa mi intriga moltissimo, proprio creativamente. Oggi voglio diventare Ivano dei Cugini di Campagna.
10: Beh, non credo. Perché proprio lui?
5: E voglio instaurare una relazione con qualcuno come Ivano.
10: Come Ivano dei Cugini.
2: Suono.
10: Attenzione, ragazzi, beh, forse ce l'alzerai 5 euro.
9: Io controllerò, perché ogni tanto mi dà il cellulare e mi dice:
10: No, a sto punto lo merita. Io penso che tua suocera sì, meriti esattamente. Sì. Ma è un anno che ci sta a perdere tempo, questo, ma dico io.
5: Sono
10: giornate di lavoro, ragazzi. Ma non scherziamo, vista, sì. non scherziamo proprio.
9: No, vabbè, allucinante. Come controllerò.
10: Come si chiama? Come si chiama tua suocera?
9: Angela.
10: No, così gli scrivo pure io, mica per niente.

0: che sta andando via veloce in ogni caso, eh. Molto veloce, molto veloce. Bene, abbiamo sentito anche Namatta adesso che parla con Keanu Reeves al telefono. Se vi siete persi qualcosa, no, beh, era la nuora a questa suocera che parla con Keanu Reeves.
1: Beata lei!
0: In italiano, e si raccontano: che hai fatto oggi? Beh, no, oggi sono andato al supermercato, ho preso i pere che stavano in offerta, ste cose così, sì, no?
2: Sì. Loro però la lasciano fare, forse sperando che se la porti via qualcuno.
0: Può darsi.
2: La suocera?
0: Potrebbe essere.
1: E se fosse proprio la nuora a interpretare Keanu Reeves?
0: Storcere dei soldi, dici? Che sta là come uno squalo proprio. Beh, no, attenzione con chi chattate.
3: Ragazzi, questa roba qua si chiama ingegneria sociale. Non gli serve che quella gli dai soldi spontaneamente, ma gli sta dando tutte le informazioni della vita, tutti i contatti. E poi loro ci fanno quello che credono. Possono impersonificarsi in quella persona piuttosto iniziare a contattare parenti. Quindi poi con scopi spesso e volentieri fraudolenti. Ancora devo trovare qualcuno che l'abbia fatto, diciamo, con scopi nobili. Quindi attenzione.
0: Ma non abbiamo detto, abbiamo acceso il campanello d'allarme. Speriamo adesso, insomma, fermino a questo punto, no? Perché effettivamente.
2: Fermate la suocera.
0: Durante la conversazione si possono dare una serie di informazioni che poi magari non utilizzerà Keanu Reeves, ma qualcun altro. Sì. Ok?
4: Appunto, no? Con tutto che ti dà il telefonino per fare gli aggiornamenti, lo prendi, vai sul tuo PC personale e installi Telegram Desktop. In questo modo hai tutto quello che lei fa sul suo telefonino e le chat. Ovviamente lei non lo sa perché non è una smanettona, quindi non lo saprà mai che tu vedi tutte le sue chat.
0: Per monitorare un po' quello che combina.
1: Beh, sì, è una buona idea.
0: È un'invasione della privacy, però, anche se è tua suocera.
1: Però lo so, per il suo bene.
0: Ho capito, sempre invasione della privacy,
5: Bisogna mettere sul piatto della bilancia ipotesi truffa o privacy. È meglio combattere l'ipotesi truffa.
0: Pensa se viene a scoprire che parla male di lei con Keanu Reeves. La mia nuora non la sopporto proprio.
6: Guarda che questo di Keanu Reeves, ci hanno fatto un servizio sulle Iene, è recitivo, esiste già sta cosa, trovate il servizio sulle Iene, proprio questo qua di Keanu Reeves che scrive in italiano.
0: Ecco, quindi ci sono diverse persone che si fingono Keanu Reeves e colpiscono, e a quanto pare ci riescono.
7: Ragazzi, queste truffe partono tutte dalle scam cities, ovvero le città della truffa. Sono dei comprensori enormi sotto il controllo della mafia cinese che stanno al confine con la Cina, in Myanmar, in Laos, e da lì partono tutte le truffe informatiche. Scam cities si chiamano.
0: Bene.
1: Proprio su questo una bellissima puntata delle Iene che fa un quadro veramente raccapricciante.
0: Bene, sentito come sono informati sulla tecnologia. Che nerd, ragazzi, che ci abbiamo. È un mondo di nerd, fatemelo dire, proprio un mondo pieno di nerd.
5: Mondo di nerd.
0: Addolciamolo noi, come dicevamo prima, oggi con questa giornata mondiale del gioco che è stata istituita nel 1997, signori. È una giornata molto importante, una festa dell'ONU per affermare il diritto dei bambini, però non solo, anche per gli adulti, al gioco. Bisogna giocare, ragazzi.
2: Al riposo e al tempo libero. Domani non veniamo al lavoro, ragazzi.
0: Bene, ok. Adesso andiamo al parchetto a fare lo scivolo.
2: Dai.
0: Così, per tornare ai bambini.
1: Scherzi, ma è importantissimo. Giocate sempre, non c'è un'età.
0: Ragazzi, bisogna sempre giocare, sì, esatto, a prescindere dall'età, a qualsiasi età. Fa bene allo spirito, fa bene alla mente, fa bene a tutto, fa bene. Quindi fatelo. Però adesso, siccome, ecco, noi lo stiamo dicendo e dobbiamo anche praticarlo, tra poco, dopo la pausa, facciamo giocare qualcuno di voi. Però qual è il gioco del gioco? Che non vi spiego il gioco.
2: Cioè,
1: mi sono perso.
0: Lo so, sembrava. No, nel senso che giocherete a un gioco, ma sarà a sorpresa. Quindi adesso voi chiamate e vi do il numero 06 89 28 99 6, e poi quando ritorneremo vi ritroverete concorrenti di un gioco senza sapere quale, ma ve lo spiegherò poi.
1: Però vi diciamo il premio.
0: Il premio ve lo diciamo.
2: 2 biglietti per Cinecittà World.
0: Wow! Yeah!
1: A proposito di giocare,
0: rimaniamo in tema, no? Quindi vi passate una bella giornata a Cinecittà World per questo premio. Chiamate adesso 06 89 28 99 6. Tra poco si gioca nel Morning Show di Radio Globo.
8: The Morning Show Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo, Meteo.
9: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
8: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sul Lazio. Nella seconda parte del giorno poi infiltrazioni di aria relativamente fresca dal nord Europa determineranno delle precipitazioni anche di forte intensità nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi e la ventilazione sulle coste nell'entroterra sarà assente. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
19: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
22: Info e regolamento su radioglobo.it.
23: Vieni! Vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
4: The Morning Show, sponsored by Magicland.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
7: Velocità della luce.
8: Posso finire?
9: The Morning Show on Radio Globo.
10: Ale! Eccolo! Bene, ragazzi, questo però è, insomma, è un piccolo anticipo di elenco di Matteo Salvini, perché sta girando quello che ci piace tanto, quello più lungo, quello definitivo, probabilmente.
11: Ha vinto Guinness.
10: Quello con cui sì, è entrato nelle pagine del Guinness World Record.
11: Sì, sì, sì, sì.
10: Beh, ragazzi, adesso tocca a noi giocare, mettiamo da parte qua insomma le questioni frivole, non ci interessa più niente, dobbiamo andare subito da uno dei nostri concorrenti. No, dico uno perché ce ne sono diversi. Insomma, no?
11: Sì.
10: Il gioco vi ho detto che l'avremmo scoperto insieme. Adesso, ritornando dopo la pausa pubblicitaria, vogliamo giocare perché oggi è la giornata mondiale del gioco. E giocare fa bene all'anima, fa bene alla mente, fa bene allo spirito, e quindi giochiamo. Vi presento la prima concorrente, si chiama Beatrice. Buongiorno, Beatrice.
12: Allo?
10: Beatrice? No, Federica, scusatemi. Federica?
13: Buongiorno.
10: C'ha ragione,
13: sì,
10: chiamavo Beatrice, invece c'è Federica, ha ragione a non rispondere, è tutta colpa di Giovanni Lucifore, comunque in ogni caso.
13: Senti, buongiorno a tutti.
12: Ciao.
10: Federica, ciao, buongiorno, sei tu la prima, vuoi scoprire il gioco?
13: Sì, certo.
10: Avrebbe già perso. No, ti spiego per quale motivo. Perché il gioco con il quale giocheremo sarà un gioco molto semplice che probabilmente avrete già fatto anche da bambini. Però uno dice, sì, vabbè, da bambini. Da bambini però era difficile da superare, ragazzi. Perché stiamo per giocare al né sì né no.
11: Bello!
13: Ai ai ai!
11: A Natale ci ho giocato, pensa.
10: Allora, è uno dei miei preferiti, è sì. Di Gabri Venus.
11: Sì, sì, sì.
10: Quanto ci siamo divertiti con sta imbecillata io e te?
11: Per mesi.
10: Allora, ti spiego però perché ci abbiamo aggiunto delle regole, naturalmente l'abbiamo reso un po' più, ecco, un po' più complicato. Dal momento in cui partirà il gioco, cara Federica, dovrai resistere per 90 secondi rispondendo alle domande e non dovrai mai dire né sì né no. Ok?
13: Poi, perfetto.
10: Cosa importante, non puoi far passare più di 3 secondi prima di da una risposta all'altra, e poi non puoi rispondere più di 2 volte allo stesso modo. Chiaro? Tutto chiaro?
13: Oh mio Dio, è molto complicato, sì.
10: Quindi non puoi rispondere, che ne so, tutte
11: certo,
10: le volte probabile,
11: certo.
10: Cioè non lo puoi fare, capito? Quindi insomma devi trovare delle alternative. Mi raccomando, ci sono 3 secondi tra una domanda e l'altra, questa è la cosa a cui devi tenere a mente, insomma, non puoi, devi essere veloce nella risposta, non ci puoi pensare più di tanto.
13: Ok.
10: Va bene. Allora, dal momento in cui faccio partire il gioco,
7: Parte il gioco,
10: ok? Ci sei?
13: Perfetto.
10: Fai un bel respiro, parto, eh?
13: Sì.
10: Vai. Sei con l'auricolare, però.
13: Posso dire no?
10: L'ha detto, ragazzi.
8: Io volevo già dirle considerati salutata.
7: Posso dire no, è spettacolare.
10: Ma non si può fare, non si può fare.
13: No, pensavo che fosse una domanda, se ero con l'auricolare.
10: Infatti è una domanda, già che quello è. No, mannaggia la zozza, che facciamo, ragazzi? Andiamo al prossimo, che dobbiamo fare?
13: Ci salutiamo.
10: Sandro?
12: Sì.
10: Buongiorno, benvenuto caro Sandro. Allora, hai capito come funziona il gioco, no?
8: Sandro?
10: Hai capito come funziona il gioco? Questo non sa manco rispondere, figuriamoci.
8: Hai già capito come finirà il tuo di gioco?
10: Io, vabbè. Adesso vediamo. Sandro, faccio partire il tempo, quindi non puoi far passare più di 3 secondi. Mi raccomando, tutta la storia che abbiamo detto.
12: Ok.
10: Ci siamo. Okay. Parte il tempo, via. È la prima volta che partecipi al quiz?
12: Probabile.
10: Ok, ma hai mai vinto un quiz?
12: Mai.
10: Ok, quindi non ha mai vinto niente? 3 secondi. Che ha detto, ragazzi? Io non ho capito. Però non puoi far passare più di 3 secondi. Vabbè. Sei fortunato?
12: Ok. Forse.
10: Forse. Però hai detto no. Ciao!
8: Anche Sandro!
11: Si era già incagliato al ciao lui,
10: Sentivo il criceto che camminava su una ruota che vede dentro al cervello. Vabbè, Marco!
14: Eccomi, buongiorno!
10: Sei pronto?
14: Pronto?
10: Vai, ok. Marco, sei fortunato?
14: Non so.
10: Ma no, io intendevo il cognome, sei fortunato?
14: Che ne sai?
10: Ma me lo devi dire tu, sei fortunato?
14: Forse.
10: Stai guidando in questo momento, però.
14: Lo immagini?
10: No, io sento il finestrino abbassato. C'è il rumore delle macchine che... Sei in macchina.
14: Bravo.
10: Ah, sì? Dove stai adesso?
14: Roma,
10: ma lì vicino al centro commerciale comunque.
14: Via Portuense,
10: c'è il centro commerciale, no?
14: Che io sappia.
10: Che io sappia, ma. Che vuol dire che io?
15: Che io sappia?
10: Che io sappia sì o io sappia no?
14: È probabile.
10: Hai comprato delle scarpe? Hai detto
14: non
10: no?
14: Per...
10: E io ho sentito no, però. Dai!
8: Peccato perché sono bravo!
10: Stavo andando bene!
15: Ma aveva paura!
10: Troppa paura! Marco!
14: Ma io ho detto non lo so, non.
10: Ho capito, ma ci hai messo un quarto d'ora!
15: 3 secondi!
14: Prendete
10: la comoda,
14: non ho capito!
10: O dicevo no. E allora perché mi hai detto che. Stai in macchina, mi hai detto. Forse! Dillo! Sì, sto guidando, sì, c'hai ragione, almeno io capisco, no? E invece. Vabbè, mi dispiace, chiudiamo qua. Ha detto sì. No, niente,
14: però
10: ragazzi.
14: Sono passati 90 secondi,
10: Ma che sono passati 90 secondi?
7: Tra una risposta e l'altra.
10: Vabbè. No, niente, ragazzi. Vorrei fare un'altra mancia, ma non ci abbiamo il tempo. Porca zozza. Allora, facciamo così. Mettiamo un disco e poi vediamo se riusciamo ad avere tempo, Ok? Dai, rimanete là. Intanto ci mettiamo la canzone, così, per riprendere un po' fiato di Taylor Swift, Opalite su Globo.

0: Taylor Swift, ah, che non ha vinto gli American Music Awards.
1: This is the morning show on Radio Globo.
0: Quale sarebbe la soddisfazione? Cioè, non ho capito perché uno dovrebbe. Ah, ah, ah, ah. A parte che ce n'hanno 150 a casa di premi, vabbè.
2: Ma lo so, infatti stai facendo tutto da solo.
3: Non lo so, era così la risposta, ha scritto che me ne frega a me.
0: Ma infatti, no, era giusto per fare così, sai quello lì, il personaggio dei Simpson.
2: Certo.
0: Uguale, uguale, uguale, uguale. Allora, sono le 9:49 minuti, stiamo giocando. Niente, oggi è la giornata del gioco e quindi ci è presa un po' così. Ci stiamo provando, a dir la verità. Giocare, insomma, è un parolone. Ci stiamo provando. Lo stiamo facendo con il giochino del né sì né no. Quindi, insomma, le regole le abbiamo spiegate. Spero che, insomma, adesso quello che abbiamo sentito sia così, è stata una lezione per questi che stanno arrivando, tipo Daniele. Buongiorno Daniele.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Oh, è entrato, pensavo stesse ruttando, giuro.
4: Buongiorno.
0: Mazza che voce che c'ha
2: voce, Daniele.
0: Hai sentito, eh? Allora no. Daniele, ci siamo, no? Potresti vincere i biglietti per Magicland?
2: Cinecittà World.
0: Ah, Cinecittà World, ok, bene. Quindi un bel premio, potresti andare a divertirti, giocare e tutto il resto, però devi resistere per questi 90 secondi, ok? Facciamo partire il tempo,
4: perfetto.
0: Via. Dai, ok. Tanto il gioco l'hai capito comunque, no?
4: L'ho capito, l'ho capito.
0: Bene, ok. Allora, quali sono le parole che non puoi dire?
4: Adesso non le ricordo precisamente.
0: Ok, va bene. Andiamo di politica, ti va di parlare di politica?
4: Parliamo di politica.
0: Ok, come si chiama il presidente del consiglio?
4: No, non lo ricordo.
0: Come non lo ricordi? È un nome, cioè, che vuol dire? Non ti ricordi il nome?
4: Non ricordo il nome.
0: Vabbè. Di che partito è?
4: Centrodestra.
0: Centrodestra, ok. Senti, hai votato al referendum?
4: Ho votato al referendum.
0: Cosa hai votato?
4: Ho votato un forse.
0: Come un forse? Non c'era, non c'era la casella, forse.
4: C'è uno o un altro? Io l'ho fatta con la matita.
0: Vabbè, o una o l'altra, quale hai votato?
4: L'ho fatta con la matita, appunto la terza casella e l'ho votata.
0: Secondo me tu stai facendo così perché pensi che il voto sia segreto.
4: Beh, in effetti il voto è segreto.
0: In effetti, ma guardi i telegiornali?
4: Non guardo telegiornali.
0: Ok, preferisci informarti su internet?
4: Preferisco informarmi su internet.
0: Ok, senti, mi puoi dire, insomma, cioè, preferisci farlo dal telefono, dal tablet, lo fai dal telefono?
4: Lo faccio anche dal telefono.
0: Okay. Stavi per dire sì, però, eh? Attenzione! Non mi dire! Non mi dire!
3: L'ha presi!
0: All'ultimo ce l'abbiamo fatta! Ma grande!
2: Patticona!
0: Oh, è stato bravo, bravissimo. È stato bravo anche perché non ha risposto mai più di due volte la stessa cosa.
2: Esatto.
0: Quindi è bravo.
2: Bravo, bravo.
0: Comunque, fatti dire, sei proprio vago.
4: Grazie.
0: Cioè, secondo me, se ti dicono, guarda, devi rimanere vago, lui è il più vago,
4: sì,
0: di tutti.
4: Sì.
0: Ciao, sono Massimo.
4: Io rimango vago.
0: Bravo, bravo.
2: Al lavoro sei una bomba, quindi.
0: Ottimo, bene.
4: Una bomba.
0: E allora ti diciamo che vinci i premi e quindi ci sono per te i biglietti per Cinecittà World.
5: Non ripete tutto così ormai.
0: Ormai ripete qualsiasi cosa.
5: Qualsiasi cosa.
0: Cioè, la tattica è quella, lui ripete.
2: Daniele, è finito il gioco.
0: È finito il gioco, ti
5: Daniele
0: puoi sbottonare. Adesso puoi dire anche qualcos'altro.
4: È
0: insomma.
4: Finito il gioco.
0: Niente.
3: Oggi va a casa tutto il giorno così.
5: Sì, sì, cavoli, così.
0: Amore, sei ritornato?
3: Sono ritornato.
5: Amore, sono tornato.
0: Che meraviglia. Allora, Daniele, complimenti, sei stato bravo, ce l'hai fatta.
4: Grazie, ragazzi,
0: oh, d'altronde
4: mille.
0: Volevamo premiare oggi la giornata mondiale del gioco,
2: bello,
0: finalmente ce l'abbiamo fatta, che gli altri, porca miseria.
6: Non troverete mai uno sveglio per fare questo quiz?
0: Ecco, ci stavamo chiedendo.
2: L'abbiamo trovato.
4: L'abbiamo trovato di Valmontone, eh?
0: Ah, di Valmontone sei?
4: Certo. Magicland, ha detto no, Magicland no, per favore.
0: No, non sei a memoria. Dice ormai, insomma, sei andato un miliardo di volte. No, vabbè, insomma, Valmontone non cambia niente. Niente, non cambia,
5: cambia
0: niente.
5: Nulla,
0: cambia niente. Bravo, complimenti. E adesso puoi,
4: ragazzi,
0: dirci anche
4: giornata.
0: Tu qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Traffic News.

0: maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Bene, chissà se ci sarà traffico. Ci sarà traffico.
3: Comunque io sottovoce ho sentito pure un no,
2: Sì, è vero. No, sentiamo qual è la situazione della viabilità.
4: Molto critica ancora la situazione sul grande raccordo anulare in carreggiata interna. Ci sono lunghe code tra Casilina e Ardiatina e tra la Laurentina e la Roma Fiumicino. In esterna invece le code le incontriamo tra Torre Angela e la via Nomentana. In esterna sempre dal raccordo si rallenta tra la Salaria e la Cassia Veglientana e proseguendo Casa del Marmo e Poggio degli Ottavi. Vi ricordo e vi anticipo che dalle 21 di questa sera fino alla stessa ora di domani saranno possibili disagi per chi si sposta in treno per uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni garantite le fasce di garanzia.
1: Radio Globo. The morning show. Su Radio Globo.
2: Ah, che meraviglia! Poi quanto ci piace chiudere regalando e premiando.
5: Giovanni, ma sono garantite le fasce di garanzia?
4: Ma te l'ho letto adesso un po' così.
2: Garantite le fasce di garanzia.
4: Grazie,
2: ok. Ragazzi, ce ne andiamo, ci salutiamo, ritorniamo domani. Stiamo per lasciarvi con Roberta Coletti. Quindi passate una buona giornata. Ciao a tutti!
6: Ciao.
7: The Morning Show.
8: Good morning, I am Keanu Reeves. Che mamma ne ha pioggia.
9: Il Morning Show è stato offerto da
10: Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok. Via tutto! Tutto da rifare!
14: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
14: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
17: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
16: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
17: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
19: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde.
18: Professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
19: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è

0: Trollarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
1: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99 euro. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 euro.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Le bombe della programmazione.
5: Una dietro l'altra.
4: Solo le migliori.
5: Senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 10:01, all'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Buongiorno, sono Roberta Coletti, vi tengo compagnia per le prossime 4 ore, anche oggi che è giovedì, e se anche voi stamattina

0: voi sicuramente farmi cambiare idea. Insieme fino alle 2 con me, io sono Roberta Coletti, ovviamente siete su Radio Globo Only the Hits.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Il nostro Lupin cerca di conquistare la dolce Margot tra le romantiche pareti strapiombanti della gola dell'infernaccio.
4: Oh Margot, mi spremo d'amor per te con tutto il cuor. Sopraffina e delicata, pari a una regina. Quando passi tu si desta la primavera in ogni fior.
5: Sei proprio un tenerone, Lupin. Ma che fai con quella sciarpa rosa al collo? Non hai caldo? Dai, toglitela.
4: Non è una sciarpa, ma una parte di me. Ecco, è il prolungamento del mio amor e si tende per eterni e infiniti orizzonti al sol sfiorar del tuo dolce candor.
5: Oh, Lupin, su, basta, non ce la faccio a vederti così. Ora te la tolgo.
6: No,
4: ma beh, che te voli toglie?
7: Fammi un urlo però anche, che io te lo sto toccando.
8: Ok.
7: Ma signora Caselli.
4: Te voli toglie! Non si è capito che questo è un ramo di carne? Una trivella di pelle a punta larga? Un tessuto spugnoso che pallimentarlo ci vuole tutto lo sangue che si è bevuto Dracula appena vita? È così grosso che la città dove sono nato, San Benedetto del Tronto, gli hanno cambiato nome in Gran Peneretto del Tronco? Non si è capito perché mi chiamano Lupin?
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Il Morning Show
1: è live.
2: On Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: E entra direttamente
1: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma.
13: Ti aspettiamo al Maximo.
12: Primo piano, food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
0: Però bisogna ammettere che ci

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

quando usciva al Be There, Jeff Glynn con questa canzone diventava la prima cantante femminile britannica ad aver avuto ben 6 singoli al numero 1 delle chart in UK. Su Radio Globo, sempre qui amici, ci ritroviamo. Poi soprattutto per chi è all'ascolto ormai da ore e ore, che chi si è svegliato con il Morning Show che ci ha tenuto compagnia

0: con il Morning Show di Radio Globo, quindi dalle 7 alle 10 del mattino, che potete vedere anche in TV sul canale 91 del digitale terrestre. È ancora più figo.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o persona

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Radio Globo Promotion. Dal 29 al 31 maggio torna a Passo Scuro la 48esima edizione della Sagra della Tellina, Live Beach Festival, lo storico evento gastronomico del litorale con musica, cabaret, degustazioni e tanto divertimento. Protagonisti assoluti gli spaghetti con le telline, cucinati secondo la ricetta tradizionale. 3 giorni di festa tra sapori, spettacolo e tradizione. L'appuntamento è a Passo Scuro, ingresso gratuito.
11: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
13: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli €2,49. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala €300 di spesa
0: presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
15: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
16: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
17: Per quest'anno ha voluto
10: riaccendere le sensazioni dell'era dance, rievocando l'emozione degli anni 80, ma

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: voce di Leo Lee con One Republic e Medusa su Radio Globo. Traffic News.
1: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Radio Globo Traffic News. Cari amici automobilisti che ci state seguendo in questo momento appunto nel traffico della città, abbiamo un aggiornamento per voi con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra gli svincoli di Porta di Roma e l'A24 e tra le uscite Casilina e Appia, tra l'Ardeatina e la Roma Fiumicino. In carreggiata esterna code anche per un incidente sulla pontina tra la Roma Civitavecchia e la Pontina, code sempre in carreggiata esterna tra le uscite del Divino Amore e Appia. Traffico molto intenso sulla 24 da Via dei Fiorentini verso la tangenziale, poi code sulla Pontina tra Mostacciano e la Colombo. Traffico intenso su tutte le consolari in direzione centro. Traffico molto intenso nelle principali strade cittadine.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big. Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Le bombe della programmazione,
20: una dietro l'altra,
19: solo le migliori,
20: senza interruzioni.
19: Sequenza bomba,
20: tra poco
21: on Radio Globo.
22: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
23: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
22: Ogni giorno il meglio.
24: Mancano 4 minuti alle 11 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
25: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Niente, con la sveglia mentale non ci siamo ancora, ragazzi. Buon giovedì 28 maggio.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Ecco, adesso ci sentiamo più rinvigoriti, siamo anche più dinamici di prima, anzi ci è pure venuta voglia di organizzarci una sfilatina piena di vita, questo giovedì, merito della nostra musica, delle hit della radio che suona solo le migliori, e trovate anche la nostra playlist ufficiale sul nostro sito radioglobo.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per 3 volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok. Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: Su bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.

onda con le nuove generazioni e adesso si preparano a portare il Bloom Tour live in Italia per la stagione estiva. Questo è il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari e sorry, scusa, lo

pezzo che era andato anche virale, si chiama Paul Russell, ed è tornato con questo nuovo singolo davvero irresistibile, che poi è una rivisitazione di Another Too Much di Luther Vandross. Ragazzi, non dimenticateci poi di seguirci anche sui nostri canali ufficiali social, perché lì pubblichiamo tantissimi video divertenti, tanti contenuti, alcuni sono molto curiosi, altri divertenti, esilaranti, altri magari un po' meno, ma c'è sempre tanta di quella roba interessante da vedere. Potete sfogliare poi le nostre storie Instagram e ci trovate anche qualcosa che potrebbe essere molto interessante, potrebbe magari farvi vincere qualcosa anche con i nostri contest, perché no? Entrate su Instagram Radio Globo FM e mettete segno.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
0: Scopri come su radioglobo.it.
8: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
9: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99 euro.
1: Mauris. Tutti i giorni dalle 16 alle 19.
0: Su Radio Globo.
1: È tutto bloccato.
10: Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magia Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
1: Radio Globo
0: Promotion.
2: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizzieri 186 in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo e oliviera olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra.
6: Solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. Mille auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
10: Quattro minuti a mezzogiorno. È l'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Vieni. Vedi. Guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Giovedì 28 maggio, con Roberta Coletti fino alle 2. Calendario che ci ricorda, dobbiamo.

0: questa bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: Ed è scientificamente provato, che cambiano l'umore a chiunque le ascolti, le nostre super hit, ma non solo, perché tocca anche ballarle, cioè al limite

0: frammento, però è un pezzettino.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Global. Però effettivamente
3: come tutte le estati lo fanno,
2: potrebbe insomma essere utile effettivamente dove magari ci sono delle zone più sensibili, no? Che ne so, al parchetto con il vecchietto che sta gettando il becchime al piccione che passa.
3: Cioè noi dobbiamo pagare sì il nebulizzatore al vecchietto che butta il becchime al piccione?
4: Vabbè, non soltanto a quel vecchietto, a tutti i frequentatori del tram,
3: per capire.
2: Sì, sì. Scusa, perché dovrei pagare allora invece il nebulizzatore a quello che va dentro la biblioteca a leggersi un buon libro, no, e io devo andare a lavorare? Non ho capito.
3: No, è che c'entra, perché lì si lavora. Se la gente non va in biblioteca, il bibliotecario, che è un lavoratore, non lavorerebbe.
0: Ma stiamo scherzando, vero? Cioè, sono tutte gag, ovviamente.
2: Sono gag,
0: cioè,
2: sono gag.
0: Devo ripetere che ci sono ragazzini che se morono de caldo dentro le scuole, oppure te lo ricordi, Giovanni?
3: Ma non ricordo, so il dato del 90%, lo conosco molto bene.
4: Ma
3: certo,
4: io sono
3: infatti
4: d'accordo,
3: non sto dicendo nulla, io sono loro.
0: Lo stai dicendo tu?
4: Sono d'accordo con l'ascoltatore, ma dai, bambini, ragazzi, non sentono il caldo.
2: Ma no,
0: non sentono il caldo.
4: Ma che gliene
0: le maestre muoiono, però.
2: Ieri mio figlio, c'erano 97 gradi e lui giocava felicemente a tennis e se ne andava da una parte all'altra del campo. Ragazzi, non sente niente.
0: Ma infatti io dico che mi sembra più importante una maestra o dei bambini piuttosto che il vecchio corbecchime, oppure quello che se va a leggere il libro in biblioteca, no, che c'ha niente da fare nella vita.
2: No, i bambini non sentono il caldo, comunque, dai, tranquilla, non ti preoccupare.
3: Vabbè, però le maestre sì.
2: Che ce frega noi,
3: chi se ne frega delle maestre?
2: Oh, fanno quattro mesi di vacanza all'anno pure le maestre adesso. Dai, su, per favore.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll
5: be back. A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
11: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
10: Unica tappa su Roma.
11: Ti aspettiamo al Maximo.
10: Primo piano food court.
11: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.

0: tappeti. Andiamo a sentire intanto il meteo con i nostri colleghi di 3B Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabi Meteo. Nelle prossime ore sarà possibile qualche nota instabile sul Lazio, precipitazioni che rischieranno di essere localmente a sfondo temporalesco. Giornata di domani in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio per la possibilità ancora di qualche locale temporale, in particolar modo sui settori interni, con qualche fenomeno anche di forte intensità. Temperature massime non oltre i 29-30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Venti deboli e mar tirreno calmo. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
0: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
7: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
7: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
7: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
7: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: contabilizzare le fatture? Fatto.
17: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Sofà. Il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà. Qualità, relax e convenienza.
19: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
20: Giornata quella di oggi e anche quella di domani caratterizzata da un po' di piogge, di maltempo, non significa che farà meno caldo, anzi. Harry Styles,

0: Radio Globo.
1: Promotion. I supermercati Pim e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto. E ogni martedì, con la Senior Card, un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita, più il nuovo Pim di Viale Bruno Rizzieri 186, in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
0: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big. Become Big.
1: Sono le 12.55, l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Giovedì, amici. Cioè, non è venerdì, però lo so, dai. Praticamente è il fratello maggiore.

0: hit che è nata durante la pandemia. Topic è 7S Carecraft 400 e Better Day chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Posto sempre in prima fila per tutti quanti voi, mi raccomando.

0: scaletta dei nostri show e dei nostri programmi, e poi c'è la nostra playlist ufficiale e tantissimo altro.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Ogni ospite aveva un cameriere
4: personale?
3: Sì.
5: C'è un cameriere a testa?
3: A testa.
4: 12 camerieri per 12 invitati?
3: Di più, in cucina erano una ventina.
4: C'erano più camerieri che invitati.
3: E la
5: riserva, capito? La panchina c'era.
3: Le ostriche erano arrivate la mattina dalla Bretagna.
4: Dalla Bretagna.
3: E avevamo una maestra pasticcera per la torta.
4: Che l'ha fatta lì sul momento.
3: Sì, il catering era il Savini di Galleria di Piazza Duomo di Milano. lo so.
6: Allora, sposata da un cardinale, cappella di famiglia, ostriche dalla Bretagna che aereo, tra sti 12 ospiti chi c'è stava? Mazinga?
7: Io pure ho fatto un matrimonio stile Pranzetti, solo che quando mi hanno portato il conto mi sono svegliato tutto sudato.
8: Oh, siete riusciti a far sposare un matrimonio al Mac da 60 euro da con un matrimonio milionario da 40 chef e camerieri per due persone, grandi!
9: La roba è che sta rosica perché non ti sei potuto
10: ammazza 12, oh. C'è ci guarite, siete proprio ammazzati dai risati.
11: Stiamo a parlare quello del Mac, questo ha 12 persone, 12, come viene a dire, e ostriche da Gran Bretagna, un cameriere a persona. Dai, Gesù.
12: Capirai? I camerieri stavano con la catena, legati a catena a cuccia.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
15: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
14: Unica tappa su Roma.
15: Ti aspettiamo al Maximo.
14: Primo piano, food court.
15: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
16: Parco Scuola Alleur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026. Supermercati
4: Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
7: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Lui fino a poco tempo fa creava musica dalla sua cameretta, adesso ha vinto anche due American Music

0: State attenti, ecco qua, però dovete essere velocissimi. Il primo o la prima che arriva allo 06 8928 99 e 6 dovrà intonarci la sigla, il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora. Mi raccomando, non si può sbagliare neanche una parola. Ok, io vi aspetto 06 89 28 996, il primo che lo fa vince 100 euro di spesa da spendere presso uno dei punti vendita PIM.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Wake up!
18: Good morning!
19: The morning show.
20: Buongiorno!
18: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
21: Ed è il mio appuntamento mattutino.
18: The morning show.
22: On Radio Globo.
23: Sponsored by
24: Magicland.
25: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
26: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
27: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
28: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Globo, via!
1: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Quanto mi piace questo momento, ragazzi, dove mi diventate tutti cantanti. Sto esagerando, Fabio? Come stai?
3: Bene, bene, tutto bene.
0: Tu sai cantare, sei intonato?
3: Più o meno, dai, più o meno.
0: Quindi ti sei preparato, ti sei allenato, fammi un po' sentire. Come fa il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora? Vai!
3: Supermercati PIM, Iper Family, Agora. Il risparmio di qualità.
0: Andiamo a verificare.
4: Supermercati PIM, Iper Family, Agora. Il risparmio di qualità.
0: Bravissimo! Sì, ce l'hai fatta!

0: ha fatto Fabio. Fabio, Radioclamo ti regala 100 euro di spesa, complimenti.
1: Grazie mille, grazie.
0: E così potrai spendere in un punto qualsiasi dei supermercati PIM, Hyper Family e Agora. Dai, vai a riempire questo carrello, ma intanto urlami un po' qual è l'unica radio che te lo riempie.
1: Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in

0: 14, non so perché stavo per dire mezzogiorno, non lo so, non chiedetemi perché.
1: Vuoi lavorare un'ora in più, perché secondo me?
0: Beh no, due ore in più, perché mezzogiorno, ad arrivare alle due sono altre due ore, poi da quattro diventano sei, esatto. Mamma mia, per
1: ma
0: carità.
1: Sai cos'è, Roby? La fame gioca brutti scherzi.
0: Lo so, c'è una bella caprese che mi sta aspettando, quindi
1: brava, bella fresca.
0: Vi saluto, sì,
1: con questi 35 gradi.
0: Alla. Ciao. Buon pomeriggio, ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Radio Globo Promotion.
0: I supermercati PIM Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto. E ogni martedì, con la Senior Card, un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita, più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizzieri 186, in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
19: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro. Mauris.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Le bombe della programmazione.
22: Una dietro l'altra.
21: Solo le migliori.
22: Senza interruzioni.
21: Sequenza bomba.
22: Tra poco.
23: On Radio Globo.
24: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto.
25: Alla convenienza.
26: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
27: Todis. Buongiorno convenienza.
28: Le 13 e 57 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
29: Vieni. Vedi. Guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Estate. Vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
11: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
12: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Su bestia immonda, esci da questa casa.
7: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Toscano, che peraltro in questo periodo stiamo anche apprezzando in veste di attrice con Carl Brave, la loro Perfect, uno dei tormentoni estivi ormai di qualche estate fa. Siete su Radio Globo, dove tra poco torna un'altra sequenza bomba.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Tano Salis
5: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma.
13: Ti aspettiamo al Maximo.
12: Primo piano food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
18: On Radio Globo.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
18: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: E 15 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: E siamo pronti a iniziare anche la nostra ultima ora insieme in questo giovedì 28 di maggio. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Che ne dite? Alziamo

0: terrestre su Globo TV. Intanto ne recuperiamo in breve quello che è successo stamattina.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
2: Globo. Buongiorno VVB, ma che accoglienza, grazie. Oggi mi sono messa i jeans, come ti ricordi la tutina anni 80, quella per dimagrire, che ti chiudeva completamente i pori della pelle, però per farti sudare, no? Che facevano anche le televendite. Oggi ho messo i jeans, bollino rosso, molto bene.
3: Capito
2: molto
3: quale bene. Dice? Quella che vendevano, se non sbaglio, proprio quelli di Monica Sport o roba del
2: però
3: genere.
2: Posso dire una roba del genere, sì.
4: Ma sti cazzi.
2: Beh, mancato. Da bollino rosso, ma un caldo incredibile. Oggi mi metto il jeans stretto.
3: Oggi metto il jeans stretto, sai perché?
2: Leccami il culo.
3: Così, è così.
4: Sento però la necessità di una piccola postilla, perché uno che si è svegliato stamattina, ha acceso la radio, ha sentito Flaminia e dice leccami il culo, diamogli delle spiegazioni.
2: Oh, grazie.
3: Ah, sì, molto
2: ma
3: semplice.
2: Veramente, ma grazie
3: molto
2: mille.
3: Molto semplice, ve lo spiego in due parole. Niente, da qualche mattina che si sveglia con questa voglia.
2: Leccami il culo. Ma state zitti.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.

DJ Snake insieme agli Stray Kids, la loro In the Dark su Radio Globo. Arriva una collaborazione scritta quasi 10 anni fa, tra Martin Garrix e Ed Sheeran, e finalmente si sono decisi a farla uscire. Repeat it. Stay.

0: che ci porta anche forse un po' indietro nel tempo, nonostante sia nuovissima ai tempi in cui andava molto di moda l'EDM, che oggi si sta un pochino perdendo. Siete su Radio Globo, tra circa 20 minuti un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it.
15: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
18: Tutti i giorni ti regala €300 di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
18: Scopri come su radioglobo.it.
19: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo €47,90.
22: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
23: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli €2,49. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Hanno voluto fare un tributo ai Rolling Stones per questa canzone pronta per quest'estate caldissima.

0: Radio Globo, dove è arrivato il momento di salutarci per questa settimana, perché ci risentiamo lunedì a partire dalle 14. Domani ci sarà Marco Valerio Camillaccio al mio posto. Intanto vi lascio con Tutto Bloccato. Ciao a tutti!
1: Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora. 100 euro per 3 volte al giorno. Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni. Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
4: Tutto bloccato è offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura.
6: Magi Auto. Auto.
5: Dove l'auto è magia.
7: Belli, cominciamo, ma tutto bloccato.
8: Marchetti, buonasera.

0: giocato on Radio Globo.
1: Marchetti? Marchetti, buonasera.
2: Dai, treni!
3: Ah, Roberto, vi a saldare con me e poi ti faccio vedere che vuol dire il caldo.
2: Dai, tigri!
4: Mamma mia, Roberto, oltre che re di Roma mi sei diventato pure un comico.
5: Ma regà, siamo proprio finiti. Matrimonio da Ikea. Ma che ve fanno magnà? È compensato.
6: Le ostriche erano arrivate la mattina dalla Bretagna.
7: Dalla Bretagna.
6: E avevamo una maestra pasticcera per la torta.
8: A me sono arrivate le cozze d'Anzio col motorino, ma portate Francone.
2: Marchetti, belli mia, buonasera!
1: Arrivederla, Marchetti, è avanti così. Roberta non ce la fa più.

0: 4. Vedi, oggi non siamo riusciti a mettere a inanellare quella combinazione magica che ci dà il benvenuto sia a noi qua in studio per proseguire dritti fino alle 7. E vabbè, faremo un'eccezione per una volta alle 4 e 3 minuti di giovedì 28 maggio 2026. E questa combinazione, perlomeno nello studio 1 qua di Via Boccanelli 27, è confermata da Roberto Marchetti qui davanti al mixer. E davanti a me invece oggi Rossellina, Roberta Marchetti.
1: Buon pomeriggio insieme a lui, il pollo sempre presente. Siamo un po' freschi noi oggi, bollino rosso, ricordiamolo, fammelo da subito l'allarme. Tra l'altro si sono anche dilatati dei binari, dei tram, giuro, non scherzo, a Roma hanno sfondato l'asfalto, quindi ieri ci sono stati pure problemi sui tram. Pensa,
0: non
1: che caldo faccio. a maggio
0: non ce la faccio. Cioè adesso mi volete dire, cari mistificatori, che adesso è più caldo tipo di un luglio scorso? Cioè a luglio l'anno scorso i binari hanno retto perfettamente, adesso si stanno spaccando i binari del tram di Roma.
1: Ma no, è che a maggio non è mai successa una cosa del genere, quindi se andiamo avanti così non so come arriveremo a luglio, anche questo weekend che poi c'è il ponte pare che un pochino rinfresca, meno male.
0: Adesso faccio alla Montanini, ma magari morite tutti de caldo, magari morite tutti de caldo. Sapete che il primo se ne va sono io, così per me mi sveglio stanotte. Oggi è caldo, madonna quanto è caldo. E allora se è caldo noi andiamo a scaldarci pure di più, signore e signori. Globo WhatsApp 393-777-7172, lì davanti già con le dita sgranchite c'è Tommaso Di Vito.
2: Olè! Cine è bloccato, è super bloccato, è ultra bloccato. Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao bello!
0: Ecco lui il primo, via, coi teschietti, no? Tipo.

0: una balestra, con una balestra che non è quella dove si tirano sui besi. Allora 06 89 28 996, invece questo è il numero di telefono, perché visto mai potremmo oggi così a sorpresa tornare a giocare, chi lo sa, è tutto ancora nascosto, non lo sappiamo. La di Bartolomeo, ossia Miriana, sta là a fare mi guarda con quell'occhietto dietro l'occhialino da precisina e da capo assoluto là dietro dell'assistenza. Devi dire ste cose, io dico quello che cazzo da fare. Miriana Caselli,
1: buon pomeriggio.
0: Questa te la sei studiata tutta la mattina, cioè sì, questo sì. Perché non l'hai fatto mai.
1: No, è vero, sì, oggi l'ho pensata, ho detto aspetta, quali vocali insieme stanno bene, ho pensato la stessa due volte, è bella.
2: Scusa Ile, ti tiri fuori quel colletto del giacchetto, non ti posso guardare così, guardala, no, tutta mettilo bene.
0: Guarda che improvvisazione là, l'assistenza, madonna, però veramente col giacchetto di jeans pure oggi
2: freddo. L'unica che c'è freddo oggi questo 28 maggio col briolo rosso.
0: Ecco, Ileana sarà l'ultima, sarà quella che sopravviverà a tutto questo grande bollino dietro l'altro. A lei che gli frega, che le importa?
2: Ma certo, lei non mangia.
0: Ecco, potrebbe essere una strategia, non mangiate così non morite di caldo, cioè non ve prendono i famosi coccoloni, come dice giustamente la Marchetti. E allora raccimoliamo le nostre forze, signore e signori, combattendo il caldo, combattendo tutto il resto, quello che ci attanaglia in questo caldissimo giovedì 28 maggio. Ladies and gentlemen, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato on Radio Globo.

0: Sono le 16:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Ah yeah. Bravi tutti.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: E niente, regà, mazza che callo, cioè fa proprio callo. Però sto in mezzo al traffico, è tutto bloccato e c'ho però il furgone dell'azienda, sono tutto spesato, aria condizionata al massimo. E che dire? Evviva la fr***a!

0: ragazzi, buon pomeriggio. È successa una cosa brutta, mi devo togliere il peso dalla coscienza, non so più dirlo, dica a voi. Niente, ieri ho investito un gabbiano.
1: No.
0: Ci siamo guardati pure nell'occhio prima dello scontro. E niente, ho sentito proprio sotto le rote. Niente, ha preso un pochetto a male, però è andata così. Manca a dire che mi sono fermato a vedere, cioè una macchina pesa 1000 kg, te sale sopra, ti ammazza, poco da fare. Quindi così.
2: Avete sentito il cuore spezzato di questo ascoltatore automobilista che cerca di scaricare la sua coscienza ormai macchiata di un sangue che rimarrà in eterno, soprattutto sui fondi della macchina, prima che andrà via. Si sa che il sangue di gabbiano è una cosa che
1: difficile
2: non se ne va
1: da mandare via.
2: Non si smacchia.
1: È brutto, dai, è brutto investire un animale, a prescindere che sia un gatto, un gabbiano.
2: E perché i moscerini? E torniamo sempre al solito discorso. Perché i moscerini non se li caga nessuno, fai, oh, guarda che ste merda. Pure, capito? Non solo che l'hai presi sotto.
1: Neanche te ne rendi conto, non fa popom popom come il rumore del gabbiano che ci ha fatto lui.
2: Nemmeno il pesce quando muore dice qualcosa. Eppure se potessimo sentirlo, chissà le maledizioni che ci tirerebbe contro. Ma come dicevamo l'altro giorno, qualcuno dice sto andando a pesca, ah bravo, buona giornata, sto andando a caccia, merda, devi morire, sei un maledetto, ah, magari te lo fanno anche a te, e vanno lì in mezzo ai boschi, vanno, no?
1: Come?
2: Animalisti
1: così?
2: Tipo, ma magari a quel punto mi giro e sparo.

0: vai, passa, passa. Vieni, vieni, vieni.
1: Carica tutto a destra. Carica tutto, carica tutto. Vai, vai, vai. Occhio davanti.
0: Dai, e treno.
2: Pure parcheggiatore. Il signor Tachi Pino.
3: Ma maggio te che cosa? Che stiamo al 28 maggio. Cioè, maggio è finito. L'anno passato ha iniziato a farli le temperature i primi di maggio. Ma cioè, ma di che stiamo a parlare? L'allarme siccità! Moriremo tutti!
2: No, no, no, non ci provino con l'allarme siccità, ragazzi, perché è quello che ha piovuto pure st'inverno. Dai, ti ricordi ogni giorno venivo qua col motorino a Ruzzuppo.
4: Ma a parte che tra un po' tornano anche questo weekend stesso in alcune parti d'Italia i temporali, quindi non ci sarà l'allarme siccità. No, ma non è vero, perché già l'anno scorso fino a metà maggio ha fatto freddo, quindi non era sicuramente così. Ricordo
2: tutti
4: bene.
2: La pelliccia di maggio 2025, signori.
5: Aruba, buonasera.
2: Buonasera.
5: Ma che me combini? Stamattina mi ha citofonato Elvira, amica di Ines, mi ha detto che scusate in caffè, sei tu lì a casa sua. E gli ha rubato il pesciolino rosso sul tavolo dentro l'acquario. Ma quello non era il suo, era da nipote di qua, povera creatura, ma io voglio riportare. Dai, far bravo, ha vinto la sagra del prosciutto a Norcia. Dai. Amico mio.
2: La sagra del prosciutto a Norcia a vincere il pesciolino rosso, ragazzi, è veramente da fenomeni, eh.
6: Comincia tutto bloccato!
7: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: Oggi l'allarme lo lancio io. Stavo a fissare un cartello a un cancello. A un certo punto, una volta finito, ho provato a fare il passo, ma non mi muovevo, stavo fermo. Ero affondato 5 mm dentro al marciapiede. Marciapiedi mobili oggi, oddio!
2: Come le sabbie!
4: Eh sì,
2: come le sabbie!
4: Col sole e il calore si dilata tutto, macello,
2: no! No, oh, mi sto invecchiando veramente tra poco. Allora, se mi vedrete in onda d'estate con la canottiera, camicia, gilet e poi la giacca sopra, vuol dire che sono sul viale del tramonto, sto finito e non ho caldo. Ho visto gli anziani, no? Tante volte li vedi sugli autobus, gente del fianco con i vivai de cozze sotto le ascelle, perché ormai esplodono, c'hanno veramente il plankton addosso. E vedi sti anziani ci stanno là con la giacca di lana gessata.
4: No, ma poi è vero, la canottiera sotto la camicia è diffusissima. Che
2: l'ordine è quello, proprio a mille strati, proprio tipo i diplomatici stanno messi là. Oh, adesso arriviamo a tante altre cose, eh.
6: Povero Gabbiano, ha perduto la compagna.
4: Perso proprio la vita.
2: La grande citazione. Comunque, prima che diceva Mirko il cartastorie, diceva che ho preso il pesciolino rosso. Ma c'è più qualcuno che ha il pesciolino rosso?
4: Sì, sì, ce l'hanno, ce l'hanno.
2: Veramente?
4: Sì.
2: Queste sono le grandi inchieste di Tutto Bloccato adesso che faremo.
4: Vabbè, comunque tante volte anche ai bambini, se uno non si vuole impegnare con un animale, no, un po' più impegnativo, uno gli fa il pesce, i pesci rossi ancora sono venduti.
2: Cioè, tu dici invece che un cervo, magari gli prende un pesciolino rosso.
4: Sì, i pesci si fanno ai bambini, no? Li mettono lì, sì, uno li guarda, gli spiega, magari se uno ha anche un po' più di possibilità fa un acquario, un simile acquario con qualche pesciolino. A me è una cosa.
2: Ce l'hai avuti mai te i pesciolini rossi, gli acquari? Allora... Senti, adesso si apre l'enciclopedia Treccani, anzi la Tre Pesci.
4: Allora,
2: senti,
4: io ho avuto sempre brutte esperienze con i pesci nell'acquario.
2: Sì.
4: Una volta me l'hanno regalato un pesce rosso insieme al regalo di un compleanno, tra l'altro neanche troppo tempo fa, 5-6 anni fa. Era estate . E l'ho lasciato nell'ampolla sul tavolo del salotto, perché era carino che stava là, solo che è entrato il sole dalla finestra, si è cotto.
2: Ma no!
4: Sono tornata la sera, ve giuro.
2: L'hai bollito?
4: L'ho bollito. La sera prima me l'avevano regalato, la mattina l'ho messa là, la sera era già morto il pesce. Poi è brutto quando... Hai mai visto il pesce morto che galleggia, viene su?
2: Viene su, sì. Si dice che è cotto quando viene su, come i ravioli, come butti quelli fatti in casa. Quando appena viene su, toglili.
4: Manco c'è bisogno di assaggiarlo.
2: Esatto.
4: No, invece un'altra volta me lo ha lasciato un mio compagno dell'università, che era affezionatissimo a questo pesce. Mi aveva lasciato, prima di tornare in Sicilia per le vacanze di Natale, tutta una lunga lista delle cose da fare e non fare con questo pesce, tra cui il cibo, quante volte, come cambiare l'acqua. Quindi io attentissima
2: a rispettare le istruzioni.
4: È morto il giorno prima che se lo venisse a prendere, non ci si crede. Il giorno dopo doveva venire, la sera.
2: Cosa avevi sbagliato?
4: Ma non lo so, perché questi pesci poi sono delicati, devi tenere con la temperatura giusta negli acquari di un certo tipo, non nelle ampolle o nelle vaschette così.
2: Ecco, io quelli che hanno gli acquari mi spaventano un po', cioè le persone che hanno gli acquari dentro casa.
4: Perché?
2: Mi mettono un po', cioè secondo me sono i classici che veramente che proprio accendono la motosega e te fanno a pezzi. Sono persone pericolose.
4: Ma perché? Qual è il senso?
2: Ma perché? Non è che dici c'è uno scambio che ne so, simbiotico di affetti, di carezze, di contatto. No, cioè sti pesci là dentro. Ah, guarda, oggi ho preso il pesce pagliaccio, adesso ho il pesce clandestino.
4: Vabbè, però esteticamente sono belli. Pensa che c'è chi c'ha i serpenti, i topi addirittura, le cavie, no?
2: Sì, che glieli dà da mangiare ai serpenti.
4: Comunque io quello l'ho sostituito. Ho passato tutto il giorno dopo per i negozi che vendevano pesci. E l'ho sostituito, ne ho trovato uno simile.
2: Ma sei andata al mercato, no?
4: Ci ho dentro un'orata.
2: Tornata rincartata con la carta paglia, con top, buttate dentro. Ecco, brava. Ma allora, forza, giro di acquari, pesci rossi, perché poi ci spendono un sacco. E poi andremo alle grandi questioni. Non si riesce, si può fare l'acquario di acqua salata, cioè di acqua salata?
4: Sì, non lo so, credo di sì, però, perché alcuni pesci sono di acqua salata.
2: Quello lo farei, capito? Ci metterei, però, tipo, che ne so, due sgombri. Così quando me va, prendo, ce l'ho già fresco lì, lo tiro su e me lo mangio.
4: Tipo ristorante.
2: Esatto, a me piace. Invece che sta lì, gli astici con l'elastici, perché se poi si chiamano elastici apposta, perché l'hanno come primo utilizzo, era quello, no?
4: Ah.
2: Lo sapevi?
4: No.
2: Gli elastici si chiamano così, perché sono stati utilizzati per la prima volta sulle chele degli astici.
4: Ah,
2: ma che ci credi? Ah, Marchetti! Ma non mi cade! Non mi cada sulle stronzate così!
4: Che ne so! Sei tanto convinto quando dici le cose! Io ammetto di non poter sapere tutto, ma manco la metà delle cose che si possono sapere al mondo, di te mi fido!
2: Ma sono un burlone! È un burlone! Ma Marchetti, perché ma casca su sull'elastico! Comunque, no, perché veramente se si può fare con gli astici e le aragoste, a me mi piacerebbe avere dentro casa, ecco, quelli dell'acqua dolce non ci farei mai niente. Però ogni tanto prendi, tiri su uno sgombretto e te lo fai.
4: Quanti ce l'hanno, sarà legale o forse è legale solo per loro, non lo so.
2: Comunque
10: il sole col calore si dilata tutto, che senso,
2: capirai.
11: Comunque il gabbiano vabbè, ma pure il piccione, ho detto mo vola, mo vola, mo vola, ho sentito solo tutù e una nuvola di piume dietro dallo specchietto.
4: Fanno tutti così comunque, sì, tutù, sì. Tipo quando accendi Netflix, tutù.
2: Quale?
8: Tutto bloccato on Radio Globo.
12: Ah, ciao Roberto, io sono Marco.
2: Ah, Marco.
12: E ti confermo, da noi trovi tutti i pesci rossi che vuoi. Abbiamo un ristorante di pesci rossi.
8: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
15: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
16: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
18: Via tutto! Tutto da rifare! Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
19: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
18: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
22: Su bestia immonda, esci da questa casa!
23: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
24: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
25: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
26: Todis. Buongiorno convenienza.
27: Tutto bloccato.
28: Sponsored by.
29: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
30: Scopri KGM da Magi Auto.
31: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
32: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
33: E affronti il traffico con un sorriso.
32: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
34: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: regalato un pesce rosso insieme al regalo di un compleanno, tra l'altro neanche troppo tempo fa, 5-6 anni fa.
1: Ci vado
0: e sushi, no, era estate . E l'ho lasciato nell'ampolla sul tavolo del salotto perché era carino che stava là, solo che è entrato il sole dalla finestra, si è cotto.
1: Ma no!
0: Sono tornata la sera, vi giuro.
1: L'hai bollito?
0: La sera prima me l'avevano regalato, la mattina l'ho messa là, la sera era già morto il pesce. Poi è brutto quando... Hai mai visto il pesce morto che galleggia, viene su?
1: Viene su, sì. Si dice che è cotto quando viene su, come i ravioli, come quelli fatti in casa. Esatto. Quando, appena viene su, toglili.
0: Manco c'è bisogno di assaggiarlo.
1: Esatto.
2: Io avevo un acquario di acqua salata, diciamo tropicale, ecco. È bellissimo, ma ha bisogno di tante cure.
3: Io ho fatto un acquario di 26 litri con un po' di pesciolini rossi, però la cosa più figa era faccio il presepe a Natale con tanto di lucette tutte dentro l'acqua.
4: A Robertina, beh, che io volevo dire al pitone. Col pitone c'è là uno scambio simbiotico. Il pitone lo prendi, te lo metti intorno al collo, lo accarezzi, lo baci, lo porti in giro. Perché no?
5: Ah, vabbè, ma io ce l'ho l'acquario a casa, sono una persona abbastanza tranquilla.
6: Abbiamo fatto la pittura, no?
7: Ma uno un po' c'è nella radio e sente Roberto e dice ho preso il pesce. Complimenti, Roberto.
1: Ah, ragazzi, ho scoperto che mi piace il pesce. Citazione memorabile di uno dei grandi film della storia, che era Pozzetto su Grandi Magazzini. Comunque, sì, vedi che sono mezzi malati questi qua che fanno gli acquari. Per me questi veramente appena ci vai a cena. Vedi, Nemo, poi c'hanno una fantasia nel battezzare i pesci. Nemo li chiamano.
0: Beh, sicuramente sono persone super scrupolose, perché per tenere un acquario devi avere un'attenzione, una dedizione veramente molto alta, perché sennò ti dura da Natale a Santo Stefano.
8: E niente, Roberti Marchetti, ho fatto tardi pure oggi. E che cazzo, mamma mia, meno male sta macchina di bomba. Vedo l'ora che se ne va dai con gli sto maggio, non reggo più. Vabbè, consolamo se un pochetto, va. Dai, è tutto bloccato.
0: Dai,
1: Sta agitato oggi, eh? Allora, 06 89 28 96, 16 28, signore e signori, quello che state ascoltando è per l'appunto tutto bloccato qui su Radio Globo. Andiamo da Andrea, benvenuto.
9: Ciao ragazzi, ciao Robè, comunque con mia moglie arrivi seconda, a te hai bollito il pesce, sì. Ma mia moglie ha lavato la vaschetta col Viagal.
0: No, e poi ce l'ha rimesso?
9: No, lascia perdere, guarda, allora praticamente riassumo brevissimamente.
0: Vai, breve,
9: tutto,
0: vai. Sì.
9: Allora, ok, portiamo la bambina piccola al Luna Park, che col giochino delle palline riusciamo a vincere questo pesciolino rosso. Cucciola. Lei tutta innamorata, come ha detto Roberto, l'aveva chiamato Nemo, eccetera, eccetera. Sì, due giorni dopo trovo il pesce praticamente che mi faceva la schiumetta dalle branchie.
0: No.
9: Era diventato praticamente bianco. Chiedo spiegazioni a mia moglie e lei mi dice: vabbè, ma che avrò fatto mai? Ho lavato la vaschetta con Viagal, si era fatto tutto il verdello. Cioè,
0: niente, l'avete avvelenato praticamente. Vostra figlia come ha reagito?
9: Male, proprio sguardo d'odio proprio profondo, perché poi mi sono dissociato totalmente proprio da tutto questo, ma scherziamo.
0: Sono le prime grandi delusioni che molto spesso arrivano proprio da casa.
1: Ma si lamentano, questi si lamentano. Io che avevo vinto la paperella alla festa, alla sagra di San Ciriaco.
0: Che gli hanno fatto? Che fine gli hai fatto fare?
1: L'ho mangiata con gli gnocchi.
0: Non ci credo.
1: Ci ha fatto il sugo di gnocchi mia madre, guarda, la possiamo pure chiamare anche in questo momento.
0: A tradimento o te l'ha detto, te l'ha dichiarato?
1: Sta paperella, me l'hanno data nel sacchetto. Quella, quando sono piccole, quando sono pulcini, sono gialle, no?
0: Sì.
1: E poi dopo dentro casa, ti segue, poi è carina, ti segue sempre la papera. Caga ogni metro. Però caga sempre a cagare, dice che gli dai la magna i gnocchi, diceva mia madre, perché dice un giorno almeno si abitua. No, non è vero. E insomma, così dopo è cresciuta, e solo che diventava grossa, puzzava, così è stata portata in campagna dove insieme alle altre bestie
0: è cresciuta.
1: Poi a un certo punto, a sorpresa, mangio sta cofana dei gnocchi fatti in casa, che è un piatto tipico delle mie parti, gnocchi col sugo di papera, e mi fa: questa è la papera tua.
0: No.
1: Così col sorriso. E quindi io lì un attimo ho detto: ma come? E poi ho fatto: vabbè, tanto ormai non è che la posso ricomporre. Avrei dovuto togliere tutto il sugo, raffreddarla, ricomporla, però sarei stato tipo Frankenstein.
0: Senti,
1: ti immagini la papera con la vita in testa, capito, che gira dentro casa e poi fa tutti i versi strani invece di quel miagola, perché abnorme.
0: Mamma mia, come l'avevi chiamata, Nemo?
1: Beh, era una papera, adesso la chiami tutti so. Nemo.
0: Pare che si chiamano tutti così.
1: No, da Nemo di da ne più, non c'era, più. Non c'era più.
0: Che brutta fine.
1: Andiamo, da, beh no, nello stomaco, anzi è andata al mare alla fine, perché tanto per un processo che possiamo immaginare è finita.
0: E poi lì, l'ancona.
1: È lì sotto, sta proprio. Fabio.
10: Buonasera ragazzi, buonasera.
1: Buonasera. Ciao,
10: non la batte nessuno.
1: Cioè?
10: Piagate, né Roberta. Avevo 15 anni e avevo due pesci rossi vinti sempre su qualche sacco così.
1: Sì, ma che stai? Scusami Fabio, che stai? Sott'acqua?
0: Sì, sta prendendo un altro pesce.
10: No, non so, sta sul raccordo, so.
1: Ah, ok. Vai.
10: Tutte della macchina. E praticamente dopo due anni di questi pesci, insomma, che campavano benissimo perché tutti i giorni cambiavo l'acqua, un giorno sono tornato da scuola e ho detto mamma, ci stanno i pesci che sono morti, cioè stanno su, gonfi, vedo una cosa bianca. Ho detto no, perché sai, e la vicina di casa è venuta e mi ha detto dai che i pesci rossi vivono nell'acqua dolce, quindi ho detto mettiamoci un pochettino di zucchero.
0: No,
10: detto zucchero, ma io non sapevo lo zucchero, quello, quello classico. Ciambellone. Hanno messo le zollette di zucchero, cioè, ragazzi. Una cosa bruttissima, brutta, e a piangere, una cosa brutta. Che ho fatto però? Sono andato dalla vicina di casa e gli ho detto anche una cosa brutta che non posso ripetere. Quindi una cosa brutta.
1: Cioè?
10: Una cosa brutta. E l'ho mandata a quel paese.
1: Vabbè.
10: Ho detto per quale motivo? Ho detto, perché hai fatto questo? Ma più che altro la colpa è di mamma, perché lei innocentemente ci ha creduto, ha detto mettiamoci lo zucchero.
1: Sì.
10: Giustamente volevamo fare il dolce.
0: Io ci avrei aggiunto il sale a sto punto.
1: Già che c'eri, dici, per contrasto.
0: Così.
1: Alessandro, vai.
11: Ciao, buonasera a tutti.
1: Sì, vai.
11: A proposito di paperelle, allora, sai, da ragazzini, io abitavo vicino a Porta Portese.
1: Sì.
11: Andavo a fare una passeggiata con mia madre, ci compra, dopo una grande esistenza, una paperella.
0: Sì.
11: Era domenica, mettiamo dentro al cartone sul balconcino. Considera che il mio palazzo da una parte affaccia al quinto piano e da una parte c'è il cortile, quindi è il settimo. Noi l'avevamo messa sul balconcino dal settimo piano. Siamo andati a pranzo e ogni tanto andavamo a vederla. L'ultima volta siamo andati a vederla, il cartone era rigirato, la paperella ha provato a volare a metà dal settimo piano, ma si è schiantata.
0: No, quindi ti sei affacciato e l'ha vista così?
11: Come, scusa?
0: Ti sei affacciato e l'hai
11: sì,
0: visto?
11: Sì, no, abbiamo, era il balcone poi quello aperto con le ringhiere, no?
1: Io non so perché, ma adesso me la immagino, tipo un hamburger col becco. Cioè, tipo la famosa Smash Duck.
0: Brutta
1: probabilmente
0: scena.
1: Potrebbe essere. Oh, dicono di metterla nell'abbattitore, ci ha pensato.

0: inserire Storia Paperella nella top 5 delle storie strappastorie di Roberto. Grazie.
1: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio
2: Globo. Alla fiera gli avevamo preso, a proposito di nomi per i pesci rossi, mio figlio alla fiera gli avevamo preso 3 pesci, l'ha chiamato Sasso, Alga e Franca. Non chiedetemi perché Franca, ma l'ha chiamata così. Franca. Sono morti Sasso e Alga, è rimasta Franca. È ancora viva, sa 4 anni che sta là, non mica schiatta.
3: L'ha fatta Franca, vedi, alla fine è riuscita.
4: Franca è una tosta, quindi.
3: Sesso e Franca. 06 89 28 996, veloci, Emiliano, vai!
5: Ciao, buonasera. Niente, io una volta d'estate mia mamma mi manda da zia che c'ha una specie di fattoria, sì. E mentre sto lì nascono dei pulcini. Allora mi dice: guarda, prendi uno che era un po' più gracilino, dice, portalo al sole. Allora lo metto sopra una specie di tettoietta bassa. Poi dopo un po' sono tornato a vederlo, non mi ero reso conto che il pulcino nel frattempo era sceso, era caduto dalla tettoietta. Io ho calpestato proprio, e poi ho levato il piede e ho visto questo pulcino con l'interiore che era uscito un po' da dietro, diciamo, che esalava l'ultimo pio e niente.
4: Ma che racconto. Quindi, splatter,
3: pensa, ha detto pure porco prima di morire, può essere pure che sai, l'hanno visto tipo Independence Day, in realtà era il piede suo, capito, si tipo astronave aliena,
4: per lui era un meteorite praticamente.
3: Era qualcosa di grosso. Oh mio Dio, moriremo tutti. Tu immagini il presidente degli stati dei pulcini che sta lì e fa: signori, ci serve il vostro valore per difendere la terra da questa calamità naturale. In realtà era il piede di Emiliano. Ma madonna, le cazzate oggi comunque proprio non c'è se regola.
4: Guarda, veramente, anche perché ci sarebbero cose serie, importanti di cui parlare. Qui avevo messa in cima alla scaletta, no? Questa notizia ora la sto per dare in cima alla scaletta, quindi entro le 4:10, 4:15 al massimo non dovevamo parlare. Niente, a parlare di pesci, pulcini, gabbiani.
3: Sono storie strappastorie, come ha detto l'amica. Sono storie reali, storie di vita.
4: Come questa che stiamo per dare.
3: A tra poco.
1: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore sarà possibile qualche nota instabile sul Lazio, precipitazioni che rischieranno di essere localmente a sfondo temporalesco. Giornata di domani in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio per la possibilità ancora di qualche locale temporale, in particolar modo sui settori interni, con qualche fenomeno anche di forte intensità. Temperature massime non oltre 29-30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Venti deboli e mar tirreno calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
16: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
17: Wake up!
18: Good morning!
19: The morning show.
20: Buongiorno!
19: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
21: Ed è il mio appuntamento mattutino.
19: The morning show.
22: On Radio Global.
19: Sponsored by
23: Magicland.
24: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
25: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.immobildream.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: Una volta da bambino ho trovato una rondine appena nata per terra, l'ho portata a casa, l'ho messa in mezza bottiglia con del cotone per far finta che fosse il nido, per simulare il calore della mamma l'ho messa sotto a una lampada, però di quelle alogene di una volta, classe Z, che praticamente dopo un minuto e mezzo faceva 150 gradi. Sono uscito, al mio rientro era completamente cotto, proprio marrone.
8: Fatto la griglia. Mamma mia.
9: Tipo ste ricette le senti, che ne so, lo spezzatino di pecora, no? A pecora.
8: Pieno. Poi tutto caruccio, cioè, si era impegnato, ma aveva sì, fatto il nido, il caldo, il calore, la mamma, la cotta.
9: O rondinella che passi lo mare, portaglielo un saluto allo mio amore.
10: Sì, regà, però vedete da una regolata con questi jingle.
11: Quanto mi piace la pannocchia.
12: Dai, e bomberoni!
13: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
14: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
15: Stai ascoltando
16: Tutto bloccato,
17: perché non funziona mai niente qua.
18: On Radio Globo.

0: perché poi c'è una notizia portatissima ad aria, perché domani è sciopero generale, tu dici di che? Di tutto quello che puoi immaginare, treni, trasporto pubblico, scuole, aderiscono un sacco di persone perché è stato indetto lo sciopero di domani 29 maggio, venerdì, da diverse sigle sindacali, quindi a quanto pare l'adesione, cioè, insomma, ci si aspetta un'adesione importante, tra l'altro arriva a ridosso proprio del lungo ponte,
1: certo,
0: quindi sarà un bel casino domani, fatevi il segno della croce, poi non ve lamentate con noi che è tutto bloccato, ve l'avevamo detto.
1: Quindi
0: andava detto.
1: Ecco, sarà un disagio anche magari per quelli che possono permettersi di fare ponte.
0: Certo, perché magari qualcuno

0: sì. Ah. Eh sì, me l'ha detto prima.
1: Dispiace.
0: Io parto, mi raccomando, lunedì fate i bravi che io parto. Ma signora Daniela, ma manco a dircelo così proprio. Ciao poveri, io vi saluto.
1: Noi qua al chiodo, ma contenti di starci.
0: Ma sì, magari da lunedì qua sarà un puntatone, un puntatone. Quindi non possiamo assolutamente mancare questo appuntamento appunto di lunedì, perché saremo qui e manderemo avanti l'Italia. Quindi godetevi il ponte se ce la fate a partire, perché si sciopera domani. Questo è Radio

0: offerta dalla Globo Car. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare le molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi. Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. Adesso andiamo a stringere il focus sulla Globo Car, dove all'interno anche oggi c'è quel disgraziato di Marco Valerio Camillacci.
2: Disgraziato te, Quinto Cemanna con la mano alzata, no? Comunque, bellissimo quello che stavate raccontando. Mi ricorda di quella volta che un amico di mio padre ha bollito un povero gattino, poverino, no, perché no, gli era entrato nel cofano. Non è stata una bella
3: esperienza.
1: Mamma
3: succede,
1: mia.
3: Succede.
2: Adesso succede perché aveva sentito il calore della macchina, si è infilato, dice che ha acceso, ha sentito un mezzo miau, però poi va a recuperare la storia. Comunque, non parliamo di quelle cose, parliamo di cose belle. Siamo nella splendida cornice del nuovo mercato esquilino con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Roman Auto. Sono vicino pure a un parrucchiere, mi sa che approfitto, mi vado a fare un bel taglio.
1: Bravo.
2: Noi siamo pieni di gadget, quindi se volete passare e portarvene a casa uno sapete dove trovarci, ma la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere una bella macchina così, una bella Jeep Avenger, dovete iscrivervi subito sul nostro sito radioglobo.it al form che trovate. Il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Marchetti!
0: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio
4: Globo. Roberto, ma hai detto lunedì puttone o puntatone? Non l'ho capito.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. Non posso dirvi niente,
3: no,
1: non posso dirvi niente.
3: Non puoi anticipare, spoilerare.
1: No.
3: Sentiteci lunedì. Che ci avete da fare lunedì?
1: Ma che devono fare?
3: Nessuno c'ha una lira, mo tutti che partono per ponte.
1: Sì, davvero, capite? Che ponte fa? Sullo stretto. Anche quello. Oh, invece.
5: Oh, guarda caso, sempre di venerdì.
1: Sempre.
5: E fortunatamente che c'è stato pure il ponte. Che paraculio. E quando si smentiscono mai. E dai.
1: Traffic News.
6: Supermercati, i prezzi sono più che leggeri, leggerissimi! Fino al 28 maggio, Heineken birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni!
0: Radio Globo, Traffic News.
3: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare. La situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e successivamente a partire dalla Nomentana fino all'uscita La Rustica. In carreggiata esterna rallentamenti con code tra il bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Roma Napoli. In tangenziale incolonnamenti a partire dalla Flaminia fino all'uscita Batteria Nomentana in direzione quindi di San Giovanni. Ci sono incolonnamenti anche verso lo Stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina alla Saralia. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Attenzione ragazzi, perché sembra uno sbandieramento dall'assistenza. Eliana Caselli, mi venga in onda. Quali sono le sue priorità in questo momento? Perché mi sbandiera da là?
7: Allora, perché ho un quesito.
1: Ecco.
7: Sì,
1: quesito?
7: Ho delle domande.
1: Attenzione.

0: Caselli.
1: Ah, io da studiosa, ex studiosa di denti, no? Mi sono chiesta, ma perché si chiamano canini, no? Non ci sono i gattini o comunque gli umanini, perché cioè comunque noi con questi piccolini qua così addentiamo le cose.
2: Questa forse è la peggiore
1: carnini.
2: Questa forse è la peggiore che ho sentito da quando ha iniziato a farsi e farci domande.
0: Allora quindi tu dici, perché i cani hanno i canini,
1: i cani hanno i canini
0: e i gatti non hanno i gattini?
1: E comunque anche noi, no, cioè li chiamiamo canini, però
0: infatti sì, cioè, ci sarà i cane, non ho capito,
1: infatti,
0: già gatto mi poteva piacere di più,
1: gattini carini, sì,
0: attenzione, questa è una domanda alla quale sicuramente adesso partiranno schiere di risposte da parte degli ascoltatori di Tutto
2: sicuro,
0: Bloccato.
2: Sicuro.
0: Vedrai che troverai risposta.
1: Speriamo, perché non mi piace, vorrei cambiare un po' i nomi, in realtà una serie di parti del corpo.
2: Già ha cambiato i nomi della settimana, addirittura ha cambiato lo scandire del tempo, Ileana Caselli. Quindi...
0: Ma mi chiedo, quindi sugli altri ci hai ragionato, che ne so, sui molari.
1: I molari.
0: Tipo il molare. Molare della favola.
1: Molare, sì. Diciamo,
0: o anche molare.
1: Oh, e incisivo? Dente, perché incisivo? Cioè, nel senso, ok, perché incidi la carne,
2: sì,
1: o il cibo.
0: Sì.
1: Però, cioè, nel senso, potremmo...
2: Dice, è così incisivo, ma anche, o se ne può fare a meno?
1: Ma anche gli altri poi comunque incidono, cioè, perché solo questi?
2: Ma allora c'è anche il dente del giudizio. Perché del giudizio?
0: Perché?
2: Se lo levi.
0: Perché in genere più o meno viene estratto. Ma poi rispondo io, ma che ne so?
1: È vero.
0: Sei, cioè, tu quella che ha studiato
1: del giudizio, ma lo togliamo.
2: Perché?
1: E quindi nel momento in cui lo togliamo,
2: siamo
1: noi
2: privi di giudizio.
1: Siamo privi di ogni tipo
2: e invece,
1: di...
2: E invece.
0: Dai, c'è anche quello delle arti marziali comunque. C'è il dente del jiu-jitsu. mi hanno detto, poi non ho mai verificato.
2: È quello che salta per primo,
0: esatto,
2: la prima
0: batosta. Parte da dietro.
2: Esatto. Il combattimento, via.
0: Vabbè, perfetto, grazie Caselli. È stata soddisfatta intanto, sì, o cerca approvazione dal pubblico?
1: No, io cerco approvazione dal pubblico. Poi c'ho anche una domanda sui cartoni animati comunque. Perché cartoni? Cioè, perché non disegni animati? Più,
0: cioè, tu dici, non è che lo fai proprio il cartone, è troppo spesso con scritto alto, fragile.
1: E tra l'altro, non ci sta.
3: Meno male che non siamo pompe.
0: Un minuto di base.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato, tra poco on Radio Globo.
5: Raga, questo caldo non si può sentire, pure questa non si può sentire, per favore, evitiamo, già siamo esauriti del nostro.
4: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
11: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
10: Unica tappa su Roma.
11: Ti aspettiamo al Maximo.
10: Primo piano, food court.
11: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€. Mauris.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura.
9: Magia Auto.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura.

0: Mi vada, Marchetti, mi vada.
1: Sì, questo è una di quelle notizie che non si vorrebbero dare, no? Perché stamattina c'è stato un attentato alla stazione di Winterthur in Svizzera. Fortunatamente non è morto nessuno, però
0: Winterthur.
1: Winterthur in Svizzera. Però insomma l'aggressore ha ferito con il coltello 3 persone. Era in stazione e secondo alcuni testimoni gridava Allah Akbar, quindi c'è. Dio è grande in arabo per... Insomma, no? Come spesso abbiamo purtroppo troppe volte risentito nelle rivendicazioni terroristiche islamiche. Si tratta però di un cittadino svizzero di 33 anni.
0: È laureato pure lui in economia?
1: Non lo so adesso. Comunque si sta indagando sul movente, però è un cittadino svizzero. Tra l'altro stanno girando i video di questo attentato, non dei colpi sferrati fortunatamente, però dell'attentatore che esce dalla stazione e comincia a correre. In quel preciso momento c'era anche una scolaresca là, quindi
0: c'erano dei bambini,
1: c'è stato anche del panico nei confronti di questi bambini.
0: Tra l'altro poi le vittime sono tipo tre o quattro, una è più di là che di qua, speriamo
1: grave,
0: bene.
1: È grave, sì. Per il momento non ci sono morti, però sì, una delle tre è grave. Tutti e tre cittadini svizzeri.
0: Sì. Sì. All'Akbar. Col coltello.

0: 17.09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Bravo!

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
2: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli ha rivoltato.
1: Andiamo, no, sta tutta bloccata, figa patici!
3: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato.
6: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
7: On Radio Globo.
8: Ciao Troia, come stai? Tutto a posto? Tutto bene?
9: Preoccupata.
10: Sì.
8: Ciao Troia, come stai? Tutto a posto? Tutto bene?
9: Tutto a posto, quanto pare, tutto bene, tutto bene. È magari preoccupata signora, perché magari che ne sai, c'ha la signora Troia che è andata in gita a Troia, che è in Puglia.
10: A proposito di gite,
9: ah,
10: c'è un problema, perché potrebbero non esistere più le gite. Questa cosa mi ha scioccato. Non
9: la so Marchetti se adesso se ne uscirà con allarme gite.
10: Certo.
9: Allarme gite.
10: Ma veramente rischiano di scomparire le gite scolastiche per un paio di motivi, due sostanzialmente.
9: Sì.
10: Uno è perché a quanto pare costano troppo. E cioè sono arrivate anche a 500-600 euro per un viaggio di istruzione di 3-4 giorni, comunque è parecchio, no?
9: Come di istruzione proprio... senza l'apostrofo.
10: Sì, esatto, esatto. E infatti, proprio perché è di istruzione, un sacco di insegnanti non vogliono più accompagnare i ragazzi.
9: Ma dai.
10: Quindi scarseggiano i professori che si prendono questa responsabilità. Beh, sì, perché comunque se ne sentono di tutti i colori, fanno un casino.
9: Perché sono bestie. E allora. Però. Dovrebbero in realtà, forse, visto che li conosci i ragazzi che poi porterai un giorno in gita,
10: sì,
9: se sono bestie durante l'anno, noi ad esempio quando facciamo il secondo, quindi la seconda E del liceo scientifico Cambi, non ci hanno mandato in gita perché avevamo tutti una condotta troppo bassa.
10: Giusto.
9: Per andare in gita.
10: Giusto. Questa è una... sì, però...
9: Capirà, non c'è più nessuno oggi.
10: Ma adesso, poi non so adesso come siamo messi con i voti in condotta, non so se
9: c'è ancora.
10: Se è ancora come prima, che se avevi un voto basso in condotta addirittura rischiavi la bocciatura.
9: Ah sì sì, come no?
10: Non so se funziona ancora
9: col
10: così.
9: Col 7.
10: Non so, ci dovremmo chiedere, dovremmo informarci. Non so come funziona la cosa della condotta, però mi sembra giusto, cioè se sei una classe che fa casino, in gita non ci va.
9: Quindi abbiamo, le motivazioni sono alunni che sono bestie di Satana e poi
10: costi,
9: non tutti ovviamente,
10: costi.
9: E poi i costi e anche la responsabilità probabilmente civile e penale del professore che ti accompagna.
10: Certo, perché guarda che ci sono state anche tragedie. Ora
9: certo,
10: poi ecco,
9: certo,
10: adesso uno ci scherza perché si ricorda le sue gite, che di casini ne abbiamo fatti pure noi, quindi al massimo che poteva capitare? Che rompevi qualche cosa nella stanza d'hotel, magari facevi la festa in 20 dentro una stanza, saltavi sul letto se rompeva la rete.
9: Sì.
10: No, che ne so, posso immaginare cose così. Noi una volta abbiamo rotto un divano. Io tra l'altro ero di quelli che no, vabbè, no,
9: io adesso però.
10: No, esatto.
9: Ma signora Marchetti, ma no, se ne esce così!
10: Ma 15 anni!
9: Pensavo la gita del quinto.
10: No, i 15 anni da allora erano di una castità veramente bella, pura. Avevano fatto perché saltavamo, giocavamo con queste cose, su sto divano, si ruppe.
11: E meno male che spariscono ste gite, 7-8 piotte per 5 giorni per portarsi i ragazzini in sa dove a fa che, perché? Perché i professori impagano il preside e il vicepreside piena la stecca da agenzia dei viaggi. Ma
9: no, aspetta, questa è un'accusa fortissima, è un'accusa veramente pesante. Ma siamo sicuri? Questo, cioè, lui parla per sentito dire?
10: Chi lo sa? Ma no, ma dai, ma anche perché poi adesso costano parecchio e tanti professori non si prendono questa responsabilità, però ci sono ovviamente gli studenti, ma anche tanti professori che invece le difendono le gite, perché è un momento d'aggregazione,
9: certo,
10: è un momento per stare insieme al di là di quelle 5-6 ore che si passano ogni giorno a scuola, dove non riesce a entrare così in complicità anche con i compagni, perché distruzione, non solo perché no, vai a vedere magari un museo, una città, e quindi non solo dal punto di vista culturale, artistico, ma anche perché comunque è arricchente dal punto di vista umano, e anche quello serve.
9: Ma certo, ma ha voglia. Infatti l'ultima gita che ho fatto l'ho fatta con l'università ad Amsterdam.
10: La gita all'università.
9: La gita all'università, sì. Sì, l'organizzava il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione Territoriale. E dice: ma visita di istruzione lì subito. Capirai, sono tutti a cancellare l'apostrofo. Ad Amsterdam. E perché per vedere il professore fa, il professor Salustri, e dice: andiamo a vedere l'urbanistica olandese. Allora siamo.
10: Che comunque.
9: Per carità, siamo partiti col pullman.
10: No, da Ancona
9: fino ad Amsterdam, 20 ore di pullman. 20 ore di pullman, pisciate dentro le bottiglie perché è una cosa. 20 ore di pullman. E poi il professore e il suo assistente mi fanno: vabbè, ragazzi, ci rivediamo venerdì che andiamo. Era domenica, come siamo venuti. Ci rivediamo venerdì che andiamo a Rotterdam. Bello.
10: Liberi.
9: Quindi
10: vabbè,
9: liberi,
10: certo,
9: così.
10: L'università che c'è mica urbani-
9: te dico, un'urbanistica,
10: certo,
9: proprio.
10: Però, certo.
9: Comunque.
10: No. Sono belle le gite.
9: Ma voglia. Ecco, volendo, signore e signori, possiamo buttarla là anche con un discorso di danni, così, conta dei danni o di puttanate fatte, diciamo, in tema gite, che si raccolgono sempre grandi momenti.
10: Poi allora diciamo che ora non credo che sia un pregiudizio questo, ma di solito le classi con a prevalenza maschile sono quelle che hanno fatto più casino. Noi ad esempio eravamo al liceo tutte femmine e non ci sono stati grossi danni. Una volta mi ricordo un mio amico è andato in gita, hanno sfondato una serra, c'era vicino all'hotel una serra, l'hanno distrutta, si sono lanciati in piscina, cioè cose allucinanti che da noi che eravamo tutte femmine non si sono proprio mai viste.
11: Sì, ma adesso la Marchetti ci deve spiegare come la router di divano.
10: Dai,
9: Te sono fermati
10: lì. Mamma mia, vanno oltre.
9: Ferma, non ballare, che qua si spegne tutto dopo.
5: Io sapevo che i professori non pagavano, anzi, venivano a scrocco.
11: Beh, se no si può fare l'esclusione individuale degli elementi che fanno casino, tra virgolette, e vengono esclusi. Io in 6 anni di superiori e 3 di medie ho fatto 2 camposcuola, mentre tutti gli altri ne avranno fatti 7-8. Perché mi hanno escluso?
7: Scusate un attimo, no, ma non è meglio andarci in giro una bella bottiglia di vino e se la mezza strada andiamo al bar, è meglio.
12: Beh, tutti i torti non ce l'hanno, anche se avete visto tutti quello che è successo, no? I 2 professori picchiati in diretta, due su a Parma, adesso non ricordo. Neanche denuncia vogliono sporgere. Alla fine gli si fa fare quel che cazzo gli pare.
13: Ma perché i professori non sono furbi, si devono portare il fumo.
9: Ma come sono portati il fumo?
10: Dai, per favore.
9: I prof, ma dai, su.
10: Però mi ricordo che noi sceglievamo sempre, caldeggiavamo sempre per i professori o le professoresse più buoni, così in gita ti fanno fa come ti pare. Però certo. Addirittura al fumo, dai, ma che è?
9: Professor Sordoni ci tenne una trappola. Sì, ci intrappolò perché disse:
10: siamo le guardie.
9: Ragazzi, no, andiamo là, famo un macello in gita del quinto a Barcellona. Famo un casino. Arrivati a Barcellona, sembrava veramente un campo di lavoro. cosa. Oh, fate gli stronzi, mi raccomando. Oh, così, no? Ma come, prof? Ma prima della partenza tutto figo, tutto di qua.
10: Poi la paura. Ma giusto.
1: Quella volta che siamo andati in Abruzzo, appena scesi dal pullman, tutti a giocare a palle di neve. Io, perché la prima volta che vedevo la neve, ho preso una palla già fatta, invece era un blocco di ghiaccio, gliel'ho tirato in faccia a un compagno.
10: Aia.
1: Mi volevano mandare a casa, però io ho detto: raga, io conosco la neve, ai professori. Pensavo che era neve, tutti tiravano, ho tirato anche io. Di guai ne abbiamo fatti.
10: Ma che vuol dire non conosco la neve? Ma l'avrei sentito il peso specifico di quella lastra di ghiaccio?
9: Ma poi, ma sì, ma dove sei nato? Nel Chad? Ma dai,
14: Tutto bloccato, torna tra poco
15: su Radio Globo.
14: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
15: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
14: Tutte le domeniche dalle

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
1: Radio Globo
0: Promotion.
2: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Al via i lavori per la riqualificazione di 16 aree verdi nell'ambito del progetto 100 parchi per Roma. L'intero programma promosso da Roma Capitale sarà ultimato in 10 anni e comprende un investimento di oltre 80 milioni. Tra le aree oggetto di intervento, Villa Flora, Villa Vieschi, Parco Valsolda. Pubblicate le graduatorie definitive per l'iscrizione ai nidi comunali. Entro il 4 giugno bisogna accettare il posto pena la decadenza, esclusivamente online seguendo le indicazioni su comune.roma.it. Parte oggi la nuova edizione della Pride Croisette, l'evento di accompagnamento al Roma Pride. Ospite d'onore il sindaco Roberto Gualtieri. In programma iniziative con artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che accompagneranno l'arrivo del corteo il 20 giugno nella capitale. Info su romapride.it.
5: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura.
15: Magi Auto.
14: Dove l'auto è magia.
16: Gita del quinto per mia figlia, 700
13: 80 euro per tre giorni a Madrid, neanche tre giorni pieni, venerdì, sabato e rientro domenica. Ma dai, su.
16: Vabbè, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo alla rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vedete che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana. E perciò devono in tribunale.

0: urbanistica olandese. Allora siamo.
1: E comunque.
0: Per carità, siamo partiti col pullman.
1: No, da Ancona
0: fino ad Amsterdam, 20 ore di pullman.
1: Come?
0: 20 ore di pullman, pisciate entro le bottiglie perché è una cosa. 20 ore di pullman. E poi il professore e il suo assistente gli fanno: vabbè, ragazzi, ci rivediamo venerdì che andiamo. Era domenica, come siamo partiti. Ci rivediamo venerdì che andiamo a Rotterdam. Bello.
1: Liberi.
0: Quindi
1: vabbè,
0: liberi
1: certo,
0: così.
1: L'università è che c'è un urbani-
0: te dico, un'urbanistica.
1: Certo.
0: Cristian, benvenuto a Radio Globo.
2: Buonasera Roberti, buonasera.
1: Ciao Gri, vai.
0: Vai.
2: Allora, noi campo scuola del quinto, Budapest.
1: Sì.
2: Premessa, cambio euro corona all'epoca era 1 a 300 e un litro di birra veniva intorno a 1,20 euro, 1,50
1: euro. Sì, niente.
2: Questa è la premessa. E Roberto forse mi può capire. Seconda sera usciamo da un centro commerciale che sopra al settimo piano c'era la discoteca, abbiamo fatto le 4 di mattina, stavamo tirati per l'aria e col gruppo più stretto, eravamo 4-5, vediamo un localino con luci soffuse così, presi dalla curiosità, vabbè entriamo, proviamo a entrare. Però
1: presi dalla curiosità,
2: era nice, il locale dei scambisti. E facciamo per entrare e vediamo io e un altro amico le facce dei buttafuori che non erano proprio di quelli che te la mandano tanto a dire. Quindi ci abbiamo ripensato, abbiamo acchiappato gli altri amici da dietro e ci siamo messi a correre con questi che ci urlavano dietro, perché gli altri intanto erano entrati. Destino ha voluto che c'era una pattuglia di polizia appostata, ci hanno visto che correvamo, hanno acceso i lampeggianti, ci sono corsi dietro e ci hanno tenuti fermi lì per 2 ore, quindi abbiamo rischiato di essere arrestati in quinto in campo scuola.
1: Ma vabbè, scusa Cristian, però che danno avete fatto? Arrestati perché? Perché correvate? O solo perché eravate ubriachi?
2: Ci hanno visto correre, che urlavamo per i vicoli. E chissà che cosa hanno pensato, poi parlavamo in italiano, quindi giustamente hanno sentito una lingua straniera e ci sono corsi subito dietro.
0: Vabbè, dai, però comunque si è risolta nel migliore dei modi, dai. Luca, vai.
3: Ciao, sono Luca. Quest'anno ho la maturità.
0: Ah, ma
3: e
0: dai.
3: Volevo parlare della, quindi diciamo, dovrei essere fresco della gita del quinto anno, ma
0: non si è sentito, ma
3: non ce l'hanno fatta fare, perché perché ci hanno offerto un bel viaggio in Albania di 3 giorni a 600 euro.
0: E la miseria.
3: E
1: poi in Albania è uno dei paesi più economici. Ecco.
0: E vabbè, o è partito già probabilmente, potrebbe anche essere. Dice, sai che c'è, alla fine ci vado. Ma guarda.

0: che cazzo
1: senti, dice pure che cazzo.
2: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio.
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 62. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotivi. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroën, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it e adesso torniamo a collegarci con la Globo Car con a bordo Marco Valerio Camillacci.
3: Ciao ragazzi, vi stavo sentendo, comunque veramente sta roba dei ragazzi che fanno oggi in gita è folle, cioè io la roba più folle che ho fatto è stata rompere il manico del troll e me lo sono ritrovato in mano in aeroporto, l'unica cosa che ho fatto, per il resto ho mai fatto...
1: Ma ci crede, è finito le medie ieri, è finito, è normale.
3: No, ma perché sono uno sfigato di merda, Marchetti,
1: ecco. Hai saputo.
4: Camillacci è un bravo ragazzo.
3: Non ho mai fatto danni, giuro che non ho mai fatto danni, li facevano gli altri ma io ci finivo in mezzo, ma non per colpa mia.
1: Beh, a parte durante tutto cosa... bloccato che stai affossando questa trasmissione. Insomma, anche questo è un danno,
3: Sì, ma da sfigato, appunto.
1: Dai, dici tutto quello che
3: comunque,
1: ci interessa.
3: No,
1: vai.
3: Siamo sempre qua al nuovo mercato Esquilino con la Globo Car, brandizzata Radio Globo, Roman Auto con tutti i gadget firmati Radio Globo. Quindi, se volete passare e portarvene a casa uno, vi ripeto, siamo al nuovo mercato Esquilino. Ma la cosa importante, ovviamente, è che vi dovete subito iscrivere al form. Se già non l'avete fatto, anche perché l'ultima estrazione è vicina, al form che trovate sul nostro sito radioglobo.it per provare a vincere una Jeep Avenger nuova di zecca. E il momento di iscriversi è adesso. Adesso, vai Roberto!
2: Vai ora su Radio Globo.

0: in palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
1: Radio Globo.
2: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori. Questo è il circo di Tutto Bloccato.
1: Radio Globo.
3: Robertito.
4: Gli damo, gli stiamo dando già da un'ora e mezza.
5: Se non gli damo oggi una schioppettata a sta puntata.
2: Bruno!
4: Ogni tanto va invocato il signore di Radio Globo, ovviamente, senza scomodare quello dei cieli e della terra e di tutte le anime distribuite su questo mondo che stiamo calpestando quotidianamente, e chissà, ci auguriamo di farlo il più a lungo possibile. Tanto oggi mettiamo un'altra tacca sul calendario, perché è il 28 di maggio 2026 e sono per l'appunto le 17.32 e questo è Tutto Bloccato. Io sono Roberto Marchetti, lei è Roberta Marchetti, le lascio al resto della banda, ragazzi, di Tutto Bloccato. Ma attenzione, non so se per caso conoscevate voi all'ascolto, che sapete tutto, la grande teoria degli orologi fermi. È una cosa quasi inquietante, però siccome sanno sempre tutto loro, vorrei sentirla sta cosa, cioè vorrei commentarla, soprattutto con quelli scaramantici, quelli che danno un senso a tutte le manifestazioni che abbiamo, anche quelle meccaniche.
6: Questa è tosta.
7: Non dovresti mai tenere a casa orologi fermi o rotti. C'è anche una tradizione non scritta molto più macabra e inquietante al riguardo. In alcune culture c'era un'usanza tassativa: fermare gli orologi nel momento in cui qualcuno all'interno della casa passava a miglior vita. Questo permetteva a quell'anima di capire che il suo tempo terreno era finito e che doveva passare oltre.
4: Aspetta, io non finisco qui.
7: Passare oggi un orologio fermo solo per pigrizia equivale a dichiarare che all'interno di quella casa qualcuno è morto o un'anima non riesce a trovare pace. E se un orologio fermo da tempo improvvisamente fa un rintocco o muove le lancette in avanti senza che nessuno l'abbia toccato, beh, quello non è un buon segno. Viene considerato un avvertimento di pericolo per chiunque abiti quella casa.
4: Ora, alla luce, poi il video è molto più lungo, per carità, però la parte centrale è quella che ci interessava di più. Addirittura gli orologi fermi non si devono tenere fermi, cioè a casa, non è che dici vabbè, per pigrizia aspetto.
6: Io per non sbagliare non ho proprio l'orologio a casa.
4: Ah sì?
6: Non ce l'ho, non mi piace. L'orologio da parete, quello che mi sta a ricordare ogni momento che il tempo passa. Infatti sono sempre in ritardo, uso quello del telefono ogni tanto.
4: Volevo dirti, perché non lo metti?
6: Ma invece no, mi mette l'ansia.
4: No, perché a rosto a partire ci metto 10 minuti, non è possibile.
6: Sì, quello è ottimismo, non è essere ritardatari.
8: Però anche gli orologi fermi dicono sempre la verità due volte al giorno.
4: Vero.
8: Boh, metteci una pezza.
4: Infatti, stupida. No, scherzo, Morella. Un video preso da web di una che si interessa molto di queste cose.
6: Oh, ma magari uno a casa c'ha, che ne so, sai, gli orologi a pendolo una volta, che hanno anche il loro valore, magari è rotto e fermo, non lo ripara, però ce l'ha come arredo, no?
4: Questa io, non, ma per carità, ma non credo a mezza parola di questa cosa, però non la conoscevo come pratica potremmo metterla all'interno del gran calderone della scaramanzia, questa.
6: Beh, sì.
4: Nel senso che, perché se poi lo tieni là fermo vuol dire che dai un segnale a qualche altra energia che lì potrebbe fermarsi qualcosa, potrebbe morire qualcuno.
6: Sì, parla di morti, quindi sì, direi che è ampiamente scaramantica la cosa.
9: Calcolando che c'ho un orologio grosso a parete fermo da non so quanti anni, tre orologi da polso fermo, io adesso esco e vado a comprare batterie.
4: Ecco, se io dovessi dar retta, ad esempio, l'ho già detto, c'ho sto orologio che è anche un orologio di valore, che però comincia ad andare un pochino indietro. Cioè non è che va le lancette le vedi al contrario, sennò magari avrò già cagato sotto
6: un problema
4: da tempo. No, però rimane ogni tanto un pochino
6: non
4: indietro.
6: Va proprio a tempo.
4: No, io intanto infatti ho supposto che il tempo corresse di più, e questo invece, essendo orologio buono, segnasse il tempo quello vero.
6: No, però succede questa cosa, a me rimane sempre un po' dietro quello della macchina. Io puntualmente lo risintonizzo con quello dell'iPhone, che è preciso, puntuale, e poi passa un mesetto e sta sempre uno o due minuti indietro.
4: Però ma, mi manca sta cosa.
10: Capirai, dentro casa mia ci stanno obitori allora.
4: Ce l'avranno tutti fermi.
0: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
14: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Le onori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
22: Ecco la refurtiva McDonald's.
23: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
22: E ci sono anche i McFits irresistibili.
23: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
24: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva 1 litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
25: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
27: Mamma, io mi annoio.
28: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
29: Dentro la città, fuori dal mondo.
28: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
27: Mamma, io sono già in macchina!
28: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Tutto bloccato.
1: Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magia Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: Toccato. Only on Radio Globo.
1: Addirittura gli orologi fermi non si devono tenere fermi, cioè a casa non è che dici vabbè per pigrizia aspetto.
2: Io per non sbagliare non ho proprio l'orologio a casa.
1: Sì.
2: Non ce l'ho, non mi piace l'orologio da parete, quello che mi sta a ricordare ogni momento che il tempo passa. Infatti sono sempre in ritardo, uso quello del telefono ogni tanto.
1: Volevo dirti perché non lo metti
2: invece? No, mi mette l'ansia.
1: No, perché a rotto a partire ci metto 10 minuti, non è possibile.
2: Sì, quello è giusto.
3: Io giuro, ho un orologio in cucina, gli cambia la batteria, dopo 2 giorni funziona più. E a ricambio, dopo massimo 3 giorni, funziona più. A questo punto comincio a pensare però che orologio.
4: Io sono spacciato allora, sono 20 anni che ho lo stesso orologio, mo lo so portato appresso pure da casa di mia madre, quello fa come caccia gli pare, ancora lo devo capire perché mo lo so pure portato appresso. Se ferma, riparte, segna l'ora che gli pare, poi la recupera. Vabbè, ci sarà qualche fantasma strano che si è un po' stressato di quell'orologio.
5: Io sono appassionato di orologi, ce ne avrò 5 o 6 da polso, fermi dentro una scatola perché non li uso mai. Che vuol dire questo?
6: Non basta, da fa più male. Io a casa c'ho dentro un comodino orologio fermo di mio padre che è morto nel 2006 e di mio suocero che è morto nel 2015. Come sta più male davvero?
7: Marchetti, devi cambiare le batterie.
8: Capirai, io ce n'ho uno fermo da 3 anni in cucina, mo capisco tante cose.
9: Fai con l'aumento del fatturato di Duracell oggi?
10: Vai!
1: La marchetta è offerta da...
2: Ma che li tenete a fare se poi stanno senza batterie e li lasciate fermi?
1: Magari come hai detto tu che so belli, oppure quello che ce l'ha dice di papà che non c'è più.
2: Giusto se è d'epoca. Secondo me tanti perché sono proprio pigri e non cambiano le batterie, lo lasciano lì.
1: Questo lui dice devo cambiare la batteria, non ce l'ha la batteria. Questo
2: vabbè, ma
1: se anima. Ma non è quello. Sei proprio cretina.
2: Ma che vale cretina? Non è un signor orologio.
1: Ma ci sarà, penso, pure la stessa marca con le pile, però questo no, praticamente funziona.
2: I soldoni con le batterie, i soldoni
1: no,
2: dietro quell'orologio.
1: Questo si muove col movimento, cioè col movimento della mano.
2: Appunto.
1: E infatti lo tengo a sinistra apposta perché sennò andava troppo veloce.
2: Questa era pesante, perché questa era pesante.
1: Ho detto visto mai, poi dopo dici corre il tempo, tempus fugit. E non so.

0: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Comunque ha girato tutto intorno a sta cosa per far capire che lui c'ha i Rolex.
2: Ma no.
1: Cioè ragazzi, il pavone, re di Roma, non c'è niente da fare, non batte nessuno.
2: Ma non è vero! Ma ti pare che vada a recuperare i file di una che parla degli orologi fermi per dire che uno c'ha. Ma capirai!
3: No, però come hai potuto?

0: da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
2: Arrivo con lo skillift.
3: Con lo skiffit.
0: Sì. Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
4: Presidente.
0: Leona Caselli.
4: Ma che fa?
5: Ma subì, che ti do quattro capocciate.
2: Io non ci ho capito più niente. Ma

0: Il cannone d'amore,
1: bello. Ma magari per il prossimo Sanlo la facciamo.
0: Facciamo per un cannone d'amore. Tutte le canzoni tossiche.
2: Segna, intanto segna.
0: Che segni, come si fa tipo cannone
1: d'amore.
2: Il dettato.
0: Allora, ci dica.
1: C'è un video virale, visto che tanto oggi parliamo di animali, torniamo sull'argomento, perché è diventato virale il video del segretario della salute, Robert Kennedy Jr. Cioè, che per capirci, perché a vederlo così, è quello praticamente che ha detto che non ha paura dei germi e che pippa sull'asse del cesso.
2: Sì.
1: È lui. Ognuno fa, no, assolutamente. Fatto in questo video da dimostrare di virilità ulteriormente, perché afferra questi due serpentelli che stavano nel giardino di casa, e davanti alla moglie e all'attrice Ines si chiama, comunque
2: non confondiamo,
0: se mai a Robert Kennedy Junior,
2: certo,
1: li prende e uno dei due, perché si stavano accoppiando, lo morde.
2: C'ha pure ragione, si deve prendere nel momento clou.
1: Infatti, ma poi lo fa con una spavalderia e poi fa tutto così il figo, capito? Nonostante il morso.
2: Ma erano velenosi?
1: No, non erano velenosi. Però
0: due bisce.
2: Però comunque, anche se non è velenoso, ma ti morde un serpente, non è piacevole.
1: No, ma poi perché rischiarsela comunque, insomma.
0: Ma io non ci penserei, ma manco morto, ma avvicinarmi a dei serpenti.
1: Ma poi questi si stavano accoppiando, cioè anche irrispettoso.
2: Certo.
0: No, in realtà la scena, se vedi bene, avevano già finito, perché c'era lei che stava giù con la panza all'aria e l'altro biscia che fumava. Stava là. E stavano con tipo Beautiful con le lenzuola, no? Messe fino a un certo punto, coperte, tutte truccate, ste bisce.
2: Io in America me l'aspetto una cosa del genere, figuriamoci. No, invece no, questi per fortuna non erano velenosi. Invece pochi giorni fa a Campobasso, partiamo noi dalla Florida a Campobasso, così
0: è simile.
2: A Campobasso, questo signore che stava lavorando nei campi è stato morso da una vipera. È andato subito in farmacia per prendere il siero, e invece le farmacie non vendono più i sieri per morso di vipere, perché adesso è obbligatorio somministrarlo in ospedale. Quindi se ti morde una vipera devi andare subito in ospedale. Lui si vede che non lo sapeva, e comunque è arrivato in ospedale evidentemente tardi, perché adesso è ricoverato in rianimazione.
0: Oh, porca miseria.
2: Ti morde una vipera, sono guai, E comunque bisogna stare attenti, perché a quanto pare, ora non voglio lanciare un allarme, però è così, a quanto pare stanno proliferando tanti serpenti anche qua in Italia, per il caldo, per il cambiamento climatico. Quindi insomma fate attenzione.
0: Okay, torniamo alla generazione spontanea prima di Francesco Redi al 1700, non è che il caldo fa venire fuori gli animali, genera gli animali. Sai, ragazzi, è caldo, nascono da...
2: No, con il caldo in questi periodi dell'anno è più facile incontrare vipere, bisce, serpenti.
0: Oh,
2: più facile.
0: Sì, appunto.
2: Quello intendevo.
0: No, pensavo che nascessero, capito?
2: No,
0: sotto un albero.
2: Dalle spighe.
0: Ecco, trovi un uovo. Che si schiude di serpente.
2: Però
0: viene fuori.
2: Questo è periodo in cui è facile incontrare questi serpenti. Quindi fate attenzione, soprattutto, io ve lo dico: se vi morde una vipera, non andate in farmacia, perché il siero non possono più somministrarlo, non ce l'hanno proprio più. Bisogna correre in ospedale.
0: Quindi non perdete tempo, quello stai dicendo.
2: No,
0: non perdete tempo ad andare in farmacia, andate diretti al primo ospedale. Però in teoria dice che non ti devi nemmeno agitare, non devi nemmeno prendere, correre, muoverti troppo, perché sennò il veleno prende e comincia a circolare parecchio. Poi devi sapere, dicono, mi hanno sempre detto anche con gli scout, a proposito, dopo ne parliamo, però che tipo, se ti pizzicava una vipera, devi capire dove mettere una fasciatura per stringere.
2: Sì, quello lo sapevo
0: o
2: anch'io.
0: Sopra o sotto, a seconda se ti avesse morso su una vena o su un'arteria.
2: Ma io come fai in quel momento a distinguere?
0: Ma che vado con l'eco color Doppler, capito? Sto là con l'attrezzatura, mi faccio analisi, mi fanno ecografie, per favore. Che, ma che ne so?
2: No, ma anche a non agitarti, come fai?
0: Oh.
2: Io mi agiterei tantissimo.
0: Allora andiamo a vedere se abbiamo superstiti da vipere all'ascolto.
2: No, queste cose in campagna succedono. Io parlavo con... No,
0: non valgono separazioni finite bene.
2: No, io parlavo, parlavo l'estate scorsa con una signora che vive in campagna.
0: Sì.
2: E lei mi diceva che un'altra cosa che si vede spessissimo nelle case lì di campagna sono gli scorpioni.
0: Ah,
2: anche
0: sì.
2: Scorpione è pieno.
0: Qui torniamo al mitico Marcellino Pane e Vino, però.
2: Ah, oddio, che non ho ancora recuperato. Però, pure lì lo scorpione. Tanti dicono: ma questi che trovi
0: niente,
2: così in campagna
0: non ti
2: fa niente. Sì, fatta affidare.
0: Deve essere quello. Quello insomma, ignorante, proprio la bestia deve essere. Traffic News.
3: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: Radio Global, Traffic News.
2: Adesso gli aggiornamenti sulla viabilità. Partiamo dalla raccordo anulare, dove ci sono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Cassia fino all'uscita Salaria. Proseguendo in carreggiata interna, incolonnamenti tra Bufalotta e l'uscita La Rustica. Trafficata anche la carreggiata esterna, interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana. Traffico congestionato sulla tangenziale con code registrate tra Viale Castrense e il bivio per la Roma L'Aquila e ancora dalla stazione Tiburtina fino all'uscita delle Valli con Cadoro in direzione Stadio Olimpico, code anche verso San Giovanni da Tor di Quinto alla Salaria. Intenso il traffico sulla Pontina, interessata da rallentamenti con code dal bivio con la Cristoforo Colombo fino a Pomezia e ancora sulla Pontina in colonnamenti a tratti dall'uscita di via Strampelli fino ad Aprilia. Su via Appia, code nelle due direzioni all'altezza del bivio per Latina Scalo, ci sono dei lavori in corso. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: A robè, se ti morde un serpente, devi ciucciar, a tutto ammorso, ricordatelo, e speriamo che ti dice bene.
0: Guarda, una volta ci ho provato, ma non mi è piaciuto.

0: cime più verdi.
1: Oh, ma che te siete fumati stasera? Oh, Marta, come state?
2: Vedi come si lanciano subito appena hanno lo stimolo,
3: certo,
2: via!
3: Certo, vedo ora questi.
4: Adassi! Ma erano velenosi, ma erano velenosi! No! Peccato, eh!
5: Allora ragazzi, intanto vedo un ammucchiamento di globo WhatsApp che risponde al 393-777-7172. Oggi state mettendo più del solito alla prova il mitico Tommaso Di Vito. Siete senza cuore, veramente. Però c'è da dire pure che per tutto quello che prende, cioè questo sta a fare i soldi con la pala, Tommaso Di Vito. E prima 3 ore qui con noi, e poi 3 ore di turno, di flusso. Questo ragazzi, veramente, lo stipendio col rimorchio.
6: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
1: Virginia,
7: wait for me, I'll be back.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
13: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
14: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
18: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
17: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
0: Think big, become big.
11: Hai fame
8: di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
20: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
21: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
23: Solo le migliori. In FM,
24: streaming,
23: DAB
24: e sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
5: Di già le 18:02, le 6:02 minuti, roba da matti, signori. Giovedì 28 maggio 2026, quello che state ascoltando è tutto bloccato, via con un'altra ora.
26: Marchetti, questa è per te, senti qua.
5: Che è? Questa è per te, Marchetti, te. Allarme. La sirena.

0: questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il cuore.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: In teoria dice che non ti devi nemmeno agitare, non devi nemmeno prendere, correre, muoverti troppo, perché sennò il veleno prende e comincia a circolare parecchio. Poi devi sapere, dicono, mi hanno sempre detto anche con gli scout, a proposito dopo ne parliamo, però che tipo, se ti pizzicava una nave, però devi capire dove mettere una fasciatura per stringere.
6: Sì, quello lo sapevo
5: o sopra
6: io.
5: O sotto, a seconda se ti avesse morso su una vena o su un'arteria. Ma io lì parecchio. Poi devi sapere, dicono, mi hanno sempre detto anche con gli scout, a proposito dopo ne parliamo, però che tipo, se ti pizzicava una nave, però devi capire dove mettere una fasciatura per stringere.
6: Sì, quello lo sapevo
5: o sopra
6: io.
5: O sotto, a seconda se ti avesse morso su una vena o su un'arteria.

0: somministravano più neanche negli ospedali. E infatti neanche, appunto, io ho avuto un caso del cane che è stato morso 2 anni di seguito dalla vivera. Neanche agli animali lo somministrano, ma che ne sono fatta solo a vedere via di, diciamo, supervisione.
1: Vabbè, per non sapere né leggere né scrivere, mettilo sopra e sotto il laccio, strigna a morte. Te manca un crena da parte, però almeno sei vivo.
2: Io sono stato mozzicato da una lucertola quando ero piccolo. Correvo per tutto il prato con questa lucertola attaccata al dito e dicevo: oh mamma, sto morendo. E mia madre che mi correva a prezzo: via qua, scemo.
3: Te prego, Roberta, ma mica stiamo nell'Outback in Australia, porco due, dai. Cioè, noi volevamo dire che in Italia c'erano animali pericolosi. Per carità, no, ci sarà qualche eccezione, tipo vipera, eccetera, ma porco Giuda. Allora se vai in Australia tu un po' scendi di casa, Roberta.
4: Sì, infatti in Australia non ci vado. Non ho mai detto che siamo pieni di animali pericolosi. Ho detto che negli ultimi anni è più frequente incontrare serpenti e vipere anche qua.
5: Questo è l'aeroporto in Australia appena arriva la Marchetti.
4: Felice in Australia.
6: Emergenza vipere. Emergenza scorpioni. Allarme bestie selvatiche, allarme.
4: Però c'ha ragione, in Australia c'è di tutto. Una mia amica ci è andata in viaggio di nozze, gli era entrato un bestione dentro la camera che era un lucertolone, guarda che era, non te ne fai un'idea.
5: Ah, era viaggio di nozze, però era viaggio di nozze. Ma io vado in protezione, io vado in protezione tua. Io te lo dico per te, perché a me queste battutine così non mi fanno ridere, ma già mi immagino poi dopo quello che manda adesso arriverà. Io vedo i pallini verdi qua che si formano. Oh, dice boh, questa che gli è entrato dentro è bestione.
4: Ma loro sono maliziosi, ma appunto, malati.
5: Certo.
4: Più che maliziosi.
7: Arriviamo, quella la sirena diabolica.
5: Infatti.
4: Bella.
8: Ragazzi, da via Tiburtina, altezza 7000, siamo tutti in fila con i gommoni.
4: Ma dai.
8: È tutto bloccato.
5: Ed è tutto allagato, credo.
4: Ma mazza, si sente il rumore della pioggia dal vocale. Sì, che sì. È bene, però l'avevano detto che pomeriggio probabilmente arrivavano gli acquazzoni.
8: Ragazzi, gli scorpioni, questi qui di campagna, non fanno niente. Io ci ho dormito 3 sere sempre dentro al letto, me lo trovavo in campagna, sul cuscino sotto le mani. Stava là, dormiva sotto le mani mie.
5: Che carino!
4: Se lo portava di borsetto lui.
5: Ma bello, lo scorpione sì, che si affeziona a lui e si mette il calduccio sotto la mano perché ha sangue freddo e allora ha bisogno di calore.
4: Immagino così, tipo Winnie the Pooh.
5: Tu pensa a una carezzetta, no? Lo scorpione dopo lui per giochicchiare fa con la coda... una punzecchiatina e sta là, amore.
6: L'ombra dello scorpione, ragazzi, quello è un filmone, anzi una serie era, credo, sarebbe da recuperare. Intanto le 18:07, signore e signori.

0: 18:09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Allora ragazzi, io volevo dire una cosa seria, perché ci stavo a pensare. Effettivamente si avvicina l'estate, si avvicina la bella stagione e si avvicina il periodo che... voi andate in ferie, cioè, ma voi andate in ferie? No, non ci andate in ferie, vero? Non ce lasciate da soli, vero? No, ditemi che non è così, per favore.
2: E dal primo giugno non ci siamo più. Ragazzi,
3: doveva succedere prima o poi.
2: Sentite per bene, quindi godetevi questi ultimi istanti.
4: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo,
5: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
6: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
7: Ma fateli c***o tua, no?
0: Tutto bloccato su Radio Globo.
8: Ma Roberta, ma il lucertolone di che colore era? Ma
2: che t'avevo detto?
3: Sì, sì, proprio. Proprio a chiamarli
2: CVD, come voleva sì dimostrare. Allora, adesso arriviamo a quello che ci stavamo dicendo poco fa. Però prima c'è un'altra che è al limite con le domande tossiche, no?
3: Che hai fatto?
2: C'è presente giustamente un'analisi che mi è arrivata. Interessante. Sai quando si brinda tante volte alla faccia di chi ci vuole male?
3: Ah, sì, sì.
9: C'avete presente quelli che quando brindano fanno a chi ci vuole male?
10: Ma chi te vuole?
9: Gianfra, chi te vuole male? Non te conosce nessuno, ma chi sei? Netanyahu? No, Gianfra, stai tranquillo. Cioè, tu pensi che c'è sta uno la mattina che si sveglia e fa: porca puttana, Gianfra, quanto cazzo te odio! No, Gianfra, non succede. No. Stai sereno, non te sei cura?
3: Guarda, io gli farei un grande applauso, sì, c'ha ragione, non si può sentire quella cosa.
2: A faccia di chi ci vuole male, a chi ci vuole male. Ma chi te vuole male? Beh, ci sarà pure qualcuno che magari a nostra insaputa non sappiamo che c'è qualcuno che invece ci vuole male.
3: Ma ci sarà qualcuno che ci vuole male, mica si piace a tutti nella vita e per fortuna, però è pieno di gente, questo è vero, che campa un po' così, con questo sospetto di essere invidiato, che è una cosa che io non sopporto, sai, pure sui social quanti e quante scrivono: ah, perché
2: ai rosiconi
3: voglio far vedere questa cosa, ma chi c'è?
2: Allora, quello già su Facebook di più di tutti. Quello e poi che si mettono seduti sulla riva del fiume, sulla sponda.
3: E aspettano
2: passare i cadaveri.
3: Del nemico. Ma
2: saranno finiti sti cadaveri.
3: Ma che nemici ci avete? Veramente? Ma manco Trump.
8: Ma che cazzo vuol dire che dal primo giugno non ci state più? Ma raga, non fate scherzi,
3: Uno si deve riposare a un certo punto.
11: Non è vero, non è il primo giugno, regà, fate scherzi perché mi faccio cancellare da tatuaggi, io ve lo dico, non ci metto niente a prenotare seduta da laser.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
12: Uno, una volta la prima uscita mi ha proposto di andare a fare trekking. A me, trekking. Mi fa cagare fare trekking, fa schifo la natura. Cioè, forse per me butterei le pile nell'umido, così. A screzio. Io tipo sono andata alle mie amiche pronta a percularlo, no? Ma tipo, regà, questo mi ha proposto trekking. Le mie amiche impazzite. Bello, amo. Immaginati voi due immersi nella natura. Poi tu tutta sudata. Coi leggings che ti si incastrano nel culo. Non è carino, nonna. Nella mia testa c'ero io che prendo una storta dopo 5 minuti. Cado dentro un burrone e muoio.
2: Allora, la signorina, tanto è Carlotta, che si chiamerà Carlotta, con messaggio di servizio, se dovesse essere all'ascolto, vi ricordate la settimana scorsa siamo andati, però è una settimana precisa.
3: Sì, giovedì scorso, da Sabatino a cena.
2: A cena da Sabatino, ecco, io venivo, ho fatto la tangenziale, giro là prima del messaggero, no? E là c'è un semaforo, prendo, era verde, lo faccio abbastanza, spedito, secondo le leggi, per carità, però è roba che prendo sotto lei, quella che avete sentito adesso.
3: L'hai riconosciuta?
2: L'ho riconosciuta, volevo anche fermarmi a farle i complimenti perché la seguo, però a dirle anche: ecco, siccome te seguo non ti vorrei manco far finire sta carriera.
3: Te seguo ma non t'arroto, insomma.
2: Sta attenta, stava là così, si guardava attorno, non sapeva dove doveva attraversare.
3: Era lei.
2: Vedi, in un attimo, ragazzi, come si mettono male. Ma andiamo al punto.
3: Sì, no, mi ha fatto molto sorridere questo suo sketch che ha fatto in Comedy Central, perché effettivamente dice un sacco di verità. La prima è che adesso c'è la moda del trekking. Stanno come, tutti come, a fare trekking.
2: Ma come appuntamento?
3: Anche come appuntamento, perché magari vogliono fare, capito, quelli un po' originali. Non è che ti invito a fare un aperitivo, una cena, un caffè, ti invito direttamente a trekking perché in quel modo ti dimostro che io sono uno diverso dagli altri, sono uno comunque attivo, che gli piace stare a contatto con la natura, certo. No? Ti stimolo, un po' così. Però ecco, al di là poi del primo appuntamento va proprio di moda il trekking, un sacco di persone vanno a fare trekking, ci sono gruppi social,
2: sì,
3: piattaforme dove tu ti iscrivi e ti organizzano la giornata di trekking, che poi è molto bello,
2: Io
3: l'ho fatto, è bello. Io poi ho fatto pure il trekking, sono arrivata sul Corno Grande del Gran Sasso.
2: Sì, ho capito, però il primo polmone l'hai lasciato al primo rifugio.
3: Mamma mia, veramente.
2: Sei arrivata su proprio con tre pistoni.
3: Tra l'altro l'ho fatto a fine agosto, quindi nel pieno dei bagordi.
2: Sul cappellino.
3: Sudavo.
2: Cappellino con la visiera, lei sembra.
3: Sì, cappellino di uno stabilimento. Ecco. Penso del, mi ho detto balneare. Io ci sono arrivata in cima al Gran Sasso. Sì, stavo con una scarpa e una ciabatta. No, ho usato le scarpe da montagna perché no. Queste cose non si fanno, tra l'altro.
2: Non vi improvvisate?
3: Se ti improvvisi e succede qualcosa poi ad alta quota e chiami, a volte succede gente che ha chiamato i soccorsi, l'elicottero che ti viene a prendere lo paghi,
2: certo.
3: Se non sei veramente in pericolo lo paghi.
2: Stessa cosa se magari poi risulti con un tasso alcolemico alto,
3: certo.
2: Perché vuol dire che hai fatto un po' il fenomeno. Ecco, quindi soprattutto in montagna vi prego, non schiamazzate, non gridate, non fischiate, non fate i cretini, ci vuole più rispetto.
3: Esatto.
2: C'è una cosa lodevole però della montagna che a me piacerebbe farlo anche nella città, solo che poi diventerebbe molto più complesso, cioè torneresti a casa stanco.
3: Ho capito.
2: Salutarsi, sì. e sorridere.
3: È vero.
2: Sorridiamo e salutiamo delle persone mai viste solamente perché sei in un sentiero. In genere addirittura saluti anche in tedesco, va Morgen, così anche se quello è di Civitavecchia.
3: Sì, è vero, quando ci si incrocia ci si saluta. Io non la sapevo questa cosa, solo che poi tutti mi salutavano e quindi io salutavo di rimando. Non solo, un sacco di gente mi incoraggiava, quelli che scendevano lì dal Corno Grande mi dicevano dai, perché io mi vedevano sfinita, ce la facevo più, mi incoraggiavano, dai che sei arrivata. Invece poi altre 4 ore di scalata mi sono fatta, però funziona. E in montagna si è tutti più buoni.
2: Beh,
3: altro che a Natale, in montagna
2: bisognerebbe rifondare qualcosa in montagna per ripartire, azzerare quello che stiamo veramente vivendo, anzi no vivendo, al quale stiamo assistendo, perché a volte siamo un po' troppo passivi, secondo me, un pochino passivi rispetto a quello che vediamo.
8: Ma che cazzo ordini che dal 1° giugno non ci state più? Ma raga, non fate scherzi,
11: Non è vero, non è il 1° giugno, raga, non fate scherzi perché mi faccio cancellare i tatuaggi, io ve lo dico, Non ci metto niente a prenotare la seduta alla laser,
10: Qui lo dico e qui lo nego, io mi vengo a incatenare i cancelli, Poi non esce più nessuno, Ve lo sto a dire,
13: No, ma non è vero che non c'è più la trasmissione dal 1° giugno, semplicemente si chiamerà È tutto libero.
14: Chiama lo 06 892 8996
15: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
14: Tutto bloccato.
15: Tra poco
14: on Radio Globo.
10: A Roberta, ma che te devi riposare, che non ha fatto niente, ma ha fatto tutto noi qua.
15: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iperfamily e Agora.
15: 100 euro per 3 volte al giorno.
14: Tutti i giorni quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power, vari tipi, 5,99 euro.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Senti come gli è stata le grandine, senti come gli è stata, se vede il metro, che dai, tutto bloccato a proposito.
15: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
16: Comunque più freddi di lei non ci stanno su Roma.
17: Mamma mia come parla bene Roberta.
18: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
19: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
20: No raga, ma che quale trekking? Mo c'è sta la moda del running, ma che ne vedi tutti questi in giro con questi di fluo? Che non si sa che cacchio stanno a fare in giro, solamente a creare disagio.
21: Mamma mia, quelli che corrono, i runner, quelli urbani però, non quelli che vanno al parco o in qualche area fuori in campagna, no, quelli si mettono a correre in mezzo alla città, li vedi, si sentono, hanno tutti una faccia da tutti che si sentono si sentono più fighi del mondo proprio.
22: Vabbè, si tengono in forma su strada.
21: Sì, ma ti puoi pure tenere in forma, ma rimane che c'è una faccia da cazzo, cioè
22: tu dici resta umile, ma perché se tirano,
21: te guardano, te guardano secchi, sempre secchi,
22: senza secchi loro,
21: sempre secchi. Poi ogni tanto vedi quello che corre, io lo vorrei abbracciare, quello grosso. Quello grosso che tanto potrei continuare a correre, non è quello, non te dimagrirai mai, perché mai ricorre, poi torna a casa, se magna la moglie, dipende, perché tanto sei corso mezzo pomeriggio sperando di dimagrire, e stanno lì sudati, ti sfiorano se stai al semaforo. Niente ragazzi, sarebbe da prendere e usare solo una cosa quando incontrate, quando capito, incontrate loro. Ecco, con i runner, quelli urbani,
22: Belli.
21: Oh, che stai lì praticamente al semaforo, che saltellano sul posto perché non devono perdere il ritmo.
22: Ma potranno scegliere loro se, di correre su strada invece che al parco?
21: Alle 5 di mattina, che li prendi su, mi ricordo quando andavo a lavorare presto, e gli dici, ecco, se sbucavano là, spazientiti, perché dovevano correre. Adesso è partita la crociata contro.
22: Mamma mia, adesso sta bene niente.
21: Ma ragazzi,
22: però,
21: ma che me frega, ma fate bene, ma correte, fate tutto quello che volete, ci mancherebbe altro.
0: Guardate che fa un uomo per riuscire a accoppiarsi, si inventa la passeggiata al trekking che non gliene è mai fregato niente, certo, né dalla passeggiata né dalla natura.
21: Oh.
1: Sì, certo, va di moda il trekking, ma il trekking che vai alla mattina alle 10:30, 11, ti vesti tutto tecnico, li vedi con i bastoni per sorpassare un cazzo di sasso di 3,5 cm.
21: Bravo.
1: E come a fa trekking alle 5 di mattina a mezzo al bosco, che mi devo mettere gli occhi in modalità infrarossi per vederci. Quello è trekking.
19: Bravo. Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
22: Raga, ma che fine ha fatto Ostia? Sono venuta qui, volevo pian caffè, cominciato a camminare, sono tutti chiusi, uno dietro l'altro, sono tutti blindati. Ma se vanno fa ste cose a ridosso di una stagione, se vanno mettere in condizione, in ginocchio i proprietari dei chioschi, dei stabilimenti che magari danno da mangiare o da vivere ad altre famiglie, ma se vanno mettere così in ginocchio, ma se può fare una cosa del genere? Ostia è morta, ragazzi, non c'è più niente, forse sono rimasti due stabilimenti aperti, se viene la sera c'è il deserto.
21: Allora, il problema di Ostia se ne parla e non se ne parla, però arrivano sempre più con, diciamo, testimonianze e contestazioni.
22: Beh sì, tra l'altro io mo è parecchio che non ci vado, ma dai video che ho visto sembra, insomma, anche l'atmosfera non è bellissima, c'è cioè una stagione balneare praticamente iniziata ormai.
21: Sì.
22: E lì è tutto chiuso, sono aperti solo 18 lidi, 18 su 61.
21: Ma dai.
22: Sì, perché siccome sono scadute le vecchie concessioni e non le hanno rinnovate per diversi problemi, e poi hanno messo anche i sigilli a parecchi stabilimenti storici per occupazione abusiva, tipo il bagno delle Vittorie, mm-hmm, la vecchia Pineta, storici, sono chiusi pure quelli.
21: Ma guarda, io ero con Federica Dalla Valle a pranzo, che non sulla spiaggia, ma subito dietro la spiaggia, un noto ristorante. Tutto rutto, non posso farlo, altrimenti mi segano con la motosega da solo. E abbiamo detto, andiamo a prendere il caffè, lo posso dire, tanto è chiuso, ma andiamo a prendere il caffè al Curvone. Ecco, Curvone di Ostia, famoso, no? Che stai là.
22: Abbiamo
21: pure parcheggiato, belli, e Federica Dalla Valle parcheggiamo, ci facciamo una passeggiatina, arriviamo lì, anche lì tutto sbarrato.
22: Sì, ora il Curvone non so le motivazioni della chiusura, se è sempre per abuso, non lo so,
21: no, non sono
22: sicura.
21: So, non
22: però è una delle tante cose storiche che hanno chiuso lì a Ostia, anche l'Oasi. Cioè, mm-hmm, perché si ricorda l'Ostia, anche l'Ostia della movida serale, era storico, là c'era, mi ricordo, si andava a ballare a un sacco di stabilimenti, anche allo Schilling,
21: alla
22: rotatoria, e non c'è più niente.
21: Ci ho fatto il vocalist stasera.
22: Sì.
21: Mamma mia. È la prima volta che lo facevo per tranquillizzarmi, mi hanno detto che te prendi? Ho detto guarda, non lo so, dammi un whisky. Mi ha dato una boccia praticamente, alla fine non parlavo più.
22: Capito, te credo.
21: Parlavo sumero. Perché sumeritavo.
22: Però prima si andava a Ostia anche per uscire la sera, non solo al mare il giorno. Io ci andavo da ragazzina con mia madre perché era quello più vicino, andavamo a Ostia. E poi ci si andava a ballare. Ci si andava a ballare la sera, c'erano un sacco di posti, c'era movida, era bello. Adesso così, Ostia è improvvisamente morta.
21: Però dico, sta roba è possibile che è arrivata così di botto, o è già tutta l'invernata che comunque erano chiusi?
22: No, ma non è la prima stagione estiva che Ostia ha dei problemi, però si era sempre più o meno riusciti a superare. Mi ricordo anche qualche anno fa c'era un problema per le spiagge libere, quindi per i cancelli, un problema di bagnini che non c'erano.
21: Sì, pure l'hanno tolto, hanno tolto tutto. E mi dice chi è che mi diceva, qualcuno questi giorni mi diceva pure lì c'era la spiaggia nudisti più giù dopo i cancelli,
22: sì.
21: E lì c'era lo stesso un chioschetto e via pure quello, più giù là davanti a Camposcolano lì in fondo,
22: sì,
21: quando il villaggio Tugnazzi, così
22: no,
21: via tutto. Ragazzi, ma che
22: poi è un peccato perché là è bellissimo, lì è capocotta.
21: Esatto.
0: No, Ostia non è morta, forse Ostia sta per rinascere, perché se fanno chiudere tutte queste cose abusive che stavano a guadagnare un sacco di miliardi e guadagnavano solo loro e non stavano in regola, mi dispiace, ma non va bene.
21: Non va bene, è vero, però l'impressione per il momento è che si stia assistendo a una desertificazione non solo di attività ma anche proprio di intrattenimento. Comunque la

0: me se mi vedete correre, correte pure voi, perché siete che sta succedendo qualcosa di brutto.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Raga, ma guardate che a Ostia molti stabilimenti sono chiusi perché sono proprio distrutti. Ah. Per esempio Roshi non è chiuso perché non ce vogliono andare, è chiuso perché il mare è arrivato praticamente all'ingresso. Ha distrutto tutto.
3: Sì, è vero, c'è anche questo problema.
4: Ho capito, ma c'è una salvaguardia, ci sono ingegneri civili anche del comune che dovrebbero preoccuparsi di un litorale che viene consumato.
3: Assolutamente, anche perché su Ostia, insomma, da quello che so io ci si investiva tanto, hanno rifatto il porto turistico che è bellissimo, comunque è il mare di Roma.
4: Quindi, voglio dire, lì non è che uno dice, ah, ok, sbraghiamo tutto perché il mare si sta mangiando il litorale. Ci sono tanti sistemi per fermarlo, i pennelli, ci sono i frangiflutti foranei, ma...
5: Ragazzi, ma veramente vogliamo parlare delle concessioni balneari in cui per anni ci sono arricchite sempre le stesse persone a due soldi, e quando noi italiani stiamo pagando fior fior di quattrini per le sanzioni europee perché non vengono fatti i bandi? Ma di cosa parliamo? Se sono chiuse ci sarà un motivo. Non è possibile che si credano padroni del mondo e del mare.
4: Però io, scusate, sta cosa non l'ho mai capita, veramente col massimo della sincerità, non è che mi schiero, non me ne frega niente in teoria, però mi chiedo solo, ma di tanti altri ristoranti, vero, lì è una concessione, però non è che vai a dire, ma guarda te questi che c'hanno un ristorante lì da una vita, ma chi se credono di essere, che ne so, penso al centro, no? A Piazza Navona, così mi chiedo, potrebbe essere immaginata la stessa cosa anche in un ristorante là a Ostia.
3: Però non ne so benissimo anche io, non ne so moltissimo anche io, però dietro al discorso concessioni poi ci sono anche bandi che devono rinnovarsi, cioè non credo che possa sempre la stessa persona prendere sempre la stessa concessione. E comunque, al di là di questo, noi non è che stiamo difendendo se ci sono stati abusi o se ci sono state, insomma, illegalità.
4: Ma
3: noi
4: certo.
3: Stiamo dicendo che è brutto arrivare a Ostia, che è sempre stata molto bella, è brutto vederla così. Poi, se questo servirà un domani a farla risorgere, come ha detto un ascoltatore, siamo contentissimi. Però arrivare adesso, ecco, so, 2 giugno, uno dice vado a fare una passeggiata a Ostia, arrivi lì, è brutto.
4: È bruttissimo. E comunque, torno a bomba su sto punto. Magari qualcuno me lo spiega. Gentilmente, almeno imparo qualcosa, visto che ogni giorno qui si impara qualcosina. Cioè, se uno c'ha una licenza in un ristorante del centro, di qualsiasi posto d'Italia, no? C'ha là, non è che dopo un po' scade. Perché comunque, anzi, stai lì, cerchi di fare delle migliorie, va avanti. Perché invece non si ragiona alla stessa maniera sui litorali? Cioè, vi ripeto, non c'ho né negozi né niente, proprio così, in maniera trasparente. Dico. E se invece, siccome qualcuno l'ha preso tanti anni fa, è stato magari lungimirante, nella maniera legale, ovviamente stiamo parlando di legalità, se ci sono sotto impicci, quello non, come ha detto Roberta, giustamente lì ci tiriamo fuori. Però dico, perché se uno è stato lungimirante, magari ha fatto delle migliorie negli anni, e poi all'improvviso prendi e glielo togli, oddio.
3: Però credo che sia un problema di canone, cioè che appunto la concessione balneare è qualcosa che tu paghi una cifra, non paghi l'affitto come l'affitto di un ristorante in centro. Quindi ci pago l'affitto, pago tanto. Lì con pochi soldi riesci ad avere questa attività. Poi non lo so, non lo so moltissimo.
4: Aumentagli il prezzo, che ne so. 06 892 896, andiamo da Davide, benvenuto a Radio Globo.
6: Ciao Roberto, buonasera. Ciao. Io volevo dire un po' la mia su quello che ho sentito. Io sinceramente che si sia fatta una bella pulizia sono molto contento, perché credo che innanzitutto il mare e la spiaggia è di tutti. D'accordo con comunque portare avanti le concessioni, di fare i bandi, però credo che un periodo ci serva comunque per far capire alla gente quanto è importante un bene del genere e da poterlo valorizzare insieme. I prezzi purtroppo erano arrivati alle stelle, anche per dirti le spiagge attrezzate dove tu vai, puoi affittare il lettino oppure andare con il tuo asciugamano, si sono alzati molto nel corso degli anni. Calcola che io sono più di 15 anni che vado a Tor Vaianica, ho visto dai lettini a 4 euro, adesso siamo arrivati a 10. Una birra al chiosco di Tor Vaianica 6 euro, ma ti parlo di una birra in bottiglia da 33, non birra alla spina che normalmente paghi anche ai pub.
4: Certo, esatto. Infatti,
6: quindi io sono contento sinceramente che diciamo alcuni poi stabilimenti meritavano di restare storici, insomma tutto quello che vuoi, ma credo che le concessioni fittizie che si siano fatte in questi anni, sinceramente sono contento così, perché se io voglio portare mio figlio al mare, andare con un asciugamano su quel tratto di spiaggia, invece devo prendere per forza un lettino, un ombrellone e spendere 30 euro, sinceramente.
4: Ma scusa, no. Ma non c'erano, guarda, io non sono cresciuto qua, non so se lo sai, però sono andato sempre, no, a volte no, però sono andato spesso laggiù, andavo pure più giù di Ostia. Esatto, andavo là, che c'era un sacco, ma ce n'era tanta di spiaggia libera.
6: Beh, insomma, beh, la domenica non bastava.
3: Sì, là è grande,
6: assolutamente.
3: No, Davide, là è grande.
6: Siamo tante persone a Roma. Io vi giuro che nei periodi di punta non c'era neanche un buco per mettere un asciugamano, anzi, dai, sapete, attrezzati che affittano gli ombrelloni e i lettini, ti venivano addosso anche a mettere la gente per farti andare via, perché tu non portavi soldi neanche
3: No, ma io ho capito il discorso, ma pensa adesso che sarà ancora peggio, perché se tu hai tolto 61 lidi di Ostia, tutti quelli che erano abituati ad andare là si riverseranno a Fregene e a Torvaianica. Pensa che ci sarà quest'estate.
4: Flavio, vai, veloce.
7: Ciao Roberto, no, volevo soltanto dire che se il nostro amico, che è tutto contento della riqualificazione di Ostia, si può andare a fare un giro in tutta l'area che va dal porto al ristorante Don Pepe, che saranno circa 1,5 km. Tutti quelli che erano stabilimenti curati, accuditi, puliti, adesso sono diventate aree con le passerelle in cemento, 5 bagni chimici di colori diversi, che ti puoi immaginare a luglio che cosa diventeranno, e i tubi di stagno col soffione per farsi la doccia. Quindi questa è l'idea che ha il Comune di Roma di riqualificare Ostia.
4: Ecco.
1: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo a tratti instabile nelle aree interne del Lazio, con dei fenomeni localmente intensi, mentre sulle coste il cielo sarà poco nuvoloso. E per la giornata di venerdì inizialmente prevarrà il sole con della nuvolosità. Annuvolamenti più compatti poi interesseranno nella seconda parte del giorno ancora una volta le aree interne, con rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi, alta pressione dominante poi nel corso del weekend. Tutti dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
9: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
9: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
9: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
9: Radio Globo
1: Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: contabilizzare le fatture?
14: Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
19: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Radio Globo!
6: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
2: Dai. Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Ah, buonasera Roberti. Vi sono mancato? Io vi ascolto sempre, però quando non sono benzinato non c'ho coraggio da mandare i messaggi. Parlo un attimo di me, come sempre. Io da piccolo, da elementare, ho iniziato a bere l'Aperoni, e adesso quando vado al dottore, che mia moglie mi ha rotto le scatole, no, dottore, di qua e di là, che bevi troppo, bevi poco, alla fine che c'ho? Calcolo renale. Ma è possibile che uno da una vita si mantiene, bevi sempre l'Aperoni per avere i reni puliti, invece no, calcoli renali. Ma di che cavolo stiamo usando? Allora, o sti cazzi cinesi hanno cambiato la ricetta, o io bevo troppo poco. Non lo so.
8: Forse quello.
7: Devo bevere 5 litri di acqua al giorno.
8: Io devo bevere.
7: Ma 5 litri? Ma che sia 5 litri? Ma io se bevo mezzo litro già mi sto tutto gonfio. Vabbè.
8: Ma tu non dar retta a nessuno. Comunque, c'ha qualcosa ai reni, ha detto.
9: La colica. Brutta colica.
8: Calcoli, ha detto. Però
9: calcoli renali no, comunque devi sì bere tanta acqua, dai, non scherziamo, perché comunque sono terribili.
8: Dipende, perché calcoli, se ti bevi l'acqua piena di calcio, magari del rubinetto, aumenti.
9: Però se hai problemi di calcoli renali, l'acqua
8: prendi un'altra acqua.
9: Prendi l'acqua, l'acqua giusta, ma
8: comunque la Peroni sono 95% è acqua, quindi c'ha ragione Benone, e sicuramente quella è più sana di tante altre acque, perché è bollita, pastorizzata, quindi vai Benone, continua
9: ma
8: così.
9: Comunque, ma non è perché tanto Benone l'altro giorno stava al Pertini, mi sta venendo questo dubbio. Attenzione. Perché la sua storia è molto simile, però oddio, questa è finita quasi in tragedia, perché ieri al Pertini, al pronto soccorso, è arrivato un uomo, un romano, dice, romeno, comunque questo 52 anni è arrivato al Pertini con una colica renale, ha dato un'escandescenza, ha menato l'infermiere a 3 guardie giurate perché stava aspettando troppo.
8: Aspettando troppo per essere riportata una birra. Quindi potrebbe essere. Allora gli indizi mi tornano. Forse un errore di battitura. Non era romano ma rumeno. E poi ormai è romano, si sente pure dalla parlata, cioè. Guarda te, zitto, sto Benone. Che ci combina?
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
8: Allora, invece, a proposito di Bevone, più che Benone ormai, andiamo di nuovo a collegarci con Ileana Caselli.
10: Olè! Allora.
8: Di la spagnola adesso.
10: Ah sì. Allora, io, visto che siamo ormai verso la fine, volevo farvi sentire uno show che sto guardando ogni tanto nella mia rete televisiva personale.
8: Sì.
10: Che vedo solo io.
8: Quella che vedi solo tu, probabilmente ormai a questo punto è solo nella tua fantasia. Però.
10: Può essere.
8: Però. Tipo un mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.
9: Però ci regala dei bei format, devo dire.
10: Allora, questa volta è Casa Zingarello, che l'abbiamo sentito solo una puntata. Però è carino, sta continuando.
8: Sì. E va bene, allora andiamo con Casa Zingarello, vai!

0: può fare la signora?
1: Sandrova, ma come non te amo? Io volevo fare sorpresa, ma ho portato tuo piatto preferito. Ramen bello caldo.
0: Oh, fammi sentire.
1: Ecco qua. E ora me lo fai sorrisone a sette denti?
0: E sono quattro, sciocchino.
1: Proprio ramen. Vero che mattino ha l'oro in bocca.
0: Certo. Questo non è ramen, rameondo. Questi spaghetti flusci.
1: Se dice fluidi. Ma come, io comprati fuori campo pensavo fosse solito inossidabile. La signorina mandorlata mi ha detto che era ramen tradizionale questo.
0: Certo, tu vai a sentire signorine straniere e poi te fai fregare sempre.

0: ricordi quella notte? Avevamo l'angurino e avevamo fatto follie.
1: Oh, quando tu staccato rotaie e termini?
0: Ma no, quella volta al supermercato. Tu facevi vedo, non vedo, con gona e io beh.

bellissima. Tra l'altro, così, piccolo spoiler, la canzone del supermercato è stata cantata dal direttore dei programmi Riccardo Di Lazzaro.

0: Marchetti, non mi si distragga. Ma perché ti si guarda i videoclip, capito, delle canzoni che passiamo?
1: È bello.
0: Mi stia concentrata che adesso lei si deve mettere davanti a tutta la fila.
1: Sì.
0: Davanti a tutto il traffico che sentiamo. Siamo pronti?
1: Pronto. Vai.

0: Fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global Traffic News.
2: Adesso il traffico, partiamo dal raccordo anulare dove ci sono incolonamenti in carreggiata interna dall'uscita trionfale Ottavia fino al bivio per la Salaria, si tratta di un incidente qua, e restiamo sempre in carreggiata interna dove ci sono code a tratti da Sette Bagni allo svincolo La Rustica. In esterna code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, poi incolonnamenti dallo svincolo Casilina fino alla Tiburtina. Si tratta di un altro incidente, ripercussioni sul tratto urbano della Roma-L'Aquila con le code registrate dalla tangenziale est fino al raccordo. In tangenziale traffico congestionato con code segnalate da Viale Castrense al bivio con la Roma-L'Aquila e poi dalla stazione Tiburtina all'uscita di Via delle Valli in direzione dello Stadio Olimpico. Code anche verso San Giovanni da Corso Francia alla Batteria Nomentana, incolonnamenti sulla Flaminia da Corso Francia a Grotta Rossa. La causa anche qui è un incidente. Ricordiamo poi lo sciopero dei mezzi pubblici di domani dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio, a rischio le corse di bus, tram, metropolitane e quindi possibili disagi sull'intera rete ATAC, COTRAL e sui bus gestiti dagli operatori privati. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: È stato un piacere anche oggi. A domani.
2: Ciao.
4: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Le 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande! Yeah!

393-777-7172. Allora, come funziona? È molto semplice, dovete segnalarci se la strada che state percorrendo è un po' rallentata, bloccata e soprattutto qual è la velocità media con cui viaggiate, tra quanto il navigatore vi dice che arriverete a casa. 393-777-7172. Dai che si parte con la raffica da traffico anche oggi pomeriggio. Intanto Taylor Swift, Opalite, proprio qua su Radio Globo.

0: Giacchetti da qualche parte.
1: Raccordo completamente bloccato, bloccato.
0: Aia, non è l'unica segnalazione che è arrivata riguardo il raccordo e comunque ci sono altri quadranti della città che sono fermi.
2: Appia Pignatelli, 0 km/h, sto leggendo un libro.
3: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
4: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
3: Tutte le domeniche
4: dalle 10 alle 11.

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
1: Radio Globo
0: Promotion.
2: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da €29,900, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da €329 al mese più IVA.
4: Polo da €19,900 e T-Cross da €22,700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura.
10: Magi Auto,
9: dove l'auto è magia.
11: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro 700 grammi, 89 centesimi.
16: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
15: Dem, ogni giorno il meglio.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
19: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
2: 19:22, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Lei esce da un periodo decisamente nero, però si è fatta aiutare da Marrakesh. Volevo capire,

0: Ragazzi, se potete avvisare che dopo l'uscita 11, superato il ponte, direzione verso Porta di Roma, ci sono delle briccole a terra, saltano proprio dei sassi, rischio spaccatura proprio vetri. Ah. Andate piano.
1: Già quei giorni normali in se cammina, pensa oggi con l'acqua. Carcola, sono uscito col pattino. Via Prenestina, altezza raccordo, tutto allagato. Vai. Velocità media, 1,2,5.
2: Allora, Tommaso,
3: sì.
2: La via Pontina, dal raccordo a dove sono uscito io, a Campoverde Nord, è stranamente scorrevole.
3: Allora facciamo così, ti mando tutti a Campoverde Nord, così non ti senti solo.

0: Lin dal 2015, No Letting Go su Radio Globo. Allora, 19:35, stavo leggendo una cosa veramente, veramente dolce, fatta da Fabrizio Moro proprio nelle ultime ore, dove ha pubblicato una lettera che gli era stata scritta da Ultimo proprio all'inizio della carriera di Ultimo. Tra un po' ne parliamo proprio qua su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Wake up!
13: Good morning!
14: The Morning Show.
15: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
16: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
17: On Radio Global.
1: Sponsored by
18: Magicland.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
20: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
21: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
22: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
23: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
24: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
12: Siri, portami a Campoverde Nord. Ok Google, portami a Campoverde Nord.
0: No.
12: Riempiamo la strada per sto signore voraccio che si sente solo.

adesso non mi viene il nome. End of the World su Radio Globo. Radio Globo. Dolly Parton, ecco come si chiama. Anche perché stiamo per parlare invece di un padrino d'eccezione, il suo padre artistico, quello di Ultimo, ovvero Fabrizio Moro, che ha pubblicato una lettera che gli aveva inviato proprio ai tempi Nicolò, adesso praticamente Ultimo, per chiedergli una mano, un parere, soprattutto sulle canzoni che pubblicava 10 anni fa. Pensate che poi Fabrizio Moro il 4 di luglio sarà l'unico artista che poi si esibirà con uno spazio pre-show di Ultimo a Tor Vergata, un evento pazzesco quello che si preannuncia praticamente per Ultimo. Ne abbiamo parlato anche sul nostro sito internet radioglobo.it, dategli un'occhiata. Non so se voi avete mai avuto a che fare con un padre artistico, un padre di lavoro, qualcuno che magari vi ha dato una mano, vi ha dato pareri, vi ha anche consigliato come muovervi, cosa dire, cosa non dire. Ne parliamo alla Globo WhatsApp, perché secondo me il padre artistico, comunque il padre lavorativo, è fondamentale per poi quello che diventerà. Io ricordo per esempio un Fabio quando lavoravo in una piccola radio di paese, adesso

0: Ludacris dal 2012 su Radio Globo. Traffic News.
1: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Radio Globo Traffic News. Allora, 19.55, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Buonasera, ben trovati. Invariata la situazione sul raccordo anulare, permangono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Cassia fino al bivio per la Salaria. Restiamo in carreggiata interna a traffico congestionato, incolonnamenti da Sette Bagni allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna abbiamo code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. Ci sono poi incolonnamenti dallo svincolo Casilina fino alla Tiburtina. Si tratta di un incidente, ripercussioni e code nelle due direzioni sulla Tiburtina e sul tratto urbano della Roma L'Aquila, qui con le code registrate dalla tangenziale est fino al raccordo. In tangenziale traffico congestionato con le code segnalate da Viale Castrense al bivio con la Roma L'Aquila e poi dalla stazione Tiburtina all'uscita di Via delle Valli in direzione quindi dello Stadio Olimpico. Abbiamo code anche verso San Giovanni da Corso Francia alla batteria Nomentana. Quella di domani sarà una giornata difficile perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero indetto da alcune sigle sindacali di base dalle 8.30 alle 17, poi dalle 20 a fine servizio. A rischio le corse di bus, tram e metropolitane. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. E sono in arrivo anche 24 ore di disagi nel comparto ferroviario, quindi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero indetto anche in questo caso da alcune sigle sindacali di base e che coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori. Le agitazioni scatteranno alle 21 di questa sera per terminare alla stessa ora di domani. Fasce di garanzia sui treni regionali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
3: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
3: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
11: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
10: Unica tappa su Roma.
11: Ti aspettiamo al Maximo.
10: Primo piano, food court.
11: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus. Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale dritto alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Le 20 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

dovete sapere che loro passeranno sicuramente diverse notti insonni, almeno secondo questo sondaggio, e un calendario di verifiche decisamente fitto. Poi interessante anche la spesa che alcune famiglie, molte famiglie, dovranno affrontare, e negli ultimi mesi sono arrivati già a sborsare la bellezza di 540 euro in ripetizioni. Io non lo so in che modo avete affrontato l'esame di maturità voi. Devo dire che l'ultima settimana sono letteralmente impazzito, ma sono passati anche, 15-20 anni dal mio esame di maturità. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172.

0: 06 89 28 996, e questo qua è il numero che dovete assolutamente fare. Allora, adesso se chiamate le linee sono bloccate, sto per sbloccarle. Nel momento in cui prenderete la linea dovete scaldare la voce e cantarmi il jingle di Pimmi per Famiglia Gorà. Pronti? Iniziate a chiamare a partire da ora!
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena a vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
17: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
2: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
0: Dai che qua abbiamo da regalare 100 euro di spesa. Su. Vediamo un attimino chi è che è riuscito o è riuscita a prendere la linea. 0689289096. Pronto, come ti chiami?
20: Ciao, Francesca.
0: Ciao, Francesca. Dove sei? Che fai?
20: Sto cercando parcheggio. Sono in macchina e cerco parcheggio.
0: Senti, in che zona stai cercando parcheggio?
20: Garbatella, impossibile.
0: Aia. Allora facciamo così: se c'è qualcuno che ha liberato un posto a Garbatella, per favore, c'è Francesca che lo cerca. Ci diamo una mano?
20: Grazie.
0: È l'unico modo che, guarda, ti posso aiutare con questo e poi con la spesa. Solo se mi canti il jingle di Pim, vai.
20: Supermercati Pim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
21: Supermercati Pim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
0: Bravissima!
20: Grazie.
0: Dai Francesca, allora ti porti a casa 100 euro di spesa da Pim e poi speriamo insomma riesca a trovare parcheggio, va bene Francesca?
20: Parcheggio, grazie mille Tommaso, grazie, buona serata.
0: Buona serata, ciao, ma dimmi prima qual è l'unica radio che ti riempie il carrello?
20: Radio Globo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
1: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in

0: Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Dice quello che è successo perché ci hanno sequestrato sull'accordo. Ci hanno sequestrato. Non è possibile se vuole per tornare a casa.
0: Allora aspetta che chiedo praticamente agli ascoltatori se sanno altre notizie, perché io praticamente qua ho degli aggiornamenti intorno alle 20 e qualcosa. Insomma, ci sono comunque causa allagamento, dei rallentamenti un po' in tutto il raccordo, soprattutto su Salaria e Casilina, e poi ci sono due veicoli in avaria, quindi se avete maggiori informazioni 393-777-7172, così facciamo una raffica da traffico speciale raccordo, visto che ragazzi stanno arrivando veramente tantissime segnalazioni stasera su una situazione abbastanza complicata in questo giovedì sera. Chissà poi domani con lo sciopero che cosa accadrà. Oh, smart working per tutti.

0: Aspettate, raga, che sto gonfiando il canotto. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Anche perché la situazione è abbastanza complicata, cioè in alcuni quadranti della città praticamente serve veramente il gommone per attraversare la strada. Ho il fiatone, raga, ho un gommone 4x4 che ricorda vagamente dalla forma la Ferrari Luce, ma vagamente, però forse è più bello il canotto.
1: Correggiata intorno al chilometro 32, quindi alla curva prima dell'uscita alla rustica, ridotto una corsia perché è tutta alla
2: Tommaso, ma che smart working, domani devo andare in sede . E la situazione tiburtina devastante, da Montesacro a Sette Camini, quindi ho fatto un bel po' di tiburtina, 2 ore e 10 ci ho messo. C'è la rampa del raccordo, poco prima della rampa del raccordo, che è una piscina, la bomba d'acqua mi sa che ha colpito.
0: Ecco, mamma mia, infatti arrivano diverse segnalazioni, se avete anche video della bomba d'acqua 393-777-7172.
3: Radio Globo Meteo.
4: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo a tratti instabile nelle aree interne del Lazio con dei fenomeni localmente intensi, mentre sulle coste il cielo sarà poco nuvoloso. E per la giornata di venerdì inizialmente prevarrà il sole con della nuvolosità. Annuvolamenti più compatti poi interesseranno nella seconda parte del giorno ancora una volta le aree interne con rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi, alta pressione dominante poi nel corso del weekend. Tutti dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città, fuori dal mondo.
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Che poi mi chiedono perché farsi il bagno dentro la fontana di Trevi. Cioè, io non è che vado in una fontana qualsiasi di una città che sto visitando e mi ci faccio il bagno. Lady Gaga.
17: Sono le migliori Radio Globo. No matter what.

0: Desire su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172
2: Radio Globo. Non fa più entrare la gente a Fontana Trevi, la soluzione è presto fatta, eh.
0: E sentiamo.
2: Fai come le pecore, ci metti un bel recinto elettrificato. Così faccio vedere che non se lo fanno più al bagno dentro.
0: Ah beh, è un'idea veramente interessante, devo dire. Il problema però è che la bellezza della fontana, insomma, resta praticamente rovinata, anche perché c'è questo recinto tutto intorno. Che cosa è successo? Lo abbiamo pubblicato anche sul nostro Instagram Radio Globo FM, il video di questa turista che praticamente il caldo dei giorni scorsi gli ha fatto passare per l'anticamera del cervello l'idea: ma se mi facessi un bagno? Sentite che cosa è successo.
3: No, no, no, no. No, mister, mi interessa, forza.
0: Ecco, poi sono stati immediatamente chiamati i vigili, ovviamente ora dovranno pagare la multa. Ma perché, dico io, farsi il bagno dentro la fontana di Trevi? Cioè, ce l'abbiamo una motivazione. Io per esempio, che ho viaggiato, sono stato in Danimarca, in Portogallo, in Francia, ma mai immaginerei di fare una cosa del genere. Capisco il film, capisco la bellezza della fontana, ma perché entrare dentro la fontana di Trevi? Ma non fa

0: giornata appena vissuta qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Radio Globo ti riempie il carrello.
10: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
9: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Sono le 20:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Beata gioventù.
4: Ma quale gioventù? Che vedi 40 come mi guardano, mamma che paura. Io sono Tommaso.

0: La serie re della SketchUp. Tornate di moda anche quest'anno poi a Sanremo.
1: 2000, penso sì, dai, la decade del 2000.
2: Guarda, io ci avrei sicuramente Kalimba di Luna, per esempio, di Tony Esposito, che mi ricorda tanto il periodo indietro, nel tempo, eccetera. Però ci avrei pure Cash in Summertime. Però quella è mia proprio.
3: Belle,
2: però,
3: belle, ecco. Belle tutte e due.
1: Partendo però da un'epoca lontana, quindi partendo dagli anni 60, ok? Ah. Vi faccio sentire, senti qua.

0: andiamo a comandare.
1: Sai che però ti devo dire la verità, a risentirla è uguale, non è cambiato niente. Provo, stessa identica cosa. Radio Globo. Ma no, dai, era bravissimo Robazzi, anche se io sono un pilino più retro, cioè nel senso, se dovessi dire qual è il mio tormentone estivo, beh, torno al 2001, sì, dai. Non so se ricordate, c'era una certa Estrella con La Playa del Sole, faceva così.

ovviamente tutto originale, non acquistato in quale mercato nero, vengo a precisarlo. Allora, invece, il vostro tormentone estivo, quello più importante della vostra vita. 393-777-7172. Ciao, così, Born to Die, questa è Radio Globo.

0: Smith, Nice to Meet You su Radio Globo. Allora, 21:13, avete già cenato? Siete già mangiati? Io invece sono Tommaso, qua fino alle 23 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Raga, ma quante cose sono successe nelle ultime 24 ore. Abbiamo parlato prima di Fontana di Trevi, abbiamo ascoltato i tormentoni estivi. Ma attenzione, perché se volete andare in vacanza c'è anche questa azienda, l'Airbnb, che vuole praticamente organizzare viaggi senza smartphone. Ma signori miei, ma senza smartphone, ma se per arrivare qua in radio io uso addirittura il navigatore, metti caso ci sia traffico, ma dai.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci il jingle.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma.
2: Ti aspettiamo al Maximo.
1: Primo piano Food Court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
4: Mauris. Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Su bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.

nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Questa è Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21:29, ancora una buona serata. Se state pensando però di organizzare una vacanza, sapete, se ne sentono tante, no? Per esempio l'ultima iniziativa di Airbnb intitolata La Vacanza per Davvero. Praticamente sembra quasi l'inizio di un reality. Offre a un gruppo massimo di 10 persone una settimana di soggiorno in una masseria del Salento che è completamente priva di connessione digitale. Sembra quasi l'inizio della Fattoria, non so se lo ricordate, ecco. Praticamente c'è una crescente richiesta, cioè un crescente desiderio da parte di molti italiani di disconnessione dalla tecnologia e comunque restare collegati invece con quello che è la natura, quella che è, insomma, sapete, no? La vita di una volta. Voi, una cosa del genere? No, io mai. No, assolutamente. Sono uno di quelli che preferisce togliere le notifiche, ma non toglietemi la tecnologia. Voi invece, dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp, una vacanza senza telefono.

0: ragazzone? Teddy Swims, vieni qua. Mamma mia ragazzi, fantastica questa canzone. È lui che finalmente è tornato dopo un periodo decisamente burrascoso. Alle 21.37 sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale Garlasco, nuova svolta. L'ombra del pomello del portone d'ingresso di casa Poggi, col sole alle 14:15, ricorda un po' il profilo del mento di Andrea Sempio.
4: Che vuol dire?
3: Si attende il DNA dello zerbino.
4: Che vuol dire?
3: Taglio alto del Messaggero. Nebraska, cane a bordo di un camion, fermo in una stazione di servizio, gioca con un fucile a pompa e fa partire un colpo. Ferita una donna a un braccio. La polizia statunitense, giunta sul luogo, ha multato la donna per guida col braccio fuori dal finestrino. Taglio basso di Repubblica, guerra in Iran, trattative in una fase delicata. L'intelligence americana sta monitorando Matteo Salvini. Se se ne esce che siamo vicini alla pace, va tutto a puttane. La spalla del tempo, nuova Ferrari elettrica. Dopo Montezemolo anche Calenda furioso contro John Elkann. Qualcuno lo fermi, dichiara il segretario di Azione. Ha venduto Magneti Marelli, Iveco, La Stampa, Repubblica, Maserati, la sta per... Ma non riesce a finire il discorso perché Elkann vende pure il microfono cui Calenda stava parlando. E per oggi è tutto, buona giornata.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano! È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
0: Dal 29 al 31 maggio torna a Passo Scuro la 49esima edizione della Sagra della Tellina, Live Beach Festival. Lo storico evento gastronomico del litorale con musica, cabaret, degustazione e tanto divertimento. Protagonisti assoluti, gli spaghetti con le telline, cucinati secondo la ricetta tradizionale. 3 giorni di festa tra sapori, spettacolo e tradizione. L'appuntamento è a Passo Scuro. Ingresso gratuito.
9: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Allora siamo già arrivati alle 21:42, veramente. Allora tra pochissimo parleremo di Gold Car, anche perché a quanto pare a Roma

Mamma mia ragazzi, che canzone che siamo andati a riprendere dallo scorso anno. Cesare Cremonini con Elisa. Nonostante tutto, uno dei concerti che vorrei assolutamente fare almeno una volta nella vita è quello di Cesare Cremonini. Chi me lo regala? Intanto stavo leggendo proprio qua su Radio Globo che a seguito delle forti proteste dei tassisti e dei sindacati di categoria, praticamente il Consiglio regionale del Lazio ha ritirato la proposta di legge che mirava a riconoscere le golf car del centro storico di Roma come navette turistiche ufficiali. Raga, ma possiamo dire che erano un po' imbarazzanti? Cioè, siamo tutti d'accordo su questa cosa, dai. Allora, intanto ne parliamo alla Globo WhatsApp, la nuova di Shakira.

0: a noi l'arduo compito di accompagnarvi a casa, sani e salvi. Tra pochissimo, l'ultima ora insieme a me, Tommaso Di Vito.
1: Questa è la

0: promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
0: 22 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Grande Tommaso.
5: Eccolo qua, 22 minuti. Come va là fuori? Tutto bene? Mica sta tornando a diluviare?
4: Io

2006 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Globo. Allora, canzone che comunque resta nonostante siano passati 20 anni, raga, attualissima. Allora, stavo leggendo che praticamente il Cremlino continua a intensificare il reclutamento di soldati proprio attraverso incentivi economici. C'è addirittura una nuova legge firmata da Putin che cancella fino a $140,000 di debiti alle future reclute e alle loro famiglie. Cioè, praticamente, se tu ti recluti, che cosa fa? Ti cancella fino a $140,000 di debiti. Ora, non so se è reale una cosa del genere oppure se è una di quelle notizie così, sapete, a chiappa click, però insomma è su un sito attendibilissimo e questa cosa mi ha lasciato senza parole. Insomma, $140,000 di debiti sono veramente, ma veramente tanti. Poi addirittura te li tolgono se per esempio tuo figlio o tuo nipote si recluta. Beh, voi per la cancellazione dei debiti una cosa del genere, beh, oddio, sai che quasi quasi, oddio, il pensierino ce lo faccio, dai. No, no, assolutamente no. Però sono curioso di sentire la vostra, eh. Alla Globo WhatsApp, Erisenar.

0: ragazze.
1: Clara e San Giovanni che sono d'accordo su una cosa, che sono belle le ragazze. Ascoltata sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, ancora una buona serata. Tra pochissimo avremo modo di ascoltare anche quello di cui hanno parlato oggi pomeriggio in Tutto Bloccato. Preparatevi a rispolverare i brutti ricordi, soprattutto con i vostri animali domestici.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok. Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da analisi cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma.
13: Ti aspettiamo al Maximo.
12: Primo piano, food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 euro.
17: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggia per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
18: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
1: 20 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Ripartiamo da Another con 54 Ultra.

0: Dai Young dal 2012 su Radio Globo. Radio Globo. Dai su, ascoltiamo quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Fabio.
2: Buonasera ragazzi, buonasera. Dopo 2 anni di questi pesci, insomma, che campavano benissimo perché tutti i giorni cambiavo l'acqua, un giorno sono tornato da scuola e ho detto mamma, ci stanno i pesci che sono morti, cioè stanno su, gonfi, vedo una cosa bianca. Ho detto no, perché sai, e la vicina di casa è venuta e mi ha detto dai che i pesci rossi vivono nell'acqua dolce, quindi ho detto mettiamoci un pochettino di zucchero. Ho detto zucchero, ma io non sapevo lo zucchero, quello classico. Ciambellone. Hanno messo le zollette di zucchero, cioè, ragazzi. Una cosa bruttissima, brutta, e a piangere. Una cosa brutta. Che ho fatto però? Sono andato dalla vicina di casa e gli ho detto anche una cosa brutta che non posso ripetere. Quindi una cosa brutta.
1: Cioè?
2: Una cosa brutta. E l'ho mandata a quel paese.
1: Vabbè.
2: Ho detto per quale motivo? Ho detto perché hai fatto questo? Ma più che altro la colpa è di mamma, perché lei innocentemente ci ha creduto, ha detto mettiamoci lo zucchero.
1: Sì.
2: Giustamente volevo fare il dolce.
3: Io ci avrei aggiunto il sale a sto punto.
1: Già che c'eri, per contrasto.
3: Se così. Radio
0: Globo. Ecco, parliamo di poveri animali. Quello che abbiamo fatto soffrire, quello che abbiamo fatto patire agli animali, come per esempio sta storia dello zucchero e dei pesci, no? Allora io per esempio una volta ho scottato il mio cane facendogli la doccia, per sbaglio ho acceso l'acqua bollente e ho allo stesso tempo cotto un criceto. Non sapevo che i criceti in realtà non devono assolutamente essere messi al sole. E niente, raga, avevo aperto la finestra, è entrato un raggio di sole. Poverini. Sofferenza, una sofferenza altissima. Comunque. E parliamo alla Globo WhatsApp, dai. Anche voi avete fatto soffrire i vostri animali?

0: tutto bloccato di domani pomeriggio e poi domani sera, quando sarò in onda a partire dalle 19, perché ci sentiremo secondo me nell'orario peggiore, nell'orario dove siete tutti lì fuori a lottare contro il traffico.
1: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo a tratti instabile nelle aree interne del Lazio con dei fenomeni localmente intensi, mentre sulle coste il cielo sarà poco nuvoloso e per la giornata di venerdì inizialmente prevarrà il sole con della nuvolosità. Annuvolamenti più compatti poi interesseranno nella seconda parte del giorno ancora una volta le aree interne con rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi, alta pressione dominante poi nel corso del weekend. Tutti dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
3: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
3: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: 22:39, questa è la radio che sono solo le migliori radio globo. Stavo vedendo diverse immagini dei suoi concerti in giro per il mondo.

con Russell sulla radio che sono solo le migliori. Allora ragazzi, si è fatta una certa, 22.53, noi ci risentiamo domani ovviamente dalle 19 alle 23 qua sulla radio che sono solo le migliori, Radio Globo. E poi mi prenderò una settimana di pausa, sì, una settimana di ferie.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis, buongiorno convenienza.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: No matter what, you got.

0: Mercato.
1: Piano, vai.
2: Ciao, buonasera.
3: Buonasera.
2: Niente, io una volta d'estate mia mamma mi manda da zia che c'ha una specie di fattoria e sì, mentre sto lì nascono dei pulcini. Allora mi dice: guarda, prendi uno che era un po' più gracilino, dice, portalo al sole. Allora lo metto sopra una specie di tettoietta bassa. Poi dopo un po' sono tornato a vederlo, non mi ero reso conto che il pulcino nel frattempo era sceso, era caduto dalla tettoietta. Io ho calpestato proprio, oh, e poi ho levato il piede e ho visto sto pulcino quello con l'interiore che era uscito un po' da dietro, diciamo, che esalava l'ultimo pio e niente.
4: Ma che racconto. Quindi, splatter.
3: Penso l'ha detto pure porco prima. Prima di morire, può essere pure, che sai. L'hanno visto tipo Independence Day, in realtà era il piede suo, capito? Si tipo astronave aliena.
4: Per lui era un meteorite, praticamente.
3: Era qualcosa di grosso. Oh mio Dio, moriremo tutti. Tu immagini il presidente degli Stati dei Pulcini che sta lì e fa: signori, ci serve il vostro valore per difendere la terra da questa calamità naturale. In realtà era il piede di Emiliano.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
2: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The Morning Show.
6: Buongiorno!
4: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
4: The Morning Show.
8: On Radio Globo.
4: Sponsored by
9: Magicland.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
7: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
6: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
5: Unica tappa su Roma.
6: Ti aspettiamo al Maximo.
5: Primo piano, food court.
6: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
10: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
11: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Morning Show Live.
1: Quello che ascolti in radio.
2: Ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
3: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Stanno lì, sudati, ti sfiorano se stai al semaforo. Niente, ragazzi, sarebbe da prendere e usare solo una cosa quando, ecco, quando incontrate, no, quando incontrate loro. Ecco, ecco, ecco, con i runner. Ah, quelli urbani, eh.
4: Ma belli.
3: Oh, che stai lì praticamente al semaforo, che saltellano sul posto perché non devono perdere il ritmo.
4: Ma potranno scegliere loro se, di correre su strada invece che al parco?
3: Alle 5 di mattina, che li prendi su, mi ricordo quando andavo a lavorare presto, e gli dici, ecco, se sbucavano là, spazientiti, perché dovevano adesso partirà la crociata contro.
4: Mamma mia, adesso sta bene niente.
3: Ma ragazzi,
4: però,
3: ma che me frega, ma fate bene, ma correte, fate tutto quello che volete, ci mancherebbe altro.
5: Guardate che fan uomo per riuscire a accoppiarsi, si inventa la passeggiata al trekking che non gliene è mai fregato niente, certo, né dalla passeggiata né dalla natura.
3: Oh.
6: Sì, certo, va di moda il trekking, ma il trekking che vai alla mattina alle 10:30 a 11, ti vesti tutto tecnico, li vedi con i bastoni per sorpassare un cazzo di sasso di 3,5 cm.
3: Bravo.
6: E come a fa trekking alle 5 di mattina a mezzo al bosco, che mi devo mettere gli occhi in modalità infrarossi per vederci.
2: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Presente, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.